6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: altro che il meglio della musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Your official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: existence.
1: Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: may or should concern.
1: Wake up, Pills.
2: Wake up, Pills.
3: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio raccontarvi una storia italiana. Una storia fatta di malattia, speranza, televisioni, tribunali, Parlamento e sperimentazione scientifica. O forse l'assenza della stessa. Ma soprattutto una storia che comincia con una domanda terribilmente difficile. Che cosa siamo disposti a credere quando non abbiamo alternative? Alla fine degli anni 90 in Italia un nome diventa improvvisamente famosissimo. Luigi Di Bella. Medico e fisiologo, Di Bella sosteneva da anni di poter trattare i tumori attraverso quella che diventerà nota come multiterapia Di Bella. Non era una singola sostanza miracolosa, era una combinazione di diversi farmaci e molecole. Somatostatina, melatonina, bromocriptina, retinoidi, ciclofosfamide, idrossiurea. Dietro alcune di queste scelte esistevano ragionamenti medico-biologici reali. Per esempio, alcuni tumori rispondono a segnali ormonali e fattori di crescita. La somatostatina interferisce con diversi sistemi endocrini. La bromocriptina riduce la secrezione di prolattina e alcuni tumori rispondono alla prolattina. I retinoidi hanno degli effetti ben chiari sulla proliferazione cellulare, anche in alcuni tipi di tumore. Presi singolarmente, questi elementi non sono acqua magica. E di conseguenza questa multiterapia attirava molte persone che non avevano alternative, per le quali la medicina non aveva una risposta. Questo è un medico. In ogni caso, qua dentro c'è roba vera. Non ci sta mica vendendo un amuleto anti-cancro. È proprio questo il punto, perché possedere una spiegazione biologicamente plausibile per alcuni componenti di una terapia non dimostra che quella terapia funzioni. Possiamo costruire 100 ragionamenti molecolari perfettamente sensati, ma poi dobbiamo trattare i pazienti, misurare le risposte in una certa maniera, confrontare i risultati con il metodo scientifico, definire prima che cosa consideriamo un successo e soprattutto accettare la possibilità che i dati ci dicano no.

Alla fine del 1997, però, il metodo di Bella non è più soltanto una questione scientifica, diventa un caso nazionale. Pazienti oncologici e famiglie chiedono di poter accedere alla cosiddetta terapia. I giornali e le televisioni raccontano il caso in maniera sensazionalistica. Lo Stato nega le cure a malati terminali che non hanno alternative. Alcuni malati ricorrono direttamente ai tribunali per ottenere gratuitamente la terapia a carico del Sistema Sanitario Nazionale e diversi giudici iniziano ad accogliere le richieste. La pressione intorno a questo metodo cresce enormemente. È facilissimo capire perché dal punto di vista del paziente. Avete un tumore avanzato, le terapie disponibili hanno fallito, qualcuno vi dice che esiste un medico che sta ottenendo risultati straordinari con una cura diversa e voi non avete certo bisogno di una lezione di epistemiologia in quel momento. È lì che nasce una frase molto umana. Vabbè, che male c'è a provare, tanto non ho alternative. Di per sé il ragionamento non è sbagliato. Infatti esistono molte cure, che vengono definite cure compassionevoli, in cui effettivamente si dà qualcosa di non perfettamente sperimentato, ma che ha delle possibilità di fare bene perché non c'è alcuna alternativa, ma quella è presentata come tale. La multiterapia di Bella, invece, era presentata come cura efficace contro il cancro. E per fare questa affermazione dobbiamo sapere se la cura funziona. E non possiamo stabilirlo contando le persone che raccontano di essere migliorate. Un tumore può avere velocità di progressione diverse, un paziente può aver ricevuto altre terapie, una malattia può apparire temporaneamente stabile. Possiamo selezionare, come medici curanti, inconsapevolmente i casi migliori. Possiamo conoscere magnificamente la storia dei sopravvissuti e non sapere nulla di tutti gli altri.

0: Di Bella sostiene di aver curato più di 100.000 pazienti e richiede la gratuità della propria terapia, ovvero richiede che sia il sistema sanitario nazionale a pagare quando un paziente vuole adottare la multiterapia Di Bella, che però non è mai stata sperimentata. Non c'è un singolo articolo scientifico che mostri alcun dato a sostegno dell'idea che la multiterapia Di Bella faccia davvero qualcosa. C'è solo la parola del medico. Man mano che il caso esplode in tutta la penisola, se ne inizia ad occupare direttamente il ministero, che nel 97 chiede a Luigi Di Bella documentazione clinica. Vuoi la gratuità del farmaco, vuoi che ce lo accolliamo come sistema sanitario nazionale, va bene, ma facci vedere qualcosa. A fronte degli oltre 100.000 casi dichiarati da Di Bella, al ministero però in 12 mesi arrivano solamente 39 dossier. Pochissimi pazienti dentro, documentazione scarna e irregolare, nessuna evidenza convincente se non le annotazioni a mano del medico, che scriveva «il paziente è molto migliorato», ma nessun dato clinico a dimostrarlo. Di Bella naturalmente diceva che non era quello l'importante, che bastava chiedere alle sue cartelle cliniche viventi tutte le persone che aveva salvato. Peccato che la medicina non funzioni così.
1: Una

Nel febbraio del 1998 il governo italiano disciplina con un decreto legge una sperimentazione nazionale del metodo di Bell. È una situazione stranissima e eccezionale perché normalmente si inizia ideando la cura, si prosegue con una sperimentazione preliminare, poi si allarga infine nazionale multicentrica e solo alla fine. La stessa ministra della Sanità, Rosy Bindi, presentando il provvedimento al Senato, descrive l'avvio della sperimentazione come una cosa totalmente anomala. La vicenda attraversa tribunali, regioni, Parlamento, arriva fino alla Corte Costituzionale. Una controversia sull'efficacia di una terapia antitumorale è ormai diventata una questione istituzionale nazionale e finalmente accade la cosa che sarebbe dovuta rimanere al centro sin dall'inizio. Si raccolgono dati. La sperimentazione del metodo di Bell che viene fatta comprende 11 studi multicentrici condotti in 26 ospedali italiani su diversi tumori avanzati. Nell'analisi pubblicata successivamente sul British Medical Journal vengono valutati 386 pazienti. Risposte complete? 0. Risposte parziali? 3. Al secondo controllo 47 pazienti presentavano la malattia stabile, 199 un peggioramento e 97 erano morti. La conclusione degli sperimentatori fu che la multiterapia di Bella non mostrava attività antitumorale sufficiente a giustificare ulteriori studi.

0: eccoci tornati esattamente al punto dal quale siamo partiti. Ormai, credo 10 pillole fa, la falsificabilità. Un'affermazione scientifica deve rischiare qualcosa. Se diciamo che una terapia cura il cancro, dobbiamo stabilire quali risultati dovremmo osservare se essa funzionasse e quali risultati ci costringerebbero a concludere che non sta funzionando. Se invece ogni paziente che migliora dimostra che la terapia funziona, mentre ogni paziente che peggiora era troppo grave, l'ha iniziata troppo tardi o non ha seguito perfettamente il protocollo, abbiamo costruito un'affermazione che può sopravvivere a qualsiasi risultato. Ed è quello che Luigi Di Bella aveva tentato di fare. E allora non stiamo più verificando una terapia, la stiamo proteggendo dalla verifica. Il caso Di Bella ci lascia una lezione veramente importante. La medicina non chiede prove perché è insensibile alla disperazione dei pazienti. Le chiede proprio perché i pazienti sono disperati. Perché quando abbiamo paura siamo tutti più vulnerabili alle storie straordinarie. Perché una testimonianza sincera può essere sbagliata senza essere una bugia. Una persona può essere davvero convinta che una terapia le abbia salvato la vita e un medico può essere sinceramente convinto di aver scoperto qualcosa di importante. Ma nessuna di queste cose da sola può dirci se una cura funziona. Per questo abbiamo inventato controlli, protocolli, criteri di risposta, statistiche e sperimentazioni cliniche. Non per sostituire l'essere umano con i numeri, ma perché quando c'è in gioco la vita degli esseri umani, la loro speranza, i loro sentimenti, probabilmente quelli di un'intera famiglia, abbiamo bisogno di qualcosa di più affidabile delle nostre convinzioni. Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills, fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast, in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Rockstar. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
8: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Sveglia! Stai ascoltando
15: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
16: On Radio Rock.
17: E buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti, questo è il The Rock Show di Radio Rock, sono le 6.05, oggi è venerdì 9 ottobre, in questa mattinata un po' piovosa, ci sono stati degli epiloghi, stanotte diciamo non troppo felici, io nel venire qua ho rischiato di restare impantanata, ma insieme a me in questa bellissima avventura, in questa mattinata c'è Maurizio Paniconi, buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno Marti.
17: Come stai Mauri?
18: Molto meglio stamattina, perché ho davanti te e non quell'orco d'Alessandro Di Rossi.
17: Sai che è successo Alessandro? Guarda, lo diciamo fra un po'.
18: Come diciamo?
17: Cioè, sono, non lo diciamo?
18: Non lo diciamo.
17: Arrivano i Genesis, follow you, follow me.
16: Radio.

0: questa novità degli Europe Come This Madness. Se vi piace, vi ricordo che la potete votare sul nostro sito www.radiorock.it per fare in modo che resti nella nostra alta rotazione. Ma buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, questo è The Rock Show. Ciao Mauri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come
1: Marco,
0: stai? Come è andata la mattinata?
1: Bene, insomma, non è che è iniziata proprio benissimo.
0: No, che è successo?
1: No, perché purtroppo poi ieri, no, sono uscito alla radio, sì, ho fatto dei giri, sono tornato a casa abbastanza stanco. Evidentemente, okay, ho parcheggiato un po' distratto. Ho lasciato il finestrino un po' aperto.
0: No, Mauro.
1: Tu ti puoi immaginare possa aver trovato nella macchina?
0: No, Mauro. E quindi? Ma e qua, quindi, aspetta, quale finestrino? Quello passeggero?
1: Passeggero. Fortunatamente, okay, passeggero, altrimenti mi sarei non fracicato le terga di più.
0: Con quello bagnato, Mauro.
1: gran bagnato il culo. Perché dall'altra parte è completamente pregno il sedile, il tappetino davanti. Infatti, come posso asciugare?
0: Sai che non so, stavo pensando la stessa. Allora, in realtà
1: pensavo, porto la macchina a casa, accendo il phone, asciugo. Non la vedo un po' improbabile.
0: Allora io credo che tu debba andare invece in un autolaggio che prima di asciugarti aspirano l'acqua, perché sarà pienissimo. Porca miseria, amaro. Ma poi proprio in questi giorni, dato che non pioveva tipo da 7 mesi, ovviamente piove adesso, tutto adesso è successo. Tra l'altro, su via di Torpignattara, venendo qua, ragazzi, fate attenzione, perché io, per chi è di Roma, chiaramente, salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano col Dub Plus nel resto d'Italia, ho trovato proprio un lago, cioè la strada era allagata, quindi ho aspettato passasse un camion, mi sono accodata dietro in modo tale che un pochetto
1: facesse da spartiacque.
0: Aperto, sì. Ma iniziamo fra poco con queste altre vicissitudini della mattinata e direi

0: Bene, bene, bene, bentornati, buongiorno, buongiorno a tutti, questo è il The Rock Show, oggi con voi Martina e Mauri, perché come dicevamo in apertura, Ale è successa una cosa, ma Mauri, invece di dirlo noi ed essere i soliti spioni, che diciamo che cosa succede qua, no? Nelle retrovie, in tutti questi, no? Questi intrighi di palazzo che ci sono,
1: di
0: no?
1: Potere,
0: di potere. Potere. Al The Rock Show facciamolo dire ai nostri amici al 3899 106 e 600 che cosa è successo a Ale, prima domanda, poi la seconda è riguardo insomma quello che è successo a Mauri stamattina, che è una cosa...
1: Mannaggia, miseria. Poi se ci sono metodi alternativi che voi conoscete per asciugare dei sedili, un sedile, il sedile, sì, il tappetino, beh, il tappetino poco male. Perché
0: vabbè,
1: lo porto su a casa, no? Lo
0: vogliamo
1: tolgo,
0: ricordare cosa è accaduto, Mauri? Vai, prego.
1: Il finestrino aperto, è piovuto pure non so cosa, e quindi di conseguenza c'ho la macchina un po' pregna d'acqua. Però il sedile è più complicato, invece il tappetino lo porto a casa. Per il sedile c'è qualche tipo riempio.
0: Bravo.
1: Il sedile di riso?
0: Allora, secondo tipo col telefono, no? Che si dice quando dica... Ma funziona quella cosa del telefono?
1: Ma dicono sia una boiata.
0: Immaginavo,
1: però
0: sia
1: qualcuno un naso, no, però qualcuno l'ha fatto.
0: Davvero, però sì. Immaginavo fosse un po' una mezza cavola, anche perché vabbè. Comunque, detto questo, se avete dei metodi, quindi fateci sapere al 3899 106 600, innanzitutto diamoci il buongiorno in questo piovoso venerdì di ottobre, e se avete dei metodi per aiutare Mauri con la sua disavventura di questa notte sono i benvenuti. C'è chi scrive già: buongiorno ragazzi, Roma tutta allagata. È vero, quindi andate piano, state attenti, mi raccomando. Poi c'è già chi ci manda il buongiorno, ascoltiamo un po' le vostre vive voci.
2: Ma buongiorno, buongiorno. Martina bella, buongiorno Maurizio,
1: buongiorno.
2: Belli loro,
0: come stai?
2: Sta a fare due gocce? Io non scendo. Andate dal fruttivendolo.
1: Che stai a dire?
2: Perfetto.
1: Caterina.
0: Andiamo dal fruttivendolo.
1: Che hai fatto stamattina?
2: Quando il venerdì, quando è così, non fine settimana, se non vai dai 6:15, 6:30, poi
0: dai,
2: poi già trovi la fila.
0: Stai in after, Caterina.
2: Poi stai via. Ma
0: senti?
2: Io in linea d'aria sarò a 200 metri da voi.
1: E
2: che proprio a dire, e il telefonino che riporta l'acqua alle 8:09, dopo che sta piovendo dai 4 stamattina, a parte ieri sera.
0: Ma scusa Caterina,
2: bello,
0: aspetta,
2: bello.
1: Vabbè. Ciao, ciao,
0: ciao, bello, ciao Caterina, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie mille.
2: Un abbraccio a tutte e due.
0: A te.
1: Sentita un po' smarrita.
0: Ma che cosa ha fatto ieri serata?
1: Si è svegliata troppo presto.
0: Ieri a giovedì c'era serata al mucca assassina, forse. Caterina, dici un po', che cosa hai fatto ieri sera? Ma soprattutto, tu stai a 200 metri da qua, non ci hai mai portato un cornettino, una pizzetta.
1: No, ma prima o poi lo farà. Cate,
0: sì, vabbè,
1: Cate è così. Cate,
0: allora,
1: è così, si fa desiderare.
0: Mauri, non ti rispondo quello che mi risponderesti tu in questo caso, perché sarei molto volgare.
3: Buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno.
3: Io avete fatto Alessandro.
0: Via.
3: E io avete fatto, andato. Dava fastidio,
1: Dava fatto
3: sparire.
1: Era un fastidioso.
3: Dai, saluti da Genzano, ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao
0: anche
1: buongiorno
0: a te. Beh sì, si sa, no, che i poteri forti di Radio Rock fanno queste cose qua, fanno scomparire.
1: Tirocchi era uno scomodo.
0: Era uno scomodo, le persone fastidiose, insomma quelle che ti fanno, no?
1: Quelle che si allargano, anche perché Tirocchi, mo probabilmente ancora non hai preso aereo. Tutta qua roba mucchiata da là, la devi togliere.
0: Fra un po' ne parliamo, fra un po' quella roba là ne parliamo.
1: Accumulatore seriale.

0: Pantera, grazie alla scelta di Mauri di questa mattina di Walk. E diamo un buongiorno al nostro amico Alessandro che dice buongiorno e buon venerdì a tutti e a tutte, amici miei, ma buongiorno a te. Continuiamo a sentire un po' che cosa avete da dire. Buongiorno.
1: Ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: A Maurizio, un nativo americano, ti avrebbero chiamato culo bagnato.
0: Ma ecco, bello.
2: Che è allora, sempre meglio. Vabbè,
0: no. Andiamo avanti, Mauri.
2: Vai, vai,
0: sarebbe meglio di
2: fluisci.
0: Questa però è una bella cosa. Allora, quale sarebbe il vostro nome da nativo americano? Cioè, tipo, ecco, adesso okay. Mauri l'abbiamo detto, no? Mauri culo bagnato. Ma ti senti che ti rappresenta?
2: No, mi rappresenta poco.
0: No, secondo me saresti tipo Mauri testa splendente.
2: Oh, sì, bello, pure... bocca volgare.
0: No, Mauri, non ti buttare giù così. Però sarebbe bello. Qual è il vostro nome da indiano nativo d'America? Buongiorno, ascoltiamo ancora.
2: Buongiorno.
3: Allora, no, la questione del riso è vero. La mia amica, la figlia piccola, gli ha buttato il cellulare aziendale nella tazza del water. Lei disperata l'ha lasciato tutta la notte in un chilo di riso, immerso in un chilo di riso. Allora, no, la questione del riso è vero. La mia amica, la figlia piccola, gli ha buttato il cellulare aziendale nella tazza del water. Lei disperata l'ha lasciato tutta la notte in un chilo di riso, immerso in un chilo di riso. Il giorno dopo funzionava,

0: Quindi ho acceso il sistema per riscaldare il sedile. Lasciata al sole quando era possibile.
1: Beh, adesso lasciarla al
0: sole,
1: una
0: giornata ho risolto il problema in due giorni. Il tappetino levalo, così la moquette non sta a contatto tra moquette e tappetino.
2: Quello sì, ma quindi esistono le macchine con i sedili riscaldabili anche in Italia?
1: Ma non lo so, io ho un umile panda, per cui vedi, poi fino all'altro ieri ha fatto 42 gradi, mo inizia a far freddo, quindi lasciarla al sole non è possibile.
2: Che è successo?
1: Ma puzza.
2: Lo so, allora puzza, io la cosa che ti volevo dire, cioè non te la volevo dire però te la dico, è esattamente questa che mi è successa una volta pure a me. Io invece proprio nella noncuranza più totale non ho fatto nulla. Ora la mia macchina, anche se la lavo perfettamente, ha sempre questo retrogusto un po' di stagno, ecco, non so come potrei dire.
1: Sì, decantina umida.
2: Decantina umida, quindi secondo me
3: linea d'aria. Buongiorno. Martina, io ho già dato a Radio Rock.
2: Ma io non c'ero, Caterina.
1: Capita, Caterina, hai dato quando? Quando? Hai dato, non ti abbiamo mai visto.
3: Il 409 su due fermate, ma ci posso venire pure a piedi. E che ci avete tutta qua la salita. Signore, hai ragione, Martina. Quando divento un po' più in forze, torno in forza. Sono in debito, è verissimo. Ma ti assicuro che c'è stata gente, l'ha detto, che ha mangiato ciambelloni.
2: Ho capito,
3: tostate,
2: ma
3: le mie mani.
1: Non eravamo noi, uno. Due, andando avanti col tempo, vai avanti, vai indietro. Quando è che c'è?
2: Che era la cosa che volevo un po' dirti io, non per buttarti giù, Caterina, sei ancora una giovinotta e tutta la vita davanti, però
3: non
2: insomma.
3: Serata, io alle 10 spengo tutto e dormo.
1: Vabbè,
3: ho mangiato delle mandorle adesso.
1: Brava, Caterina.
2: Va bene,
3: scusa.
2: Però non si fa così.
1: Un bacio.
2: Possiamo
1: Kate.
2: Dire un bacio grande. Non si fa così. Oh, ragazzi, è già il primo break. Siamo arrivati
1: addirittura
2: al break delle ore 6:30. Noi ci sentiamo fra pochissimo.
4: Tutto il giorno.
5: Just like that.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Ebbene sì, le 6:32 di venerdì 9 ottobre, state ascoltando il The Rock Show e cominciamo la seconda mezz'ora insieme con i Metallica e la loro più.

0: sia che dopo Fuel dei Metallica arrivano loro, i Fontaines DC, con la loro novità, Tongue.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: sbagliano una per quanto mi riguarda, i Fontaines DC con la loro Tongue, secondo estratto dopo Mary Ann da Dopamine Chamber, quinto album in studio dei Fontaines DC in uscita il 16 ottobre per XL Recordings, a 2 anni di distanza dal precedente Romance. Io niente, sono sempre più innamorata di loro, sono una band che mi piace tantissimo e mi rendo conto che sono a livello di ascolti su Spotify quelli che in maniera un pochino più autistica, diciamo così, effettivamente negli ultimi anni sto ascoltando. Buongiorno, c'è chi dice Alessandro è affogato, può essere? È successo questo, Mauri?
1: Ale
0: affogato?
1: No.
0: Non è riuscito a arrivare?
1: No, sta benone. Era una cosa programmata, poi noi abbiamo voluto fare una sorpresa.
0: Anche
1: però.
0: Un po' uno scherzo.
1: Sì.
0: Uno scherzo e una sorpresa.
1: È
0: una sorpresa insieme. Buongiorno.
2: Buongiorno belli.
0: Buongiorno.
2: Se Maurizio era indiano, era Mauri bruciaculo, sicuro.
0: No. Tutti col culo, Mauri.
1: Addirittura.
0: Ma perché?
1: Dai io questo culo. Ma
0: però... Che... No, allora mi piaceva più l'altro, più Mauri culo bagnato.
1: Culo bagnato.
0: Secondo
1: culo
0: me
1: bagnato.
0: È più rappresentativo.
1: Culo bagnato, ecco. Culo fortunato.
0: Culo bagnato. Così. Diteci i vostri nomi da nativi americani, secondo voi, scusate, per voi stessi e per noi, perché no e quale
3: buongiorno
0: ci sarebbe stato
3: ragazzi.
0: Bene? Buongiorno.
3: Io ti consiglio di andare da qualcuno che fa il lavaggio degli interni,
1: vero?
3: Fagli lavare la tappezzeria, tanto loro lavano e aspirano.
0: È quello, capito?
1: Ok. Grazie.
3: Potranno fare quello che potranno.
1: Grazie, ce n'ho proprio uno sotto casa proprio
3: e
1: con lui.
3: Se io fossi nativo americano,
0: sì,
3: mi chiamerei Francesco Cuscinetto della Meccanica, che c'ho un gran ricircolo di sfere.
0: Ma sai che bello? Francesco Cuscinetto
1: della Meccanica, ma sai, hai capito perché, no?
0: No.
1: È perché i cuscinetti all'interno hanno delle sfere che girano.
0: Ah,
1: quindi evidentemente a lui girano parecchio le palle.
0: Però
1: ecco,
0: scusa, posso dire una cosa, mia discolpa, era veramente tecnica questa cosa.
1: Sì, era molto tecnica, era molto sottile, insomma.
0: C'è chi dice buongiorno Martina, buongiorno Maurizio, buongiorno al nostro caro amico Luigi. E Mauri, c'è una domanda per te, dice
1: sì.
0: Mauri, hai sentito l'esplosione ieri notte in Via dei Platani?
1: Sì, l'ho sentita. Allora, l'ho sentita. C'è stata io stavo sincero, stavo sul dormiveglia, poi infatti poi mi sono pure svegliato e si è sentito sto botto, però lì per lì pensavo fosse un tuono, perché
0: sì,
1: fino a quel momento
0: insomma, sì,
1: vedevo i lampi, no, nel cielo fino a che andassi a dormire. E invece no, poi ho aperto anche il giornale stamattina, c'è stata questa esplosione su Via dei Platani, che è proprio parallela alla mia via.
0: Sì.
1: È una bomba carta davanti a un autosalone e purtroppo questa cosa si inserisce in una serie di intimidazioni già
0: avvenute
1: in quel quadrante della città, una cosa che sta preoccupando soprattutto i commercianti della zona,
0: sì,
1: che
0: certo,
1: già voglio dire, no, già è difficile sopravvivere oggi
0: in una situazione
1: economica,
0: genere, sì,
1: no? È poco agevolata del genere, tu immagina questi commercianti che poi si devono scontrare pure con una realtà del genere, perché credo che siano insomma ritorsioni. È
0: beh,
1: ovvio,
0: immagino,
1: palese.
0: Visto il gesto, insomma, bomba carta.
1: Qualche... forse un anno fa, un anno e mezzo fa, proprio sulla mia via, un po' più avanti, a un salone di bellezza.
0: Ma Mauri, non è che c'entri tu questa questione?
1: No, io
0: dice un po', Mauri, ci devi dire? Ma ne parliamo fra un attimo.
1: Anche se fosse non mi sporco le mani.
0: Parliamo fra un attimo, dopo che mi calbrate.

0: buongiorno, diamo il buongiorno a tutti voi, sono un sacco di messaggi, quindi li recuperiamo subito. Fateci sapere innanzitutto una cosa, che quale consiglio avete per il nostro Maurizio Paniconi per la disavventura che ha avuto stanotte, ovvero ha lasciato il finestrino del lato passeggero della macchina aperto perché si è sbagliato.
1: Puntolone.
0: Si è allagato il sedile, quindi vorrebbe insomma qualche consiglio per capire come evitare di buttare il sedile. Ma buongiorno.
2: Buongiorno ragazzuoli.
0: Buondì.
2: I Pantera di prima mattina avete vinto proprio. Di solito li metto io sulla playlist, però.
0: Sta sorpresa. Ma io lo sapevo.
2: Oggi è un bel tempo,
0: Hai visto?
2: Insieme ha fatto proprio.
1: Ragazzuoli,
2: io vado al lavoro.
0: Bravo,
2: buona
0: vai,
2: giornata.
0: Vai.
1: Buon lavoro.
0: A te, buon lavoro, buon lavoro. Ma sentiamo ancora chi c'è, buongiorno.
3: Maurizio, è successo anche a me. Solo che me da tutte e due le parti ho lasciato il pochino di riaperti. Però quest'estate ha fatto uno sgrullone tipo quello che sta facendo adesso. Quindi c'avevo praticamente la macchina quasi allagata.
0: Che è successo?
3: E fortunatamente il giorno dopo ho fatto una giornata di sole.
1: Ho capito,
3: e
1: amico mio.
3: Si sono asciugati da soli perché la macchina insomma si è infuocata. E si sono asciugati
0: Mauri,
3: piano piano da soli. Però penso che rimedio per questa cosa, forse era come ha detto Martina, con il lavaggio dell'aspirano.
0: Forse sì, sei l'unico.
1: Sì, anche perché quest'estate faceva 50 gradi,
0: capito?
1: È ovvio che si asciugasse.
0: Infatti, sì. Fallo oggi, Mauri, vediamo se funziona.
1: Oggi no.
0: Mauri, il sedile si smonta, portalo a casa e asciugalo con un asciugacapelli. Ma guarda, scusate, ma questa roba io non credo che funzioni, perché ci ho provato col phon quando me l'è successo a me, è stato completamente inutile. Cioè, è troppo profondo, capito? È una roba che cioè dice ciao Alessandro e Martina Carona. Bene, a Mauri, tu oggi sei Ale. Chiedo scusa agli amici della Scolopendra perché ero in motocicletta guidando per strada, perché ero in ascolto audicolare quando mi hanno inviato questo messaggio che ho perso per sapere da dove scrivo io. Però sono del St. Louis, Missouri. Sono Gatone.
1: Gatone.
0: Stavo pensando che c'era un altro ascoltatore incomprensibile,
1: allora,
0: invece è sempre lui.
1: Gatone, io sono Maurizio. Ok. Tirocchi è quello che è Alessandro Tirocchi, che è per tempo complicato dire Tirocchi, quindi chiami solo Alessandro, è quello che attualmente non c'è.
0: È quello, ok, bene, la specifica.
2: Secondo me lo dico, mi aspetta che esce il sole, la macchina a un punto non c'è sta il sole.
1: Eh sì.
0: Ma come fai? Cioè adesso veramente questa roba è complicata.
1: No, tra l'altro che faccio? Lascio la macchina con tutti
0: aperta, 100 celle, mi sembra il caso.
1: Mi sembra.
0: Visto quello che succede.
1: Appunto, abbiamo appena finito di dire.
0: Ti dirò una bomba carta, ma...
4: Amori, sai io Torino mo che c'ha la macchina tua.
0: Lo so.
4: Ti capisco, a me è successo uguale.
0: Lo so. Comunque siamo in tanti a avere questo.
1: Ancora no, ancora non c'è l'odorino perché è appena successo, ma ci sarà, no, devo fare qualcosa.
5: Mobile e palude.
0: Purtroppo sì. Dato che stamattina siamo un po' in ambito, no? Un pochino medalo, un pochino spinto, c'è un bellissimo Caparezza Dannata di Museiga. Questa è Argenti, vive.
6: Qui vatene a stare con gli altri maledetti. E io, maestro, sarei molto desideroso, prima di uscire dalla palude, di vederlo immergere in questa melma. Poco dopo vidi gli iracondi fare di lui un tale scempio, che per esso ancora glorifico e rendo grazie a Dio. Tutti insieme gridavano,

0: vive Cabarezza, che fra l'altro oggi compie gli anni, quindi prendo la stura per fargli gli auguri di buon compleanno. E quale modo migliore, insomma, per ringraziarlo di tutto quello che fa nelle nostre vite, se non con un suo brano. Ma buongiorno ancora. C'è chi ti dice, Mauri,
1: sì,
0: potresti spalmare la lettiera del gatto, quella in gel di... Ah, vedi? Quella in gel di silicio sul sedile che assorbe l'umidità. È un po' tipo il riso di prima, praticamente.
1: Ho capito, poi
0: capito qual
1: poi
0: è?
1: Vabbè, poi dovrei aspirare quella.
0: Vabbè, però forse aspirare però... il silicio rispetto all'acqua forse è un pochino più facile.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Sì, Mauri, il riso prendi circa un chilo e mezzo di riso, fai un soffrettino di cipolla, carote, e poi fai sfumare il riso con un po' di vino bianco, aggiungi funghi e fai un bel risottino. Perfetto, ciao!
1: Pensa che io ciao, immaginavo buongiorno. Che tu mi consigliassi, che ne so, una ricetta in umido.
0: Ah, sì, certo, bravo Mauri, bravo.
3: Cosa hai fatto, Mauri, sporcaccione? Perché la macchina tutta bagnata? Mi sono collegato solo
1: la macchina perché è piovuto e ho lasciato il finestrino aperto.
0: Chissà se è vero, Mauri dice che è piovuto. Ma c'è chi lo chiama Mauri culo bagnato, quindi non lo sappiamo.
4: No. Se da appoggio. Se da appoggio.
0: Vabbè, ce l'appoggio.
1: Tu devi stare calmo. Non so, devi
5: stare. Buongiorno signori.
0: Buongiorno.
5: Ma che ti è successo, Alessandro? C'hai una voce un po' diversa stamattina.
0: Andata così.
5: Che hai fatto ieri notte?
0: Non lo dico.
5: Sei da Casablanca.
0: Seguito a Casablanca.
1: Questa parte di Casablanca è antico come la... Come non lo so.
0: Infatti sai che stavo, forse è talmente antico che io non l'ho sentita mai.
1: Penso.
6: Una città, una cosa. Nome indiano di mia suocera è Tumistufi.
0: Tumistufi, nome indiano di sua suocera. Allora, bravi, esatto. Quindi, un attimo, abbiamo perso il filo. Diteci i vostri nomi indiani, da nativi, ovviamente, d'America, che avreste oggi, vostri, nostri, di persone vicine a voi, come preferite. C'è chi scrive, ciao amici italiani, buongiorno per voi,
1: ciao.
0: In Italia. Noi siamo in Messico. Oh, che bello.
1: Hola. Che meraviglia.
0: Bello, siamo a giovedì notte lì. Come stai? Come va la vita nella città eterna? Buona giornata e felice venerdì. Un abbraccio grande con affetto per tutti. Anche a te, nostro caro o cara, nostro caro amico Enrique, che è veramente un nome messicano, sì. Quindi sicuramente
1: allora, certifico. Come va la vita nella città eterna? La città è sempre molto molto molto bella, ha i suoi problemi soprattutto di viabilità, e
0: come va?
1: Diciamo, in questi due giorni questa pioggia sta rallentando ancora di più.
0: Io adoro che tu stai facendo davvero il reportage di come va a Roma, è una cosa bella.
1: Sì, perché mi è piaciuto tanto il messaggio.
0: Infatti è vero, è stato molto dolce. Adesso ci commuoviamo, ci abbracciamo un attimo, Mauri.
1: Capito, voleva sapere comunque quando verrai, se verrai a visitare la nostra città, passa anche da noi che ti abbracciamo.
0: Bene, c'è chi dice buongiorno, grazie anche per i Chemical Brothers in cuffia, il mio nome da nativa americana sarebbe Sabrina Balla per strada. Bellissimo.
1: Una posso... matta.
0: Però
1: Sabrina
0: bello
1: matta,
0: bello, me l'ha un po' mezzo rubato. Va bene ragazzi, niente, siamo arrivati quasi al break delle ore 7 e poi ritorniamo tutti

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Supermercati Pim, iperfamily lavora.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
3: Supermercati Pim, iperfamily lavora. Di risparmio, di qualità.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Anzi, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
9: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non li vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: The Rock Show!
15: The Rock Show!
16: Il morning show di Radio Rock!
15: Yes!
16: Rock Show!
15: Yes!
17: The number one, the only one!
18: Questo è
16: The Rock Show!
18: Il morning show di Radio Rock!
17: L'unico e solo
16: The Rock Show!
19: On Radio Rock!
17: Eccoci alle 7:05 minuti anche oggi, venerdì 9 ottobre 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo con voi anche quest'oggi sino alle 10. E con me, come avete sentito, Martina Caronna.
20: Buongiorno.
17: Maurizio Paniconi.
21: Buongiorno.
17: Tra pochissimo dopo il Radiohead ci prendiamo un caffè e torniamo con le notizie di oggi.
19: Radio Rock, back in time.

0: Radiohead con Reckoning, e cominciamo subito con una bella ed importante informazione.
1: Radio Rock Promotion.
0: Infatti Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? E cosa accade se tutte decidono di presentarsi a casa sua per organizzare le nozze? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farla incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in una ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi, Se mi sposo mi rovino. Per info e prenotazioni 0667 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Keller, loro sono i Placebo, la nuova della band di Brian Molko, tra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it. Mi raccomando, fatelo, altrimenti guai.
1: Immantinente.
0: Eh sì,
1: però,
0: ragazzi. Allora, Mauri, il tanto clamoroso di oggi, di anteprima.news, ti dico subito, Trump, ha fatto gli auguri a Putin. Lo ha reso noto il Cremlino. Mi fa impazzire questa cosa. Il Cremlino dice... il Cremlino ha comunicato nessun telegramma da parte di Trump.
1: Maleducatone.
0: Però.
2: Gli altri invece.
0: Ma se fa così,
1: se
0: no?
1: Fa, però,
0: gli altri
1: brutto,
0: sì.
1: Allora, almeno auguri.
0: Molti sì. Sono arrivati messaggi di auguri a Putin da parte dei maggiori leader europei, più anche altre personalità note, Luigi Tracasti, Mario Falalli, Maurizio Paniconi, insomma, tanti amici di Putin. Vabbè, ma tu, voglio dire,
1: però
0: non
1: sei
0: hai,
1: amico Mauro,
0: non hai mai litigato, tu hai mai litigato con Putin?
2: No, no,
0: non hai mai litigato con Putin.
1: Quindi,
0: allora, quindi, vabbè. Oh, 227 voti favorevoli alla Camera, la riforma elettorale è diventata legge.
1: Sì.
0: So che ve ne siete occupati lungamente durante questa prima ora di trasmissione. Si voterà. Avete capito come funziona sta cazzo?
2: Allora, non l'ho sviscerata ancora bene. Stavo sentendo ieri, poi mi sono rotto le palle.
0: No, che ho rotto le palle?
2: Poi posso essere sincero fino a
0: fondo? No, no.
1: No, no, sì, io dobbiamo...
0: Mettimo un orecchio.
3: Che io non ce la faccio più a vedere...
0: Cosa?
3: Giorgio Meloni? No, non ce la faccio più.
0: Sai, Giorgio Meloni si è offesa ieri?
3: Mi sta proprio tanto sul cazzo.
0: No, si è offesa con un signore.
1: Un signore
0: Un consigliere PD di Pontedera. Pontedera si trova vicino a
1: Pisa Livorno.
0: A Prato, no? A Prato.
1: No, Pisa, Pontedera Livorno. È più verso Pisa Livorno.
0: Pisa Livorno, Prato, no?
1: Prato, così. Sì, lì,
0: Prato,
1: sì,
0: no. Pisa, esatto. Livorno, eccetera. E praticamente si è offesa con un consigliere PD di Pontedera, che tra l'altro Pontedera era dove c'era il grande Loriano Bessi, no, di Radio Sportiva. Quindi
1: salutiamo, ci vede anche mia sorella, quindi
0: morto,
1: salutiamo pure mia sorella. Salutiamo lassù mia sorella.
0: Vabbè, comunque, salutiamo tua sorella. Allora, praticamente...
2: salutiamo lassù.
0: Praticamente questi signori, questo signore, consigliere PD di Pontedera, l'ha definita con spregio una ciociara. Poi ha detto, attenzione, poi ha detto, ho sbagliato, volevo dire una cacciarona, però lo sai che ci credo, perché magari lui, non essendo di Roma, si è sbagliato con i termini,
1: dai, ci sta,
0: e allora ha detto, no, ma perdonami, ha detto, non era una ciociara, una cacciarona, che poi secondo me è molto più insultante cacciarona, perché ciociara non è un insulto,
2: però cacciarona può essere pure una cosa simpatica, no, magari è l'anima della festa. Ciociara, perché noi tendiamo soprattutto a Roma a dire burino, allora il burino è associato alla ciociaria.
0: Questo purtroppo, Mauri, però, no. Comunque Pontedera è in provincia di Pisa.
2: Io direi più paracula, gran paracula, però
0: no, questo
2: è,
0: no, se ne assumi,
2: è una cosa mia, me ne assumo
0: tutte le responsabilità in sede civile, penale e amministrativa. Vediamo che cosa a questo punto che... Oh, però intanto vi dico che Pontedera è a soli 60 km da Prato.
2: Ma guarda, sì, io non ci avrei dormito.
0: Sto vedendo
1: Pontedera
0: sulla mappa.
1: O Pontedera? Perché sai che io invece ero sempre chiamata Pontedera?
0: Però Loriano mi ha sempre detto Pontedera.
1: E allora sono.
0: C'è la sede di Radio Sportiva lì. Vabbè, comunque ci sono.
1: C'è
0: gli
1: anche
0: amici.
1: Radio Cuore lì vicino, sai?
0: Radio Cuore è lo stesso proprietario. Radio Sportiva. Radio Cuore, Radio Sportiva, Radio Fantastica, Gamma Radio, sono tutti gli stessi proprietari. Adesso Loriano non c'è più, e c'è però la moglie che egregiamente, Marzia Boddi, Marzia, egregiamente porta avanti le radio
1: quindi
0: Sportiva,
1: salutiamo,
0: e tutte le altre radio. Salutiamo che ci ascolta sempre,
1: certo,
0: tra le altre
1: sempre.
0: Cose. L'altro ieri mi ha chiamato Luca Ghezzi, vabbè, non c'entra niente, è sempre del gruppo Radio Sportiva. No,
1: ma io mi piace, tu ti senti libero di parlare così.
0: Qui parliamo di tutto, qui parliamo.
1: Così, è così.
0: Allora,
1: è bello.
0: Se ho degli amici di Pontedera che sanno come si pronuncia, ce lo dicessero.
1: Per
0: che
1: favore,
0: 56025 il capo, se vi può interessare.
1: Grazie.
0: Comunque, tra Prato e Pontedera sono soltanto 57 minuti di strada, quindi è molto vicino, insomma, no, se vogliamo anche fare una...
1: Ah, non
0: stava. Sai dove stava lui? Pontedera, però lui stava a Ponsacco.
1: Ponsacco, lì di fianco.
0: Ancora meglio.
1: Sì, proprio
0: lì
1: Ponsacco.
0: Sotto, lì sotto. È vicinissimo a Pisa.
1: Sì.
0: Tra l'altro, Maurizio, questo tu forse non lo sai, ma la mia sorella era fidanzata con un americano di Pisa.
1: No,
2: non avrei mai potuto saperlo, a meno che non ero americano
0: era
2: di Pisa.
0: Era fidanzato con un americano di Pisa.
1: Pensa tu.
0: Se io fermavo Cristoforo Colombo, quell'americano non nasceva.
2: Vuoi tornare indietro?
0: Vabbè, senti, facciamo una cosa, vediamo un po' chi c'è. Buongiorno, grazie anche ai Chemical Brothers in cuffia. Il mio nome deriva da nativa americana, sarebbe Sabrina Balla per strada.
1: Sì.
0: Vedi. Questo
1: sì,
0: è molto interessante.
1: Beh, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quale sarebbe stato il loro nome o degli amici, familiari, persone che conoscono da nativo americano
0: dall'America.
1: Mauri ce l'ha avuto in botto, molto interessanti.
0: Sì. Allora, ma tratto dal tuo nome e cognome?
1: No, tratto da qualcosa che
2: la tua
1: caratteristica,
2: tipo, il tuo potrebbe essere uccello migratore.
0: Che cazzo di
2: nome? Perché sta sempre in giro.
1: Però è bello.
2: Sta sempre in aria, no? Voli, prendi.
0: Secondo te, conoscendo, tu che mi conosci meglio di chiunque altro ormai, quale potrebbe essere il mio nome, diciamo da quello che sai di me, il mio nome in
1: da
0: nativo americano?
1: Mauri era tipo Mauri culo bagnato. Qualcuno
2: ha proposto stamattina. Stamattina.
0: Meglio è Mauri culo rotto, insomma.
2: È quello che avrei voluto dire io, non l'ho detto.
1: Io non sono convinta che è meglio, infatti.
0: No, per quanto che. No, per quanto. Meglio culo rotto. Allora, attenzione. Io ti chiamerei colui che cavalca le onde. Bravissimo.
1: Bello, è quello che è
0: vero. E ti spiego perché.
2: Non è proprio bella sta
0: pensando in un nome poetico ispirato all'immaginario dei nativi americani, non ha un nome autentico che di una specifica tradizione tribale. Cavalca perché hai uno spirito indipendente piuttosto indomabile. Ti piace decidere la tua strada e non ami che qualcuno ti dica come devi percorrerla. Quanto mi conosce. Le onde, perché la radio è una parte fondamentale della tua identità. Da oltre 20 anni la tua voce viaggia attraverso l'etere, sono quasi 30 purtroppo. Il movimento, perché sei un viaggiatore instancabile, curioso di le culture lontane, attratto soprattutto dai luoghi meno convenzionali. La profondità, perché non ti accontenti quasi mai delle spiegazioni superficiali. Che si tratti di politica, storia o letteratura o rapporti personali, cerchi sempre quello che si nasconde dietro le apparenze. Ma c'è un altro nome, lupo che cerca l'orizzonte.
1: Bello, sai che mi piace, molto romantica questa cosa. Bello.
0: È bello pure.
2: Perché colui che cavalca l'onda è pure una sorta d'opportunismo.
1: Vabbè, però no, per come lo intendiamo noi, però per
0: ma
1: come
0: io sono
1: l'ha
0: un po' opportunista,
1: lei.
0: No? Sono un po' opportunista. Anche, è meglio un culo bagnato o un culo rotto. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
4: Ma guarda, puoi fare pure due buchi sul canale. Si scola da sola,
0: Ma chi?
1: No, l'acqua che
0: si scola da sola.
2: No, si scola da sola.
0: Ah,
2: l'acqua
0: si scopa
2: nella
0: da sola.
2: Macchina.
0: Ah, vabbè.
5: Macchina scesa tutta la notte.
0: Sì.
5: Sono qua comunque variate ore con aria calda a palla.
0: Sì.
5: Gli leggermente aperti.
2: Sì. Dormi in macchina io.
0: Bravo Mauri, bravo.
5: Più senti. Volte in una settimana.
0: Sì.
5: Importa, non lo so.
1: Lui da una cosa pronunciata.
0: Tra poco vi svelo vi spiego proprio in due parole la nuova legge elettorale.
6: Maurizio, grazie. Uno schiaffo morale a tutti quanti che ti fai la macchina nuova.
0: Schiaffo morale.
6: Schiaffo
0: morale, ragazzi. Lo schiaffo morale.
7: Buongiorno Martina, buongiorno Mauri.
0: Buongiorno.
7: Mauri,
0: buongiorno.
7: Adesso con l'umidità che c'è stata dentro la macchina è perfetto, sai per cosa? Per stagionare i salami. Picchiaci due o tre salami.
2: Ci appenderò il salame.
7: Verranno perfetti.
1: Perfetto.
0: Allora, però a questo punto io sono lupo che cerca l'orizzonte.
1: Mi piace.
0: Ma dimmi anche i nomi in nativo americano di Martina Caronne e Maurizio Paniconi che fanno la trasmissione con me, che tu conosci molto bene. Li conosci?
1: Sa che cosa gli ha detto di noi?
0: Gli ho detto delle cose di noi.
1: Io il terrore.
0: Gli ho raccontato i miei pensieri più reconditi su voi due, quelli che non oso confessare nemmeno al mio confessore, al mio prete curato di. Allora, Martina è volpe che danza nel fuoco.
1: Che bello!
0: Sì.
1: Mi piace un sacco.
0: È grazie a me che ho costruito l'immaginario.
1: È un bellissimo immaginario.
0: Un nome che evoca intelligenza, vivacità, ironia e una personalità capace di accendere la conversazione e sfuggire alle situazioni con una battuta.
1: Wow.
0: E che è esattamente quello che io ho confidato a Gipi di Martina Caronne. L'ho detto Gipi, Martina è intelligente, vivace, ironica e ha una personalità. Poi Maurizio invece purtroppo è orso che parla al vento. Un nome che suggerisce una presenza forte, una voce riconoscibile e una certa imprevedibilità. Uno che ha sempre qualcosa da raccontare. fare anche quando nessuno gliel'ha chiesto. Molto bello, molto bello. Bellissimo. E quindi siamo così: lupo che cerca l'orizzonte, volpe che danza nel fuoco e orso che parla al vento. Bello, vai, bello. Sentiamo.
8: Buongiorno, buongiorno e buon weekend. Sì, la verità, mi ho reso conto che non è la voce di Alessandro.
0: No.
8: Buona giornata anche a te, Martina Carona,
0: no,
8: insieme a
0: no.
8: entrambi, a Maurizio Paniconi.
0: Sì, sì, grazie.
8: Anche buongiorno della mia vostra parte, Catone, a Giuliano Leone, Alexa.
0: Alexa.
8: Saluto a Giuliano Leone.
0: Ma che cosa? Alex saluta Giuliano Leone. Comunque devo dire una cosa: il nostro amico Gattone, anziché migliorare nell'imparare l'italiano, peggiora.
1: Peggiora tremendamente.
0: Forse perché ci ascolta. Forse è perché ci ascolta a questo punto. È colpa nostra.

0: Vuoi il meglio?
1: Well, sure.
0: Avrai il meglio.
1: There's just one place to go.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Sport. L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin.
5: Ah sì, scusa. Plin plin!
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin plin!
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino, 490 grammi, in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast, le finestre di design.
18: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: 21 minuti, allora vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600. Ci scrivono: accendi il deumidificatore in auto con funzione laundry, forse riferito al nostro Maurizio Paniconi, che
1: è scappato a farlo,
0: ha fatto un ha combinato un casino, ha lasciato il vetro aperto. Una foto dello stadio da calcio in città da Querétaro. Querétaro, oh, dov'è questo qui? È molto interessante, eh? Molto interessante.
1: Querétaro, è lui o è il posto?
0: È Messico, credo che sia.
1: Ah, il nostro ascoltatore messicano che ha scritto anche questa mattina.
0: Sì,
1: lui?
0: Sì, perché noi abbiamo, devi sapere, tanti ascoltatori in giro per il mondo. Abbiamo il nostro amico Gatone che si trova in
1: Honduras.
0: Quest'altro amico che si trova in Messico. Poi ne sono altri, eh?
1: Sì, è pieno.
2: Ma Gatone è Honduras tanto.
0: Allora, buongiorno, Mauri. Ma perché sull'app non vedo più i titoli delle canzoni? Adesso solleciteremo subito il nostro David Guido Guerriero a suon
1: di scudi,
0: perché siamo contro la violenza. Caccini
1: di parole
0: ben assestate. Allora, intanto senti questa molto bella: qualcuno ha manomesso la segreteria telefonica della Corea del Nord all'ONU. Bello, bellissimo. Cioè, praticamente per giorni rispondeva, cioè tu chiamavi la segreteria telefonica della Corea del Nord all'ONU, per giorni rispondeva a una voce femminile che imitava l'accento asiatico e prendeva in giro il paese e il suo governo.
1: Allora, questa cosa l'ha fatta Alessandro Tirocchi.
0: Allora, accidenti, oh mio Dio, non porti fuori la spazzatura. Beh, in Corea del Nord siamo tutti spazzatura. Iniziava così lo strano messaggio registrato. Benissimo. Che si è sentito per giorni quando si chiamava al telefono la missione permanente della Corea del Nord alle Nazioni Unite. Qualcuno aveva manomesso la segreteria telefonica, la voce era quella di una donna che parlava in inglese imitando in modo goffo e razzista un accento asiatico, ed era proprio di Tirocchi, secondo me.
1: Tirocchi, 100%.
0: Le cose che diceva erano molto critiche verso la Corea del Nord e il suo governo. La prima a accorgersi del messaggio è stata la CNN a fine settembre. E il post ha chiamato il numero più volte. Le prime aveva trovato la segreteria con lo stesso messaggio. Poi aveva risposto un uomo. Aveva confermato che si trattava del numero della missione permanente della Corea del Nord all'ONU, ma si era rifiutato di rispondere alle domande sul contenuto del messaggio. Nelle chiamate successive aveva risposto di nuovo la segreteria con lo stesso messaggio. Dopo la frase iniziale il messaggio proseguiva: la Corea del Nord è la miglior Corea e lo sappiamo perché non diamo da mangiare al nostro popolo. È un riferimento ironico alla grave e cronica crisi alimentare del paese. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, più del 40% della popolazione della Corea del Nord è denutrita. Poi il messaggio scherzava su Kim Jong-un, dittatore della Corea del Nord. Se vuoi parlare con Kim Jong-un devi parlare con me, io parlo con lui, poi noi parliamo con te e magari prima o poi qualcuno verrà sfamato. Alla fine interveniva una voce automatica con la frase che ci si aspetterebbe da una segreteria telefonica: impossibile ricevere un messaggio, la casella vocale è piena, per lasciare un messaggio a qualcun altro premi 2. Da mercoledì sera, cioè da un paio di giorni a questa parte, sembra che il problema sia stato sistemato, perché il messaggio non si sente più, si sente solo un beep. La Corea del Nord, ricordiamolo, non ha un'ambasciata negli Stati Uniti. La missione ONU è la sua unica sede diplomatica in territorio americano e per molto tempo è stata uno dei pochi punti di contatto fra i due governi, il cosiddetto canale di New York. La missione, per esempio, ebbe un ruolo importante nelle trattative del 94 sul programma nucleare nordcoreano, alla fine delle quali il regime nordcoreano si impegnò a congelarlo. L'accordo però si ruppe nel 2002 e da diversi anni i due paesi hanno perso anche i pochi contatti diplomatici che avevano. Oggi il canale di New York è praticamente inattivo. Le missioni o rappresentanze permanenti alle Nazioni Unite sono le sedi dei diplomatici e dei funzionari che lavorano all'ONU per conto dei rispettivi paesi e si trovano vicino, per lo più vicino alla sede centrale dell'organizzazione, il Palazzo di Vetro, nella parte orientale di Manhattan, a New York. Quella della Corea del Nord è al 13° piano di un anonimo edificio di una ventina di piani che ospita anche le sedi diplomatiche di altri paesi, a 5 minuti a piedi dal Palazzo di Vetro, e c'è una segreteria telefonica appunto, che è stata evidentemente da qualcuno. Secondo il sito del Servizio del Protocollo e Collegamento delle Nazioni Unite, nella missione lavorano 23 persone della Corea del Nord. La CNN ci è andata per chiedere spiegazioni sul messaggio. Un membro dello staff a cui è stato fatto ascoltare per intero ha detto che quello non era il numero della missione e ha chiuso la porta.
1: Arrivederci.
0: Pochi giorni dopo però la missione ha diffuso il testo del discorso tenuto dal vice ministro degli esteri nordcoreano all'Assemblea Generale dell'ONU di settembre, aveva lo stesso numero. Quello
1: quindi
0: lì
1: era quello,
0: sulla prima pagina, quindi era quello. Non si sa chi abbia manomesso la segreteria telefonica, e senza accedere ai registri delle chiamate della missione è impossibile. Se fossero di loro penso che lo condannerebbero a morte.
1: Infatti io stavo pensando
0: in un anno secondo.
1: Per me scatterà una caccia. Chi
0: modificare
1: è
0: il messaggio potrebbe comunque non essere stato difficile. Martin Vigo, esperto di sicurezza informatica, ha spiegato alla CNN che molti utenti non modificano il codice d'accesso alla segreteria e tengono quello predefinito fornito dall'operatore, che in alcuni casi corrisponde alle ultime quattro cifre del numero di telefono. Secondo Vigo, indovinare questi codici di poche cifre è facile ed economico. Con servizi di chiamata automatizzati si possono infatti provare migliaia di combinazioni in poco tempo e senza spendere molto. Quindi potrebbe essere stato qualcuno che ha voluto tirare un brutto scherzo.
1: Speriamo però che non lo trovino.
0: Non è nordcoreano, è un americano che ha voluto tirare un brutto scherzo ai nordcoreani. Noi siamo bergamaschi e veri discendenti nativi americani e ci accoppiamo solo in famiglia per non imbastardire la stirpe. Il mio nome è Uccello Pendente.
1: Bello.
0: Mia moglie è lingua strisciante.
1: Benissimo.
0: E mia suocera capo di bu, culo seduto.
1: Okay.
0: Bene. Attenzione, notiziona Emilio sul prossimo gioco di GTA che uscirà a novembre. La radio che trasmette Rock sarà la 106.6 ad averci la possibilità, sai che gancio pubblicitario.
1: Ma GTA 6 dovrebbe
0: nuovo
1: uscire,
0: GTA
1: non vedo l'ora.
0: Avrà come radio una radio rock.
1: Sì, c'ha Radio Rock.
0: 106.6.
1: Incredibile questa
0: questo
1: cosa,
0: ragazzi, ragioniamoci, perché è veramente uno scoop. Vai, sentiamo.
3: Ponterera. Non Pontedera.
0: Che dici?
1: Pontedera, come stavo a dire?
0: Dicevo io, no?
3: Da livornese.
0: Però lui è livornese.
1: Però sì, cioè,
0: allora
1: sì,
0: potrebbe aver mentito apposta.
1: Il
4: direttore,
1: non
4: però,
1: ragione.
4: Adesso lei deve chiedere scusa a tutti i ciociari, eh?
0: Vabbè, mo' i ciociari.
4: Perché non è che possiamo accostarli.
1: C'ha ragione.
4: A quella signora che piace tanto a Maurizio Paniconi.
1: Sì, la mia sì, amica. Sì.
0: Allora, Pontedera va sulla penultima vocale come vuole la regola. Martina si ostina purtroppo a dire il contrario.
5: Oh raga, ma che dite? Pontedera, non si può sentire. Pontedera, Pontedera. L'era è il fiume e il ponte sopra l'era.
0: Vogliamo riascoltare
5: quel Ponzacco, sì, è vero, c'è fantastica radio. Sì, il consigliere deputato era il nostro. Quello che ha fatto incazzare la signora Meloni,
0: ha detto
1: è
0: il
1: nostro,
0: era il nostro,
6: lo rivendica con orgoglio.
7: Se da appoggio, se
1: lui da appoggio.
0: Bene. Ragazzi, è così,
7: ci ho beccato.
0: Bene.
6: Ecco,
0: allora,
8: buongiorno, Alessandro da Livorno.
1: Giornale.
8: Il nome indiano per Maurizio, se fosse livornese, sarebbe Maurizio Pallevizze.
0: Bello.
8: Quando c'è tutte le palle ritirate, quando fa la doccia di accia marmata.
0: Perché scusa?
1: Hai capito, Maurizio?
8: Il regista stamani ha mangiato qualche pillola buona. Poi a Camica è bravo. Ora Prodigy, fa adesso all'Ecos nel 98.
1: Sì,
0: il regista, e poi vedrai, il regista ha mangiato qualche pillola buona. Tu la mangi, Maurizio, ogni tanto la pillola buona.
9: Ovviamente siamo andati tutti su ChatGPT a chiedere il nostro nome da nativo.
0: Certo.
9: A me mi chiama Lupo che osserva la tempesta.
1: Bello,
9: oppure
1: poetico.
9: Orme leggere sulla neve.
0: Bello, ragazzi,
1: molto
0: bello, sì. Molto
10: grazie
0: bello.
10: Mille Emilio Papagallo per la tua valutazione in quanto alla mia pronuncia.
0: No, ma scherzo, sei bravissimo, sei
10: che
0: bravissimo.
10: Va avanti. Se Emilio Papagallo fosse il motore del radio di rock show, io fosse il cruscotto e Giuliano Leone cosa fai? Il driver.
0: Bravo,
1: ha fatto il gancio.
0: Io sono
1: bravissimo creatore.
0: Io sono il cruscotto. No,
1: tu
0: lui è il cruscotto.
1: Però
0: io
1: sono
0: il motore e Giuliano Leone è il driver. Signori, è disponibile da oggi un nuovo appuntamento di Sound of the Week, che è il podcast delle migliori novità in circolazione in queste ultime settimane in tutto il mondo. E quindi andiamo a sbirciare dal buco della serratura. Nella registrazione che hanno condotto Giampiero Giuli ed Emilio Pappagallo in questa
1: bello, parlare ormai sei in terza persona è una cosa
0: in questa
1: piace.
0: Ultima settimana che cosa è accaduto nel 66esimo episodio, disponibile oggi.
11: Sound of the Week. Bloopers.
0: Puntata 66, l'anni di Cristo. Due Cristi. Niente, zero.
12: Ah, non lo so.
0: A posto.
12: No, bene.
0: Come è venuta, fluida?
12: Bella.
0: Te dirò. Vado, un brano addirittura si chiama Necropodra. Zitti, sennò finiamo sui bloopers. Un brano in particolare,
12: Necropolitano.
0: Cacciateli
12: via!
0: Hotel Usona. posso dire?
12: Secondo me quello lo devi dire.
13: Lo devo dire.
12: Cioè ogni puntata.
0: Bravo. Sta chiamando Paolo Vita. Sax Killer Telefono. Domani c'è quella cosa della danza, no? Dico bene. Sound of the week. Bloopers.

0: in cosa consiste questa nuova legge elettorale, eh? Cerchiamo di capire cosa è successo. Oi oi Mauri, la storia, quella dannata storia, come finì, eh? Ma
1: vero?
0: Dai, hai capito, no? Oi oi Mauri, parlo, Mauri mio, parlo di Agropoli, del proprietario in mutande, di tu che entri in camera e dici oi oi amore c'è un culo, la storia della carta igienica, di tua moglie che parte alla ricerca del rotolo. Dio mio Mauri, com'è finita? Aiutami a non impazzire Mauri. Oi oi.
1: Però è
2: allora,
1: vero,
2: guarda, devi fare il cappello a Emilio Pappagallo,
0: no.
2: Non a me.
0: Allora, attenzione, perché Simone ha toccato un pene scoperto. Nel senso che, caro il mio.
2: Io pensavo che andasse a funghi.
0: No, Maurizio.
1: Va bene,
0: Maurizio, giammai. Non sapendolo, è andato proprio a verificare il fatto che oggi noi finiremo quella storia.
2: Oh.
0: Alla faccia di Alessandro Tirocchi, che non si è presentato.
1: Che ha fatto così.
2: E che non saprà mai cosa
0: non saprà mai. Non saprà mai. Anzi, il titolo della puntata di oggi, segna Martina,
1: vai,
0: è Alessandro non saprà
1: non
0: mai.
1: Saprà
0: saprà
1: mai. Mai.
0: Allora,
1: subito a Gian Piero Giuli.
0: Mandare subito a Gian Piero Giuli. Allora, attenzione, Prodigy, Rammstein, la pienezza. Sento che Ale non c'è, quindi Emilio ieri accidentalmente Mauri ha sentito di fronte a te in viva voce il vocale in cui Alessandro diceva che eri un fottuto pezzo di sterco. Allora,
2: sì,
0: Maurizio,
2: ma non è che c'ho bisogno di sentire i vocali, Alessandro
0: bravissimo.
2: Me ne dice anche di dal vivo.
0: Bravissimo. Allora, buongiorno a tutti e buon venerdì. Una domanda ci dice un nostro amico ascoltatore. Ci dice, ma è possibile, è normale più che altro che sulla novità delle 7:38/7:39
1: sì.
0: si sia inserita la voce di Giorgia Meloni?
3: Io sono Giorgia Meloni.
0: Cioè, è normale o non è, normale questa cosa? Ragioniamo, ragioniamo. Attenzione, veramente in... qui è tante. Vai.
4: Buongiorno, qui segreteria telefonica di Radio Rock, sì. Noi essere due zozzoni, Tirocchi e Paniconi, e Giuliano Leone è okay. proprio un gran zozzone. Se vuoi lasciare un messaggio, fallo dopo il segnale acustico.
2: Però ma perché una bella durante idea. Questa trasmissione sì. dovete mandare cose
0: no.
2: di Giuliano? Ma perché non lo scrivete direttamente a
0: no,
2: Giuliano?
1: Ma perché amato
0: Giuliano? Allora, tu non hai capito,
2: Giuliano,
0: questa trasmissione
2: io.
0: È Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Martina Caronna e Giuliano Leone
2: no.
0: senza esserci.
1: È così.
0: No.
1: Questa è
0: la cosa più bella.
1: Non lo sapevi?
0: No.
2: No.
0: Ma non è la cosa, non è
2: la cosa
0: più bella.
2: Dice, o lui o me.
0: Addirittura.
1: Dai, Mauri, ma perché? Guarda che secondo me andreste d'accordo.
2: Ma io non ci voglio condividere niente.
1: Ma è una brava persona.
0: Però mi metti in ambasce in questa maniera, Maurizio.
1: Ti metti
0: in ambasce.
2: Ti prendi gli ambasce.
0: Allora, comunque, facciamo così. È l'argomento del giorno. La segreteria telefonica del The Rock Show. Fatela voi. Fatela voi e noi la mettiamo in onda.
1: Tutto,
0: perché ho preparato un numero di telefono che poi vi darò, che sarà cioè rispondendo al quale chiamando qualcuno risponde.
1: Ma senti, c'è qualcosa che però dobbiamo omettere. C'è qualcosa che dobbiamo omettere, tipo stemmie no.
0: No, stemmie
1: mi
0: sì.
2: Perché
1: stemmie?
2: No?
0: No,
1: allora,
0: le bippiamo noi, le bippiamo noi.
2: Dai.
0: Vogliamo fare una prova?
1: Dai,
0: io faccio una bestemmia e voi bippate. Allora,
1: dai. Aspetta.
0: No, perché l'altro giorno, porca di quello. Bravi, bravi, è venuta bene. Vai, sentiamo.
5: Ma questo lapsus direttore di. Dittatore, sono io.
0: Perché il direttore spesso è un dittatore,
2: cosa?
0: No?
2: Benevolo.
0: E dice, va benevolo.
5: Buongiorno ragazzi. Comunque, noi avevamo un'ex cognata.
0: Sì.
5: Poi capirete il perché. La chiamavamo Vento tra le orecchie.
0: Poi capirete il perché. Una
1: io
0: ex
1: no, perché?
0: Cognata.
2: Vento tra le orecchie.
1: E chi vuol dire già a destra?
0: Vabbè. Allora, no, dai, ma questo non è vero. Non parla così davvero. Parla così.
1: Così
0: davvero. Davvero. Oh, un saluto al nostro amico messicano che se ne va a letto, perché sta.
1: Buonanotte, beh, certo, è giovedì notte.
0: È giovedì, diciamo, è la notte fra. No, è già venerdì, credo.
1: Dici, perché ha scritto qua sì. giovedì no. Beh sì, ormai sì, forse.
0: Però forse. Tocca vedere in realtà
1: dove
0: in che
1: sta,
0: punto
1: esatto,
0: del Messico.
1: Del Mexico.
0: Andremo ad analizzare.
1: Bene,
0: forse faremo prima a chiederglielo direttamente,
1: forse
0: che ne so.
1: Sì, però
0: ma
1: noi invece no.
0: Non ci contentiamo. Devo togliere esatto. un'ora. Tolgo che ne so, Istanbul. Vediamo un attimo, eh. Allora, come si chiama sto posto? Che retaro, Dio mio. Eccolo qua. Allora, Cretaro è mezzanotte, quindi è ufficialmente venerdì.
1: È venerdì.
0: In questo momento è mezzanotte.
1: Ottore,
0: vabbè, ma è mezzanotte, è presto. Dai, che devi fare? Rimani con noi un pochetto, dai.
1: Fino alla una.
0: Allora, secondo il mio ChatGPT, io sarei colui che smonta l'inevitabile. Oddio, che è che si monta?
1: Cioè, scusa,
0: oppure, che gli hai detto tu al tuo ChatGPT? Oppure lupo che interroga le stelle. Bello,
1: è più bello,
0: bello.
6: Si dice ponte d'era perché è il ponte sopra l'era. E l'era il fiume.
1: Grazie,
6: e
1: Ale,
6: poi si dice cascina, non cascina.
1: Invece qui l'ho detto io.
0: Cascina. Martina, dicevo io, no?
7: Secondo me Giorgina Meloni ha unto le casse della radio.
0: Attenzione, ma magari se volesse ungere un po' di casse saremmo qua, magari ci casca, attenzione, attenzione.
2: Diceva, oltre che a casa tua
0: allora.
8: Che cosa ti volevo far vedere veloce uno che qui sotto le mutande se ce le metti nere se vedano. Lei che c'ho da andare parecchio veloce oggi, dove a farmi cazzi, quante volte te l'hanno detto, ma dove ci vai vestita, ci vado a fanculo, ti servo mia solo la sfringuella limoncella, ti servo anche la tua nonna, guarda, guarda bella sta maglia, non gliela vuoi regalare alla tua nonna, va a vedere l'uomo, te lo fa vedere su. Qui una bellissima camicia maschile, un po' dandy, un po' over, manica corta. La vuoi mettere alla fidanzata che gli è garba de fa la skater ribelle con la corona a mare? Sì, però io ci metto il lime perché il limone fa per quelli che se ne intendano. Mettici a stati pari, amore mio, basta che tu venga a prendere la amicina da venifiti. Qui c'è il terzo occhio.
0: Bene, ragazzi, è molto giusto, molto giusto. Allora, il povero Alessandro l'ho visto in terrazza che sta cercando di finire il brodino che si è preparato per cena ieri sera. Attenzione.
9: Voglia. Buongiorno schifosi, no. Mauri, secondo me dovresti fare come ti ha consigliato il ragazzo che d'estate si asciugò da solo, sì. Porti la macchina tipo alle Bahamas da qualche parte così calda, vedi dove è, e la fa asciugare da sola,
0: sì.
9: Forse le costa un po' di più.
0: Falla asciugare alle Bahamas.
1: Però,
0: ma Uri, mi sembra un'ottima idea. Vai, sentiamo.
10: Che bella iniziare la mattinata con i radio. Grazie, direttore. Che poi possiamo dirlo che il Rainbows, mo, a parte OK Computer, è l'album più bello che hanno fatto.
0: Possiamo dire ni. Vai, sentiamo.
11: E buongiorno a tutti. Allora, Mauri, ora che finiscono le piogge, lascia la macchina parcheggiata al sole.
0: Si è raffreddata, Viana?
11: E sai i funghi che troviamo?
0: Sai i funghi che troviamo. Allora, attenzione, vediamo un po' i funghi, vai.
12: Mortacci di puttana, ma nessuno ti parla chi più italiano a fare radio, mortacci di puttana.
0: Allora, signori, ma Giuliano Leone giustamente dice, ma che gli ho fatto a Maurizio? Io lo adoro, grande persona e bravissimo professionista.
1: Ma poi guarda che è un cucciolone Giuliano, allora, dolcissimo.
2: Sì, però io oggi... Allora, Alessandro mi ha lasciato pure dei compiti a me.
0: Certo.
2: Era solo quello, non parlavo, per me.
0: Giustamente.
2: Io ti voglio bene per me.
0: Allora, ripartiamo da qui a questo punto.
1: Ripartiamo da qui,
0: tra pochissimo, dopo la pubblicità, ripartiamo con i Doors.
13: Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
14: Spot. Renault Captur 2023 a €12.990.
15: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
14: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
18: TAEG 526, anticipo €7.520, rata finale €15.540, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
19: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autoequip.
20: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
21: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
22: tanti cin cin.
21: Katia Plin Plin.
22: Ah sì, scusa, Plin Plin.
21: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
22: Plin Plin.
23: Radio Rock presenta
3: Gen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Gen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
25: Denaro è tempo il?
26: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
27: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
28: Sì, è di là sul divano.
27: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
28: E che fa? È uguale, no?
29: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
27: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
30: Sveglia! Stai ascoltando
31: The Rock Show,
32: il morning show di Radio Rock.
33: On Radio Rock.
0: Eccoci qua, 8 e 8 minuti e come promesso rientriamo con i Doors di People Are Strange nel The Rock Show.

People are strange. E signori, io vi parlo di una cosa bella, molto bella, perché il nostro dottore Roberto Colla ha qualcosa da condividere con noi. Radio Rock Promotion. Esattamente, il nostro dottor Colla quest'anno raddoppia e vuole invitarvi ad una grande festa sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino. L'appuntamento sarà in via del Forte Tiburtino numero 160 per l'inaugurazione ufficiale delle cliniche Sorriso by Dr. Colla & Partners. Ci saremo anche noi, scoprirete la nuova sede, noi di Radio Rock, non solo noi del Rock Show, scoprirete la nuova sede, lo staff pronto ad accogliervi, e ci saremo anche noi, appunto, speaker di Radio Rock, per celebrare l'inizio di questa nuova avventura. Poi non posso svelare troppo, ma ci saranno grandi vantaggi, ecco, mettiamola così, grandi sorprese, cose belle per coloro che parteciperanno. Prenotatevi quindi, chiamate il 352-266-9696, lo ripeto, 352-266-9696, per essere i primi. Sabato 17 ottobre, grande inaugurazione dalle 10 del mattino, la festa delle cliniche Sorriso by Dr. Colla & Partners in via del Forte Tiburtino numero 160. Brand new music right here. Brand new.

0: direttamente su Radio Rock a 13 minuti. Ci sono un po' di messaggi da leggere ancora. Sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo, sentiamo.
1: Se sei alla guida con i calzini spaiati, contromano e con il ruotino, cambia canale. Altrimenti ascolta il The Rock Show, la trasmissione inclusiva. Fino a un certo punto.
0: Bello,
2: bellissima, bravo, bravo,
0: bravo, bravo. Abbiamo chiesto, fateci la segreteria bravo, telefonica. Bravo Ugo.
2: Questo è da salvare,
0: fateci
2: la
0: segreteria telefonica. Però intanto
2: abbiamo un professionale.
0: Nanni, dove sta Nanni? Quando
3: no, a maggior ragione, anche perché voglio dire, no? Cioè, ci ha regalato qualcosa.
0: E Nanni no.
2: Nanni no.
0: Nanni no.
4: Ti piace il caffè?
0: Bene, allora ragazzi, che bravo, bravissima, bravissima. Potrebbe essere assolutamente la nostra segreteria telefonica. Ah, sì. Assolutamente, assolutamente. Vai, sentiamo.
5: Emilio, tu che sei un po' la mia bussola morale, no?
0: Certo.
5: Ma ti guardi questo video?
0: Sì.
5: Certo. E mi dici che ne pensi della battuta in questione del comico, se la trovi troppo pesante?
0: No, io non trovo mai troppo pesante.
2: No,
5: molto ben costruita, divertente.
0: Difficile che
5: Che ne pensavi tu?
0: Guarda, io è difficile che mi che trovi delle battute troppo pesanti. Poi magari ci sono delle cose che non mi fanno ridere particolarmente, cioè che trovo che siano delle provocazioni fine a se stesse che non fanno ridere, però sì. Non mi spaventa la pesantezza di una battuta, perché sono per l'appunto delle battute.
6: Buongiorno Ugo le narranti.
0: Sì.
6: È da ieri Ugo le narranti, perché Cannonball dei Breeders,
0: sì,
6: è un plagio di Stigma degli Affluente.
2: Tu dici questo?
6: Anche il core italiano fine 90.
0: Questo è veramente incredibile.
3: Parole forti.
0: Sentilo per favore, vai, sentiamo.
7: Risponde alla segreteria telefonica di Radio Parentesi Aperta. Vi prego, chiudetene una almeno voi.
0: Allora, almeno voi chi? Scusa, non ho capito. Almeno voi, siamo
2: esatto,
0: noi che.
2: Vabbè.
0: Allora, apriamo una parentesi. Nuova legge elettorale. La nuova legge elettorale. Di che trattasi? Allora, signori, ma lo dico proprio in due parole. Approvata ieri. Definitivamente 8 ottobre 2026, 227 voti favorevoli alla Camera dei Deputati, 164 contrari, si chiama informalmente Stabilicum, cioè per mettere in risalto le finalità, gli intenti di questa legge che dovrebbero assicurare governabilità, stabilità. Allora, qualcun altro lo chiama Melonellum, Maurizio.
3: Ah, bello.
0: Vabbè, insomma, sostituisce il Rosatellum. Come funziona? C'è una novità fondamentale, che è questa: chi arriva prima alle elezioni, la coalizione che arriva prima e supera il 42% dei voti,
2: sì, di preferenze,
0: dei voti, 42,0,1 no, 41,9 no, 42 in poi, avrà 105 parlamentari aggiuntivi per facilitare la formazione di una maggioranza di governo. Cioè, praticamente, se tu arrivi al 42%, ti becchi un premio di maggioranza che ti consente di governare. Tu col 42% dei voti, che poi sappiamo che noi abbiamo una... se facciamo dei calcoli molto spicci, abbiamo un'astensione molto alta, assenza sessuale, certo. Un'astensione molto alta, che quindi se è al 50% porterebbe addirittura al 20% le preferenze. Però, vabbè, assicura la governabilità. Mm. Come funziona? Praticamente, il nuovo sistema è proporzionale, ma col premio di maggioranza. Quindi i partiti ricevono, molto semplice, i seggi in rapporto ai voti ricevuti. Quindi
2: tot voti, tot seggi.
0: Mettiamo che ci siano, adesso dico una cosa, no? Mettiamo che ci siano 500 seggi, no?
2: Sì.
0: Tu tolti questi 100 che si assegnano col premio di maggioranza, gli altri 400 si vanno su base proporzionale, no? Quindi se tu prendi il 10% prenderai 40 seggi, no? Dico per
2: sì,
0: dire.
2: Sì,
0: ok. La coalizione, il partito che arriva primo, superando però il 42% dei voti sia alla Camera sia al Senato, riceve un premio di 70 deputati e 35 senatori.
2: Ok.
0: Cioè di in totale 105.
2: Divisi così.
0: Ok. Se nessuno raggiunge il 42%, Maurizio, niente premio.
2: Okay,
0: niente premio.
2: Vabbè, certo.
0: I seggi vengono distribuiti proporzionalmente.
2: Sì.
0: Esiste un tetto massimo, cioè chi riceve il premio non può superare complessivamente 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200, cioè a dire, se tu E che cazzo?
2: Maurizio,
0: se tu, vabbè, Maurizio, curati. Se tu che ne so, prendi tanti voti,
2: sì,
0: il 50%, becchi pure il premio maggioranza, però poi
2: c'è
0: non
2: un
0: puoi superare.
2: Vabbè, giustamente, perché sennò tutto il Parlamento. Tutto, esatto, okay, da solo c'è il Parlamento.
0: Quindi, immaginiamo uno scenario. Allora, coalizione A.
2: Sì.
0: Non dico se è destra, sinistra.
2: No, chiamami A e B.
0: Prende il 44%.
2: Sì.
0: Coalizione B prende il 41%, gli altri partiti prendono il 15%, ok? Oh. E questo scenario, siccome la coalizione A ha vinto e ha preso
2: e
0: più del 42,
2: sì,
0: la coalizione A ottiene il premio di 105 seggi.
2: Sì.
0: Attenzione, non significa, il 42% non significa che ottiene automaticamente il 58% dei parlamentari. Il premio è fisso e c'è un limite al numero complessivo di seggi. Se invece le due coalizioni sono 41 uno e 40 l'altra,
2: sì,
0: non beccano
2: certo,
0: i seggi. Quindi diciamo che prima c'era un sistema un po' più complesso, misto, il Rosatellum, no? Proporzionale e maggioritario, ah. Adesso è solo proporzionale, secco, pam, proporzionale, quanti voti hai preso?
2: Questo tot
0: seggi. Eliminati tutti i collegi uninominali, non ci sono più i collegi uninominali. Con, vi ricordate che c'era, noi avevamo una quota che era proporzionale e poi una quota che era stabilita dallo scontro nel collegio di due candidati,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Cioè, che so, il PD propone questo,
2: Fratelli d'Italia quest'altro,
0: si scontrano. E quello che vince passa in quel collegio,
2: sì,
0: e ottiene quel seggio. Poi c'è una quota di seggi invece che è fatta proporzionalmente.
2: Questa cosa non c'è più.
0: Niente di tutto. È tutto proporzionale. Molto secco. Che poi era una cosa che volevano in tanti.
2: Ma forse anche più facile. Cioè, oggettivamente un po' più snello.
0: E poi c'è questo premio di maggioranza. Le liste erano bloccate. Adesso ci sono preferenze per alcuni candidati. Ma i capilista sono anche qui bloccati. Anche in questa nuova legge elettorale. Nessun obbligo prima di indicare il candidato premier. Adesso invece c'è l'indicazione obbligatoria del candidato premier. Quindi, mentre prima, che è un passo verso il presidenzialismo, cioè mentre prima tu potevi fare una coalizione,
2: sì,
0: la coalizione vinceva,
2: poi
0: decidevi dopo,
2: decidevi, sì,
0: oppure
2: certo,
0: il Presidente della Repubblica semplicemente decideva, a parte che deciderà comunque il Presidente della Repubblica, però tu come coalizione devi indicare chi sarà il tuo candidato
2: prima,
0: premier
2: della
0: coalizione. Prima, sì, deve essere chiaro il nome del candidato premier. E quindi una delle delle maggiori... quindi il cambiamento più importante è l'abbandono dei collegi, quindi via i collegi. Ma un'altra questa novità rilevante è che sulla scheda elettorale troverete il simbolo del partito e anche i candidati. Il capolista,
2: okay,
0: sarà scelto dal partito e avrà una posizione bloccata. Per gli altri sei candidati l'elettore potrà esprimere fino a tre preferenze. Con più preferenze, quindi è il ritorno delle preferenze,
2: sì,
0: diciamo, qua miste, nel senso c'è un capolista bloccato per più, massimo tre preferenze. Con più preferenze sarà necessario rispettare l'alternanza di genere. Cioè, nel senso che se mettete più di una, se mettete una sola, vabbè, quello che vi pare. Se mettete più di una, cioè per esempio due, allora dovete mettere almeno un uomo e una donna.
2: Okay.
0: Se ne mettete tre, ci deve essere almeno un uomo o almeno una donna. Attenzione. Quindi non saranno gli elettori a scegliere tutti i parlamentari. I vertici dei partiti continueranno a decidere chi occupa la posizione di capolista. Attenzione, ogni partito e coalizione dovrà indicare prima delle elezioni il nome della persona proposta per diventare... cioè il centrodestra si unisce insieme e dice per noi è Giorgia Meloni,
2: è questa qua, esatto.
0: Poi quell'altro è, ma attenzione, quello non è automatico, nel senso che è sempre secondo l'articolo 92 della Costituzione il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio. Poi diventerà più una formalità, nel senso che chiaramente se tu con l'azione di centrodestra esprimi Giorgia Meloni premier,
2: capito,
0: e poi vinci,
2: così,
0: è chiaro che il Presidente nominerà Giorgia Meloni,
2: certo,
0: che cazzo mette a fare guerra,
2: altro,
0: che però insomma. Oh, soglie di sbarramento, ragazzi, restano le soglie di sbarramento, che sono al 3% per le liste,
2: sì,
0: cioè se Vannacci si presenta da solo, 3% di sbarramento, che supererebbe, secondo i dati di oggi, supererebbe agevolmente, e 10% per le coalizioni, cioè se ti metti in coalizione, se lui si alleasse al centrodestra, il centrodestra avrebbe una soglia del 10%, che ovviamente anche in questo caso supererebbe senza problemi. Però c'è qualche piccolo partito che se non si alleasse rischierebbe di essere tagliato fuori, sempre per la governabilità, per evitare di introdurre troppa frammentazione. Però questo rimane così, come era prima. I voti delle liste più piccole, anche sotto il 3%, possono comunque contribuire al totale della coalizione per raggiungere il 42%, pur senza garantire loro seggi autonomi. C'è questa specie di paradosso che rimane, no? Che se tu prendi non prendi il 3%, però puoi contribuire alla coalizione per arrivare a quel 42% che ti consente di avere il premio di maggioranza.
2: Che è strana però sta cosa, perché
0: diventa inoltre difficile presentarsi per i partiti nuovi, che dovranno dovranno raccogliere 6.000 firme per collegio contro le precedenti 1.500, quindi più difficoltà per i partiti nuovi. La legge introduce anche possibilità di votare fuori sede per chi rispetta determinati requisiti di domicilio e registrazione.
2: Questo sarebbe finalmente
0: estendendola anche ad alcune categorie di caregiver.
2: Bello, questa cosa è importante.
0: Ho dato questa,
2: però è molto importante in realtà fatto.
0: Va bene, vabbè, questa è la situazione, ragazzi. Quindi facciamo un riassuntone. Ieri il Parlamento ha approvato definitivamente una nuova legge elettorale. Sostituisce il Rosatellum, si chiama Stabilicum oppure Melonellum. Cerchiamo di capire come funziona. Novità principale: si passa a un sistema proporzionale totale con un premio di maggioranza. In sostanza, i partiti ottengono i parlamentari in proporzione ai voti ricevuti. Ma chi arriva primo e supera il 42% dei voti, sia alla Camera sia al Senato, riceve un premio di 105 parlamentari, 70 deputati e 35 senatori. Se nessuno raggiunge il 42%, niente premio, si va al proporzionale puro. Scompaiono quasi tutti i collegi o i nominali, tornano le preferenze, potremo scegliere fino a 3 candidati, ma il capolista resta bloccato, cioè deciso dal partito.
2: Sì.
0: La novità principale è che si passa a un sistema proporzionale. No, questo l'ho già letto. Le coalizioni dovranno inoltre indicare prima delle elezioni il loro candidato Presidente del Consiglio, anche se formalmente sarà sempre il Presidente della Repubblica a nominare il Premier. Restano gli sbarramenti del 3% per i partiti e 10% per le coalizioni. Il governo sostiene che questa riforma garantirà maggiore stabilità politica. Le opposizioni, che non l'hanno votata ovviamente, criticano e dicono che il premio di maggioranza può consentire di ottenere la maggioranza dei seggi anche senza avere la maggioranza assoluta dei voti.
2: Che è un po' il dubbio, no? Appunto, visto che è anche consistente. Cioè non è poco.
0: Il punto centrale, insomma, è che con la nuova legge non conta soltanto quanti voti prende un partito, ma anche con chi decide di allearsi prima delle elezioni.
2: Certo,
0: va bene, questa è la situazione al momento. Quindi poi vi piace questa nuova legge elettorale per come è stata esposta? Non vi piace questa nuova legge elettorale per come è stata esposta? Non so, non ricordo.
2: Si poticchia
0: vedere. Vediamo un po'. Si poticchia votare in questo caso.

0: James Brown, protagonista dei Parliament, dei Funkadelic, di George Clinton, questo groove, diciamo così, viene proprio da Into My Thing dei Sly and the Family Stone, cioè, ovviamente poi Fatboy Slim era bravissimo, no, nel mettere insieme, nel collegare,
1: sì,
0: delle cose diverse, e con il ritornello invece che era tratto dai Black Sheep di The Choice Is Yours, insomma, vabbè, molto molto molto interessante. Tra l'altro, vedi che poi tutto si collega, perché una delle frasi fondamentali della canzone è un omaggio a Dune. Dune, adesso esce la terza parte,
1: sì,
0: a dicembre,
1: esce la terza.
0: È il film di Denis Villeneuve, sì. già proposto da, devo dire in maniera non felicissima, da David Lynch negli anni 80. Non è proprio più bello,
1: allora,
0: di David
1: io
0: Lynch.
1: Non l'ho visto quello di Lynch,
0: beh,
1: però lo dicono un po' tutti,
0: beh,
1: e quindi forse,
0: insomma,
1: per quello non l'ho visto.
0: Insomma. Vabbè, comunque, Walk Without Rhythm and It Won't Attract the Worm, cammina senza ritmo e non attirerà il verme, è un riferimento diretto a,
1: certo,
0: Dune.
1: Dune.
0: Anzi, diciamo, al romanzo Dune di Frank Herbert, romanzo bellissimo, dal quale poi sono stati tratti i film. Nel deserto di Arrakis, i giganteschi vermi delle sabbie sono attratti dalle vibrazioni ritmiche, per evitarli bisogna camminare in maniera irregolare. Guardate,
1: sì.
0: Riguardatevi, o guardatevi se non l'avete già visto, il videoclip con questo capolavoro assoluto della danza, diciamo così, di Christopher Walken. Riferimento all'arma e al tono della voce richiama il potere della voce nell'universo di Dune. Dopo, sarebbe bello riascoltare anche quelle canzoni lì che ha utilizzato Fatboy Slim per che ha messo
1: fare
0: insieme
1: mix,
0: Fatboy,
1: sì,
0: Slim per creare questa bellissima Weapon of Choice. Siamo una democrazia rappresentativa, rischia di rendere qualsiasi maggioranza dal potere sbilanciato. Questa legge elettorale mette a rischio la pluralità politica e riduce notevolmente la presenza femminile, perché lascia la discrezionalità dei partiti, l'ennesimo grazie a un governo gestito da una donna che non fa nulla per le donne. Fa terrore, questo è il giudizio, mi pare di poter dire negativo, su
1: sì,
0: questa nuova legge elettorale. Vediamo però gli altri. Dunque, scusate, ma se le due coalizioni raggiungono il 43%, che succede? Allora, se il scenario è abbastanza improbabile, però se due coalizioni dovessero superare il 42%, il premio di maggioranza la prende quella che vince.
1: Sì.
0: Quindi i due requisiti devono essere, e devono esistere entrambi, non può, Maurizio, esserci l'uno senza l'altro. Devi vincere e avere più del 42%,
1: sì.
0: Queste due cose, quindi chiaramente nel caso che sono tutte e due, quella che ha preso
1: che
0: più
1: vince,
0: voti,
1: certo.
0: anche solo un voto in,
1: sì,
0: più,
1: esatto,
0: si becca,
2: certo,
0: il premio di maggioranza.
2: Bravo a spiegare, però
0: molto bravo, molto bravo, molto. Però Mauro Azucchi,
1: gli
0: ho mandato un messaggio, sta a dormire Mauro
1: Azucchi,
0: che
1: a quest'ora non
2: Azucchi.
0: Però Azucchi ti dai come si chiamano, dietro le quinte, no?
2: Dietro le quinte.
0: Ma se si torna a fare si torna alle preferenze, cosa serve fare le primarie nel caso del PD? Ma le primarie per il candidato premier,
1: sì, appunto,
0: credo,
1: però che? Beh, però in effetti sì, cioè, nel senso, se poi quello è fisso, questo intendevo.
0: No, allora, il capilista
1: comunque
0: sono fissi,
1: però il candidato premier comunque lo devi individuare da qualche parte.
0: Quello per l'intera lista, no, del centro-sinistra. Grande riassuntone, siete più chiari voi dei tante altre trasmissioni o radio. Io voterò come Pasquale Ametrano. Alla grande. Fai un po' di calcoli per chi deve presentare liste nuove, cioè quante firme deve cercare? Una follia. Abbiamo detto 6.000 per
1: 6.000.
0: Collegio. Una percentuale sui votanti altissima, mi pare, no? Ne sai qualcosa? Adesso vi dico nello specifico, qualcuno ha detto, non hai detto le firme per i nuovi partiti? Sì, l'ho detto. 6.000 al posto di 1.500 per collegio, quindi insomma, davvero niente male. Ma di Vasucchi, Mauro Azucchi, c'è il podcast, certo che c'è.
1: Come
0: il podcast c'è e ci sarà naturalmente, no? Sentiamo,
1: si sente.
3: Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno.
3: Magari sbaglio, ma a me sembra che questa legge sia stata,
0: sì,
3: fatta non per governare ma per comandare, dove la politica, che dovrebbe essere mediazione tra le varie forze, no, per cercare il bene comune, invece si è orientata verso una maggioranza, un premio di maggioranza a chi magari la spunta di più coi voti, per arrivare a ottenere una quantità di seggi sufficiente appunto per esercitare il proprio, tra virgolette, dominio.
0: Bene, bene, allora anche questo nostro amico è molto scettico. Più veloci, ragazzi, sì o no? Cioè, argomentate un minimo, però insomma, più veloci.
4: Nel 53 il governo

0: De Gasperi propose una legge elettorale abbastanza simile,
1: sì,
0: ma con lo sbarramento al 50 più 1 invece del 42, come avete detto.
1: No, sbarramento.
0: Questa legge fu osteggiata da tutti quanti i partiti che non fossero la Democrazia Cristiana, compreso anche Babbo Almirante, lì il fascistaccio padre de merda.
1: Babbo Almirante. Babbo mamma mammana e Babbo Almirante.
2: Buongiorno. Sostanzialmente non le è riuscito di fare la riforma del premierato perché le è andata male la riforma della giustizia. E quindi con questa legge elettorale ha aggirato il dettato costituzionale, per cui tu, se vuoi cambiare la forma di governo, devi fare una legge costituzionale che poi comunque la cittadinanza avrebbe bocciato, e quindi lei semplicemente ha aggirato questa cosa facendo questa legge elettorale.
1: Allora, vedevo ieri Riccardo Maggi, che stimo molto, più Europa, in Parlamento tuonare contro il nuovo Melonellum, diciamo così. Oh ragazzi, Asucchi è unico, ti spiega la legge elettorale con la voce di Beppe Grillo.
3: Lo sa fare pure bene, tra l'altro.
1: Che mi ha mandato? Dichiarazione
4: no, no, è mia, è mia.
1: Ma che cazzo fai durante la diretta?
3: Mauri, ma che fai? Mannaggia, io Mauri te voglio, lo so, ma io te voglio bene. Sto cercando di difendere sempre.
1: Questo
3: va
1: alla diretta, fai i cazzi suoi. Dichiarazione, mo leggo tutto. Guarda, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ma che cazzo fai durante la diretta?
4: Ho capito, ma è morta zia.
1: Ma che cazzo me ne frega a me?
5: Ma tra virgolette, di un de Lynch, e che comunque vuole spiegare una storia piuttosto lunga, articolata, piena di riferimenti, di storia, di esoterismo, quello
3: no,
5: che è,
3: personaggi
5: in pochissimo tempo. E bisogna calcolare insomma pure com'era il cinema dei 40 anni fa.
1: Bene, grazie, grazie. Tra pochissimo ne parliamo con Boris Sollazzo, nel Sollazzo del Pappagallo, c'è la pubblicità, torniamo fra poco.
6: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
7: Supermercati BIM, iperfami lavora. Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
6: Supermercati BIM, iperfami lavora. Ti risparmio di qualità.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia Plin Plin.
9: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media partner Radio Rock.
12: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
13: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
14: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a quattro motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale. 06 92 94 95 37. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
18: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
20: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
21: E noi rientriamo alle 8:41 con i Nirvana di Smells Like Teen Spirit.
22: Radio Rock, back in time.

0: Interpol, questa Wings on Fire tra le nostre novità. Oh, intanto, visto che ormai hai completamente, Maurizio, cambiato l'orientamento della trasmissione, ormai si parla della tua eredità,
1: sì,
0: ti scrivono
1: Mauri,
0: per Mauri, se sì. devi fare la rinuncia all'eredità della zia, sì. chiedi almeno 3 preventivi. Okay. Ti consiglio di mandare un'email a questo notaio, digli che ti ha consigliato De Montis. Post scriptum, personalmente, quando devo fare un lavoro importante, i preventivi li chiedo sempre tramite email, perché sappiamo bene che carta canta e villan dorme. Quando invio l'email dei soggetti inviati, le inserisco in CCN, così che non devi inviarle singolarmente, null'altro, non leggono degli altri soggetti.
1: Posso notare che Mauri ha il sostegno degli ascoltatori in una maniera incredibile. Ha un problema con la macchina, gli arriva un miliardo di messaggi.
0: I nostri ascoltatori sono molto supportive,
1: Radio Rock Promotion.
0: Già cosa ne pensa il dottore Roberto Call di Studio Call e di Cliniche Sorriso by Dottor Call. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
2: No, questa trasmissione senza Ale è veramente...
0: no, lo so.
2: Non ha senso.
0: Lo spesi.
2: Io potrei salutarvi e basta.
0: Sì, no, ma
1: me manca a fa così.
0: Hai ragione.
2: Sento una tristezza dentro. Che non,
0: ma questo mette a fa i preventivi, gli atti notarili e ricordi, mentre sta a lavorare.
3: Bisogna imparare altre cose.
0: Sarebbe come? Sarebbe
2: Mauri,
0: come, Roberto.
2: Se vuoi i preventivi, te li faccio.
3: Lo so, Robby, ma tanto devo passare, che devo portare a mamma.
0: No, ma io ti dico una cosa. Ma lascia perdere.
2: Ancora campa, mamma.
0: Allora,
3: ancora campa, mamma. Ma però, fammi dare una bella
0: però effettivamente sai, ci ho pensato pure io
1: perché l'ha
0: ieri o l'altro
1: giovane,
0: ieri ho pensato forse. Ma ancora campa la madre di Maurizio Manicoli?
3: Campa pure bene.
0: Quanti anni c'ha?
3: 90.
1: Ma sì. Comunque ti ha fatto giovanissimo.
2: Ma sono 3 anni che mi dici che è quasi arrivata,
0: Lei sei vecchio, ha fatto giovanissimo. Allora,
3: pensa, sono l'ultimo di 8 io.
0: L'ultimo di 8, benissimo. Attenzione, no, tra l'altro sarebbe come se il dottore Roberto Call, che ha valentissimi collaboratori che ti mettono le mani in bocca per curarti un dente, a un certo punto si metterà a fare i cazzi loro al telefono,
1: a giocare al casino.
0: Si metterà a giocare al casino.
3: Allora
0: quando
3: si ferma la radio, che tu fai tutto tranne che pensare alla diretta.
0: Che cosa cazzo c'entra? Io lavoro sempre quando faccio tutto.
1: Ma lui anche quando non
0: tu
1: pensa
0: ai cazzi tuoi. Allora mi fai incazzare.
1: Allora vai,
0: Roberto, metti una parola fine su questa storia.
2: No, io
1: una parola fine.
2: Direi che Mauri mi ha detto una lettera di richiamo, cioè non puoi parlare al tuo titolare in questi termini.
0: No, non può.
1: Guarda,
2: la
1: Mauri
2: legge
1: che...
2: non lo consente.
0: La legge non lo consente.
1: Ma
0: Cole non ammette ignoranza.
1: Il proprietario sta attento, Mauri, che te va malissimo.
0: Allora, Cole ti può far male,
1: male.
0: Roberto Cole, se andrà non fa sentire nulla a nessuno. Lo devo dire.
2: Tranne che a te.
0: Mauri. A te ti si inchiappetta.
1: Te la sei cercata, Mauri.
0: Ti si inchiappetta. Allora, attenzione, signori. Io a questo punto volevo ricordare anche una cosa molto bella. L'abbiamo già ricordato poco fa.
1: Manca
0: però
1: poco,
0: saremo tutti. Manca poco. Quindi, non domani. Attenzione, perché qualcuno prima ha scritto domani.
1: No!
0: Non domani.
1: Fate gli sciocchi.
2: No, domani non trovate nessuno.
1: Neanche gli operai, Robby?
0: No, nessuno. Ma è sabato.
2: Sabato. No, sabato sapete che è il giorno del riposo.
0: Ma sabato prossimo non ci riposiamo, però.
2: Sabato è lo ciabatte.
0: Sabato prossimo niente ciabatte. Sabato prossimo andiamo direttamente. Potete venire anche in ciabatte se volete. Nel senso che come vi svegliate, venite. Noi saremo tutti lì a Via del Forte di Burtino numero 160 per l'inaugurazione della prima di tante Cliniche Sorriso by Dottor Call.
1: Un applauso per questo.
2: Bravo. Se non sbaglio è rimasto un unico posto per gli 8, diciamo, gli 8 maggi di cui stavo parlando. Gli
0: allora,
2: 8 maggi di cui stavo parlando.
0: Ci sono, aspetta, spieghiamola meglio. Ci sono 8 maggi che non vi possiamo dire di cosa si tratta,
3: cosa?
0: Perché è una cosa.
1: Però magari possiamo intuirlo.
0: Ma è una sorpresa, dai.
1: È una sorpresa.
0: Oh. Qui, diciamo, Roberto,
2: vi consigliamo di arrivare a denti zozzi.
0: Bravo. Okay. Vi consiglio, venite a denti zozzi.
1: Madonna, che schifo sto profumando.
0: Prendete tanti caffè, fumate tante sigarette.
1: Bevete tanto whisky.
2: Un paio di cannette pure.
0: Un paio di cannette e venite con i denti macchiati.
1: Mi raccomando.
0: Ma prima però... 352-266-9696, lo ripeto, 352-266-9696, vi prenotate e avrete magari una bella sorpresa.
2: Avrai, perché ne è rimasto solo uno.
0: Avrai.
1: Robby, ma mi posso prenotare io?
0: No.
2: Perché chi è già stato all'Alberone nello studio col 1 non ne ha diritto.
0: Aspetta, non ne ha diritto. ma può venire comunque a felicitarsi, a portare un dono,
1: e a bere uno champagnino,
0: certo. E a bere uno champagnino, no?
2: Alla, ma direi di sì,
0: alla faccia
2: di
0: mattina,
2: del dottore. Lo champagnino fa benissimo,
0: è perfetto.
2: Lo offriamo con piacere.
3: Stai a fare i sordi, con Radio Rock, che se n'era per Radio Rock ancora stavi a raccogliere le patate a Valle del Fucino.
0: Allora Roberto.
2: Allora Mauri, allora volevo venire oggi al funerale di mamma perché volevo starti vicino, ma non lo farò.
0: Oh, ragazzi miei. Allora signori, cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte di Burtino 160, 352 266 9696, lo ripeto, 352 266 9696. Però il Dr. Cole, ricordiamolo che è anche e soprattutto in Piazza dell'Alberone 31, naturalmente vi riceve nello studio Cole.
2: Io sono lì tutti i giorni che Giuliano Leone manda, ecco, su questa terra. Bravissimo. Io sono lì all'Alberone.
0: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Quindi insomma vi aspetta.
1: Senti Robby,
0: ma hai
1: gradito l'abito da cocktail?
0: Ah, l'abito da cocktail.
3: Qual
0: molto
3: è
0: buono.
3: L'abito?
2: Ma io ho già
3: l'abito
2: detto che è gradito il sine abito, quindi
1: vabbè,
0: ah, potete venire anche nudi,
2: solo ciabatte.
1: Però è freddo adesso,
0: in ciabatte, in ciabatte.
1: In ciabatte, vabbè.
0: In ciabatte e via. Va bene, Roberto, ti ringraziamo. L'appuntamento a settimana prossima. Buon weekend e ricordate, tra poco più di una settimana, sabato 17, grande inaugurazione appunto delle cliniche Sorriso by Dr. Cole. Grazie Roberto.
1: Ciao,
2: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, torniamo fra pochissimo.

0: Chi suona la musica migliore? Noi, Radio Rock. Tutta un'altra storia. Sei su Radio Rock.
1: Get ready!
0: Tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di Equaroma già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
10: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
11: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
12: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
13: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
1: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: We're back, baby. Let's get back to the rock.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
19: E noi rientriamo alle 9:07 minuti all'interno del The Rock Show, all'interno del sollazzo del pappagallo con Led Zeppelin.
0: Radio Rock, back in time.

0: Requiem for a Village, lui è Steven Wilson. Buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Apriamo ufficialmente Sollazzo e Pappagallo. Ciao Boris, buongiorno, come stai? Buongiorno.
1: Aspetta che non ti ho aperto il microfono, vai, prego.
2: Buongiorno,
1: qua. Buongiorno. Bene, volevo che lo ripetessi, mi piaceva molto di più. Intanto devo dire una cosa, allora, due o tre cose al volo che devo assolutamente chiederti, Boris. Allora, la prima, non so bene da dove cominciare, nel senso che alla prima abbiamo citato Weapon of Choice di Fatboy Slim, che ha una citazione da Dune. Uscirà il terzo Dune a dicembre, c'è grande attesa. Che ne pensi del primo e del secondo? Che ne pensi del Dune di David Lynch, che pare sia insomma uno dei peggiori film di David Lynch che ha fatto, oppure il tempo gli ha reso merito? Che ne dici, insomma? Non lo so.
3: Allora, io il Dune, l'unico Dune secondo me che meritava era quello che non è mai stato fatto, quello di Jodorowsky, che non a caso ha dato adito a un documentario meraviglioso.
0: Sì.
3: Dove c'è il mio amico Nicolas Winding Refn, che dice una cosa giusta: se avessero fatto fare a Jodorowsky quel Dune, il parametro del blockbuster sarebbe cambiato e non sarebbe stato Guerre Stellari, ma sarebbe stato quel Dune. Il cinema sarebbe cambiato completamente, perché adesso non avremmo la Marvel.
0: Ok,
3: okay. Facendo la recensione degli ultimi 30 anni migliori del mondo, ma lui è fantastico. Dopo averlo conosciuto, devo dire, lo amo. Amo più lui, ancora più lui del suo cinema. Ed era difficile. Ma secondo me quello di David Lynch devi prenderlo come un film di David Lynch, nel senso che non è parametrabile agli altri.
0: Sì.
3: Secondo me è un film interessante. Per me Lynch non ha fatto film brutti.
0: Okay.
3: Cioè, io sono pazzo pure di Land Empire. Che,
0: sì, sì, anch'io.
3: Insomma, lo definì Phil Lynchcock. È forse uno dei suoi minori, però non te lo saprei neanche dire. Cioè, nel senso, io non l'ho odiato allora e non l'ho amato poi selvaggiamente dopo.
0: Quando è stato
3: ci sono
0: un po'
3: altre
0: recuperato.
3: Cose che mi piacciono. Villeneuve è quello che Nolan era qualche anno fa. È incredibilmente calligrafico, ti affascina, fa cose belle, però è un po' l'impressione di Picasso prima di Guernica, cioè nel senso che bello, però insomma l'anima poi deve ancora arrivare, secondo me.
0: Ok.
3: Sono stato abbastanza sintetico,
2: sei stato bravissimo, ero incantato.
0: Bravo. Anche perché
3: più assurdo,
0: se riesci a essere un pochino sintetico oggi sentiamo Mauro.
3: Una volta che faccio il bravo, lui comunque in avanzo.
0: No, dico, se riesci a fare così, se riesci ad essere così bravo come sei stato fino adesso, sentiremo Mauro Vasucchi sulla nuova legge elettorale. Intanto io dico una cosa, ragazzi, andate tutti al cinema a vedere Digger, perché è per me è un film meraviglioso, e lo dico con più enfasi perché ho visto, non ti abbattere Boris, ho visto che l'hanno stroncato in tanti, soprattutto la critica americana, e purtroppo al box office è andato molto molto male sotto le aspettative, e invece secondo me è un gran film di cui ho estrema curiosità di sapere cosa ne pensiate. Quindi grazie Boris, perché veramente trovo un film, cioè, poi possiamo dire che dentro c'è la critica al trumpismo, la critica al negazionismo del cambiamento climatico, la critica, una critica forte verso il sessismo dei potenti, eccetera eccetera.
4: Sarà per questo che la critica non l'ha poi amato,
0: forse per questo. Adesso ce lo dirà Boris. E poi c'è la critica una interessantissima una riflessione sul rapporto fra percezione e realtà, tra, come dire, storytelling e realtà, che pure è molto interessante, insomma,
3: allora,
0: da vedere.
3: Secondo me è Iñárritu, forse sarà che sono in questo momento insieme alla Ryan i miei due registi preferiti,
0: sì.
3: È Iñárritu che entra nel campo da gioco di Paul Thomas Anderson. E se penso a quanto ci siamo eccitati per Don't Look Up,
0: sì.
3: Vedendo Digger uno si rende conto che proprio
0: c'è
3: un altro campionato, e ci stanno cercando di abituare a un tipo di visione per cui Don't Look Up viene mitizzato e Digger diventa un flop, che è esattamente quello che è successo a Paul Thomas Anderson. C'è un uomo che faceva film grandiosi, anche popolari, straordinari che veniva regolarmente punito dal box office e dalla critica, proprio perché arrivava troppo a fondo, secondo me, di determinati argomenti e diventava troppo pericoloso. Adesso non voglio dire che c'è un complotto contro Iñárritu, per carità, perché riuscire a non fare soldi con Tom Cruise nel cast è drammatico. Sì. Il fatto che sia irriconoscibile aiuta, però secondo me c'è anche questo aspetto, che siamo arrivati a un punto in cui, ora dirò una cosa da vecchio, proprio boomer,
0: sì,
3: ma in cui questa vita che è determinata da un algoritmo social che ti costringe ormai, perché poi non è che l'abbiamo scelto realmente, è avvenuto e ci ha fatto piacere, ha una tossicità per cui noi vediamo solo quelli che sono d'accordo con noi.
4: Sì, certo.
3: Non, un film come questo che ti ingaggia pesantemente su ciò che sei, su ciò che stai diventando, su ciò che non ti piace, arriva a spagliarti le carte. E i primi sono proprio gli intellettuali, perché Digger è un film anche anti-intellettuale, è un film che va, cioè è quello che diciamo la settimana scorsa, sì. Digger è Quarto Potere. Orson Welles fu odiato da tutti perché non parlava solo di Hearst, cioè non parlava solo del cattivo, parlava anche di come Hearst potesse dominare, cioè era Hannah Arendt, cioè come Hannah Arendt perché veniva minacciata dalle persone normali, perché Hannah Arendt non diceva solo Hitler era il male assoluto, ma ti spiegava pure come Hitler aveva milioni di persone certo, che prendevano da,
2: ma che paradossalmente esatto, poteva essere.
3: Digger, ecco, forse l'unico film che è comparabile in una scala leggermente minore, perché è tutto organizzato all'interno della sfera economica e finanziaria, è The Wolf of Wall Street. Cioè Digger è The Wolf of Wall Street in scala globale. E non è un caso che lo facciano da una parte Scorsese e dall'altra Iñárritu, cioè due liberi che hanno deciso fin dall'inizio di non avere rapporti con le major, quindi non avere rapporti col capitalismo tradizionale, e di fare un cinema comunque antisistema, seppur spettacolare. E lui poi, secondo me, ha il vantaggio che un film del genere l'aveva già fatto. L'aveva fatto in Birdman, l'aveva
0: bellissimo,
3: in qualche modo calcolato all'interno di quattro mura di un teatro. E quando si è sentito sicuro, ha fatto diventare quel teatro il mondo.
0: Bene, torniamo tra pochi.
2: Mamma mia, sì, boy, io sto innamorando.
0: Digger.
3: E lo faccio solo per questo.
0: Lo ripetiamo settimana
3: scorsa. Digger si deve assolutamente vedere, ma ragazzi, è proprio una di quelle cose che voi lo guardate e capite che state vedendo una cosa di cui

0: Beatles con Come Together. Allora, qualcuno ci scrive: quel Dune non è di Lynch. Come non è di Lynch? Quel Dune non è di Lynch, è di qualcun altro, non è di Lynch. Attenzione, buongiorno Boris. Prima che entro in ufficio, quanto è foca e sottovalutata la serie Adults su Disney Plus?
1: Quanto è foca?
0: Quanto è foca?
2: Disney Plus, devo dire che sulle serie nell'ultimo anno e mezzo funziona. Io di Disney Plus non capisco la promozione, cioè no. che è ancora più bizzarra di quella di Amazon, che perlomeno ha deciso di diventare il varietà, sì. Per cui no, cioè, hanno una library incredibile, ma pare che abbiano fatto solo RIP, che comunque è fighissimo. Posso dirmi che la Giro ormai io la voglio a Sanremo come nuova mia, Raffaella Carrà.
3: Ti sei salvato che oggi non c'è Alessandro Di Rocchi.
2: Disney Plus è incredibile perché c'ha delle cose meravigliose. Ogni tanto si sveglia e ne promuove altre che non sono granché. Però sì, Adults è fighissima.
0: Senti, tra l'altro io ho sospeso con grande dolore, però ho dovuto farlo, il rewatch di Curb Your Enthusiasm. Sto alla più o meno a metà, alla settima stagione.
2: Perché hai iniziato Doc?
0: Riprendo tra poco, no, perché ho iniziato a vedere la seconda stagione di Mobland. Io mi fomento sempre, ragazzi, con quel cast incredibile. Non lo so.
2: A me fa un po' l'effetto resto. Allora, mi piace moltissimo.
0: Allora, è molto
2: un
0: così.
2: Po' l'effetto resto del mondo. Sì. Cioè, ti ricordi quando noi eravamo piccoli e c'era Europa, resto del mondo, Italia, resto del mondo, Argentina, sì. Resto del mondo. Che tu dici, resto del mondo, Dio, ci stanno Maradona, Matteus, tutti sì. Insieme. E poi però giocavano male.
0: Sì.
2: Perché, allora, giustamente non avevamo mai giocato insieme.
0: Vabbè, male no, diciamo che...
2: però è discontinuo.
0: Se non ci fossero... Sì, sì,
2: cioè,
0: no,
2: ci sono delle... Vabbè, però... In ogni puntata ci sono 5 minuti incredibili e...
0: Adesso non mi ricordo con chi ne parlavo, forse con Giuliano Leone, ma anche Slow Horses. È chiaro che se tu togli Gary Oldman non rimane praticamente nulla.
1: No, dai,
0: cioè,
1: certo.
0: gli altri sono poca roba.
3: Però le storie sono consistenti.
2: No, sì, e poi c'è una cosa: se togli Gary Oldman, ma se tu togli Gary Oldman e metti Goodman, John Goodman.
0: Sì, sì.
2: Funziona lo stesso, funziona un po' peggio.
0: Cioè, il format col...
2: cioè, tu hai la fortuna che hai trovato l'attore migliore.
1: Per fare quel ruolo,
2: quella cosa là. Sì. Ma non è Gary Oldman. Ma se tu togli Gary Oldman e metti Goodman, John Goodman,
0: sì.
2: Funziona lo stesso, funziona un po' peggio.
0: Cioè, il format col... lo
2: cioè, tu hai la fortuna che hai trovato l'attore migliore per fare quella cosa là. Ma non è completamente insostituibile. Magari non sarebbe.

0: The Snatch c'ha, ma perché c'ha quel Brad Pitt lì,
1: sì, no, che fa quei personaggi là.
2: Senti,
1: sì, è vero,
2: rifanno Trainspotting al cinema, si può andare a vedere Trainspotting con una bambina di 12 anni, Boris.
0: Allora, io posso dire che non sono tossicodipendente, l'ho visto a poco più di 14.
2: Però secondo me ti toglie la voglia di drogarti quel film, non te la
1: dà. Te la toglie totalmente, te la toglie, so. Dai, è degradante, cioè la vedi su un aspetto
0: però
1: degradante.
0: Sono uscito entusiasta, sono uscito entusiasta.
2: Hai provato subito l'eroina.
0: Però non ho mai provato l'eroina, cioè,
2: allora vabbè.
0: Quindi sì, dai.
2: Allora, ho paura di vedere Digger se succede qualcosa di brutto al gatto. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Oddio, vabbè, non ti posso dire niente, dai. Non posso svelare nulla.
1: No, allora aspetta.
2: Non posso
1: svelare questa cosa, però devo sapere anch'io.
2: No, vai tranquilla.
1: Se no, non
2: dai,
1: posso.
2: Vai tranquilla,
1: non
2: vai serena. Vai
1: Emi,
2: serena.
1: Non mi stai fanno scherzare.
2: No. Ma stai scherzando? No, assolutamente. Si può dire che Digger è talmente banale nel criticare tutto da renderlo bruttino? No, non si può dire no. Abbiamo appena detto il contrario. Che cazzo. Vabbè. Che cazzo.
3: Roba. Andate a vedere Nazza.
2: Sì,
3: e
2: abbiamo
3: sappiate
2: già detto
3: che Netanyahu sapeva tutto, finanzia Hamas,
4: no,
3: e quindi poi ha mandato pure dei soldati in borghese.
2: Ma va.
3: E gli ha dato l'ordine di fare una strage.
4: Ma
3: fate più morti possibili. È una farsa come l'11 settembre.
2: Va bene, grazie. Allora,
0: a me questa cosa mi fa,
1: è bello così insieme, come i vaccini anche, capito?
2: Sì, come i vaccini.
0: A me questa cosa mi fa impazzire, sì, perché fateci caso, noi siamo disperati perché ormai non esiste più il mio lavoro, esistono solo i reel di Instagram.
1: Sì.
0: E a un certo punto arriva l'assomiglia tutto. Cioè, prima era Epstein, no? Attenzione, Michael Jackson,
2: sì,
0: non ha
2: sì,
0: mai
2: sì,
0: fatto nulla, sì, perché sì, lui sì, salvava i bambini da Epstein.
1: Certo.
0: E adesso è Netanyahu. Ma dice, hai visto? L'ultima che ho visto è bellissima. L'ex agente segreto dell'MI5 che dice la principessa Diana è morta. Tu dici perché era incinta? Perché stava con lui. No, perché stava per sostenere i palestinesi. Cioè, sta roba dell'assomiglia tutto.
2: Per sostenere i palestinesi.
1: Ragazzi, cioè, no, io volevo
5: una roba che mi fa impazzire. Look up, di cui Boris ti ringrazio.
2: Sì.
5: Posso dire, senza sembrare particolarmente scemo, che DiCaprio è un attore immensamente migliore di Tom Cruise. Cruise è meccanicissimo, mi dà fastidio vederlo.
2: Allora
1: sai che io un pochino empatizzo con lui, nel senso che io non sono una fan di Tom Cruise, però io non sono una fan di neanche Top Gun, tutti quei film lì.
0: Andava
1: di quella...
0: vedere, allora,
1: però aspetta, no, e quindi io lui purtroppo in maniera mia colpevole proprio lo associo però a quella roba là, quindi non lo vedo mai fuori dallo.
4: Ha lavorato pure con Cuba.
1: Allora, maggior ragione per cui
2: ho un figlio, dice Francesca, di quasi 19 anni, ho visto mercoledì scorso Digger e tornò super gasato per aver visto, ha detto lui, un gran film, non capendo perché si parla di flop.
0: Sai perché?
2: Purtroppo
0: perché
2: è incassato poco.
0: A 19 anni, scusate, c'hai ancora voglia di scopare. Questo è il motivo. Cioè, che a 19 anni c'hai
2: tu dici 23-24 ti passa.
0: Ma c'hai ancora. Guarda che sono i vecchi, non te posso dire, sono i vecchi che non sopportano Digger. Perché Digger ti smuove proprio. È un cinema anche ormonale, un cinema che non
4: ma
0: va
4: di pancia,
0: ma
4: dici.
0: Sì, è come quelli che criticano Odissea, no?
2: Po' più giù,
0: che vedono, ma Polifemo è fatto male, ma guardalo nel complesso,
1: io l'ho adorato,
0: no?
1: Polifemo,
0: cioè guardalo che è un uomo che ha vinto una guerra e si è reso conto di aver corrotto
2: dobbiamo mandare la pubblicità, prima arrivano gli Aerosmith di Janis Got a Gun, facciamo così, prima pubblicità poi Aerosmith, torniamo fra poco.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
7: Spot. L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia, plin plin.
9: Ah sì, scusa. Plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
11: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica grazie a poltrone con ausili meccanici fino a quattro motori. Svegliarsi riposati dopo

0: sonno davvero rigenerante grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata. Oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale. 06 92 94 95 37. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Sveglia! Stai ascoltando
11: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock
13: on Radio Rock.
14: Noi rientriamo con Lenny Kravitz, Always on the Run.
13: Radio Rock, back in time.

0: Allora, veloci, veloci, dai, velocemente. Boris, Digger, perché sì, perché no. Dai, già ne abbiamo parlato di Digger, dai, approfonditamente. Perché sì e basta, direi. Non c'è un perché no. O sì, o c'è un perché no, Boris. Non lo so questo,
1: Perché no.
0: C'è un perché no, non c'è un perché no.
2: Un perché sì.
0: Un perché sì. Allora, a me la voglia di drogarmi la trasmise Paura e Delirio,
2: ecco,
0: a Las Vegas.
2: Bravo. E lì è diverso. Lì c'hai tanta
0: sì,
2: voglia di drogarti.
0: Sì,
1: soprattutto perché se dopo tutto quello arriva comunque Elizabeth Shue,
0: esatto.
1: Allora.
0: Esatto. Raga, come corre Tom Cruise nei film? Non corre nessuno. Ci scrivono. Vai,
1: se Tom Cruise è un grandissimo attore. A proposito di quello che si diceva prima,
0: sì.
1: Rispetto a DiCaprio, ha fatto una scelta diversa. Ma anche perché, rispetto a DiCaprio, che pure è una delle vittime dell'oligopolio industriale e capitalistico delle major, DiCaprio si è limitato a fare cinema indipendente. Cruise invece ha messo in discussione le basi del mercato, creandone uno suo sostanzialmente, e questo lo ha costretto a fare ruoli che lo facessero guadagnare. Cioè non pensate a Nato il 4 luglio, dove lui è bravissimo,
0: sì.
1: Fatto per Oliver Stone. Cosa gli è costato in termini di... E quindi lui l'abbiamo visto fare diciamo l'attore meccanico, perché lo esigeva. Però se voi andate a vedere per esempio Tropic Thunder, scoprite cos'è Tom Cruise.
0: Sì. Boris, andate a vedere, Lorenzo dice andate a vedere al cinema Resident Evil, è strepitoso. Tu sei d'accordo?
2: Vabbè, Resident Evil,
1: nel senso, se ti piace
2: la saga,
1: è una saga che è molto, è forse l'unico videogioco molto cinematografico, e quindi se ti piace sì.
2: Vabbè,
1: è uno dei
2: millennials,
1: devi
2: andarci,
1: è uno dei migliori, sì, sì, sì.
0: Allora Tom Cruise Magnolia,
3: bello.
0: Nato il 4 luglio,
2: Magnolia
0: nato il 4 luglio, Collateral.
1: Basta vedere questi tre, e scoprite uno che ha fatto tre ruoli.
2: Hai ragione,
1: diversi.
2: Adesso mi sto ricordando.
1: Collateral, lui si invecchia quando è ancora giovane,
0: sì.
1: Ed è clamoroso, non parla praticamente mai, va per sottrazione. Nato il 4 luglio è la classica interpretazione da Oscar in cui lui modifica il suo fisico, ed è la cosa migliore di quel film, che è molto ideologico e a cui lui dà un'umanità. Magnolia, esattamente,
2: Magnolia.
1: Se volete la palestra in cui lui ha capito come fare Digger.
0: Senti,
1: solo che si è purtroppo ha avuto meno opportunità, perché DiCaprio ha potuto scegliere quello che Cruise non ha potuto.
0: Senti, qualcuno scrive Tom Cruise è il Gianni Morandi americano.
1: A suo modo.
0: Collatera di Mann, sì, un Cruise strepito. Hai switchat?
2: Ah, vero.
0: E Rain Man?
1: Allora, Ice Chat è secondo me. Allora, Rain Man è piuttosto. Lì Rain Man, secondo me, è geniale quel film, perché prendono. Però pure là è bravissimo.
2: Sì, è molto
1: bravo. Però prendono Tom Cruise, prendono l'icona che è in quel momento.
0: Sì.
1: E la adattano a un film efficace. Però lui è bravissimo anche a fare il comprimario.
2: Senti,
1: insomma,
2: invece su Eyes Wide Shut io perché lo odio invece? Ho pensato tutto il
0: bellissimo
2: tempo che avrei voluto un altro attore.
1: No,
2: lì.
1: Però se lo odi è esattamente quello che doveva essere.
2: Sì, no, ma proprio
1: se tu ci pensi, quello è il racconto di fatto di una donna che vive la sua repulsione per un marito che non dovrebbe repellerla.
2: Sì.
1: E
0: che poi è quello
1: quel
0: che
1: fastidio
0: è successo nella vita.
1: Esatto. È quel fastidio. È quel fastidio che lei prova per lui, è merito suo, di lui,
2: sì.
1: Perché prendi uno così bello, così prestante, così adatto a quel contesto, perché
2: sì,
1: quel contesto è un contesto alto borghese e tutto quanto, e lui riesce a rendersi. Lì secondo me è una grande prova d'attore sua, che ha sofferto tantissimo su quel set perché Kubrick l'ha proprio bullizzato, ed è una grande idea di Kubrick. E quella conflittualità secondo me assomiglia molto a quello che faceva Volonté quando litigava con gli attori con cui aveva un problema nel racconto, litigava anche nella realtà fuori dal set per aumentare il grado,
2: certo,
1: di verità. Poi come al solito Cruise ha anche una grande generosità che nessuno gli fa notare, nessuno nota che Cruise anche più di DiCaprio è attento a quanto può essere funzionale al film. Quindi se vedete come protagonista vale per i Mission Impossible, vale per i Top Gun, lascia grandissimo spazio.
0: Senti, Boris,
1: anche ai comprimari.
0: Qua si sono scatenati,
1: la parte
0: si sono scatenati. Intervista col vampiro,
2: cavolo,
0: Legend, che ne allora, l'intervista col vampiro di Neil Jordan, no? Con Brad Pitt, anche
2: guarda che Bandera,
0: e Legend di Ridley Scott.
1: Escluso Collateral, sì. Lui è, non è mai il protagonista in queste faccende.
0: Sì.
1: Mentre uno come DiCaprio, per esempio, non ve lo ricordate in un ruolo da non protagonista.
0: Sì, DiCaprio sta sul
1: cioè
0: cazzo.
1: Lui ha veramente no, però per dire,
2: forse quello che ha fatto da bambino, che no, non mi ricordo
1: più. Ma ci dimentichiamo di DiCaprio, perché ci dimentichiamo di Cruise, perché è come se DiCaprio avesse fatto 7 volte Titanic. Cioè quello fa Top Gun e ha successo. Nella vita privata si mette con Nicole Kidman, poi fa Mission Impossible e costruisce una saga fuori da Hollywood. Ragazzi, questo è uno che nel momento in cui Hollywood lo defenestra dice facciamo Mission Impossible, e siccome non c'ha i soldi per poterlo fare, riesce a prendere da Paramount qualche soldo e poi non si paga, ma non paga nemmeno l'assicurazione su se stesso. Quando si raccontiamo, quando raccontiamo
2: l'aereo che dicevi,
1: certo,
2: tu
1: quando raccontiamo, è un fanatico, ha imparato a usare gli F-35, non fa gli stunt. Quello non faceva gli stunt perché non si poteva permettere
0: signori,
1: l'assicurazione sugli stunt.
0: Cuori ribelli, dice Francesca, attenzione.
2: Sto cambiando completamente
0: Vanilla
2: opinione.
0: Sky, il migliore Max, bello. Vanilla signori Sky,
4: perché non lo so.
2: Bella.
4: Ma posso dire una cosa? Ma se noi guardiamo i film stranieri doppiati, come facciamo a dire che un attore è bravo o meno?
0: Ah, questa è la grande provocazione. Rock of Ages e Minority Report.
1: Altro film in cui lui è al ruolo più funzionale.
0: Però la chiosa la fa Marco. Tom Cruise ha solo 2 espressioni: una coi Ray-Ban e una senza.
1: Sì, ma se tu pensi anche ai Risky Business, ragazzi, cioè anche negli anni '80. Dico una cosa,
5: si
1: una provocazione.
5: A vedere?
1: Come si chiama quello di DiCaprio con Tom Hanks, in cui DiCaprio è il truffatore?
5: Se ti scappa.
2: Prova a prendermi. Bellissimo.
1: Allora, prova a prendermi è Cocktail fatto da un grande regista.
0: Attenzione.
1: Cioè, in Cocktail c'è un barista figo.
0: Fermo. Riflettiamo su questa frase. Brand new music right here.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: tutti i film di Tom Cruise alla fine, la filmografia completa. C'è Federico che dice giustamente: volevo ricordarvi che Tom Cruise, volevo dirvi che Tom Cruise ha fatto anche Top Gun. grazie Federico.
1: Grazie.
0: L'ultimo Samurai, L'esorciccio, quanti ne ha fatti?
1: L'esorciccio è il suo più grande classico.
0: A me è piaciuto anche molto in Vanilla Sky. Cocktail, ci scrivono, poi sentiamo ancora, vai, vediamo chi
2: Cruise
0: c'è.
2: Cruise è Gianni Morandi italiano, Gianni Morandi è il Tom Cruise americano.
0: Anche io sto ancora aspettando Janis Garagan. Però stai calmo, Marco, mica è finita. Comunque, secondo me, Tom Cruise è un grande attore, anche io non ero da Top Gun, ma per puro caso incappai una TV in Cuori Ribelli, che non so non essere chissà che cosa, eppure lui fu stupendo.
3: Sì, però vera quella sopravvalutato Cuori Ribelli, sì, lo vogliamo dire.
0: Vera quella considerazione Cruise DiCaprio.
3: Meno giornata. Di Giorni di Tuono.
0: Boris viene a Capracotta con noi, non c'è ancora un cinema. Ma puoi parlarne con chi non crede che Tom Cruise sia da poco.
1: Guarda Capracotta, mo?
0: Capracotta, ti aspettiamo.
3: Basta, mi pagate.
1: Io vengo.
3: Mi pagate o 10 abbonamenti a Barrio?
4: Scusate, Tropic Thunder è stato già detto?
0: Tropic Thunder, Rain Man. Solo scrivono, attenzione, vai, sentiamo.
5: Ma secondo voi, se si chiamava Tommaso Crociera, era nato a Casoria?
0: No, vabbè, ragazzi.
5: Famoso.
0: Allora, però Tommaso Crociera, vai.
6: Mi è talmente piaciuto un Giorno di Tuono che pare che rifanno il remake sempre con lo stesso Tom Cruise, che non si paga l'assicurazione, non si paga la macchina, non si paga niente. Però
1: ma che informazione è?
0: Bene. Però vabbè. Senti, L'Estranea, abbiamo detto, cominciamo.
3: Allora, L'Estranea. Meritatissima candidatura all'Oscar. Io Paolo Strippoli. Allora, ecco, faccio un po' il Tommaso Crociera della cosa. Paolo Strippoli ha fatto 4 film e ha 33 anni. Se si chiamava Xavier Dolan, adesso stavamo facendo l'elicottero con una parte anatomica ben precisa. Siccome si chiama Paolo Strippoli e viene da Corato, sembra normale.
1: Sì.
3: Il suo capolavoro per me in questo momento è La Valle dei Sorrisi. Però L'Estranea è molto interessante, è molto divertente, è molto inquietante. Sì. Questo horror quasi politico, in cui una famiglia di Bari del fine anni 90 a Bari sembra che abbia preso una famiglia immaginata dai alto borghese, immaginata dai Piva, si ritrova all'apice del suo successo sociale, all'apice delle sue apparenze, a dover prendere una decisione molto difficile, perché dentro questa famiglia c'è un nucleo di dolore. Arriva Valeria Bruni Tedeschi e in qualche modo, che è L'Estranea, che propone un patto faustiano. Decenni dopo, la mamma è costretta a rivelare all'oggetto di questo patto qual era il patto, mentre fuori c'è l'apocalisse meteorologica, come in tutti i film di Strippoli. È proprio la dimostrazione di quando tu dici: cinema italiano non può fare certi film, la voglia si può fare, basta che siano bravi. Peraltro c'è Jasmine Trinca, che in questa nuova carriera in cui fa tutto quello che non ti immagineresti da lei, mi piace tantissimo.
0: Okay.
3: Valeria Bruni Tedeschi, che io non so se nella vita, non l'ho mai conosciuta, è matta come un cavallo,
1: sì,
3: ma devo dire
1: sì,
3: cioè, sicuramente nella scelta lo è, nella scelta fa solo scelte che potrebbero mettere in pericolo
7: Boris,
3: la sua carriera,
7: è telegrafico per cortesia,
3: e funzionano. E poi, ragazzi, ecco un altro, sai chi è il Tom Cruise italiano? Adriano Giannini.
0: Adriano Giannini
3: a me fa impazzire. Esatto. Guardatelo in Adagio, guardatelo qua. Ma è proprio uno di quegli attori che non si fanno problemi a sembrare stupidi, esattamente come Tom Cruise, e ad essere invece più intelligenti di tutti.
0: Bene, bene, bene, quindi solo giudizio L'Estranea.
3: Si deve vedere. Bene. Andiamo agli Oscar e vinciamoli, dai!
0: Alla grande, poi abbiamo Rider, mi dicevi?
3: Allora, Rider, sì, è il progetto più folle del mondo.
0: Sì.
3: Dade e Rowan Johnson decidono di fare un film rap. Che vuol dire un film rap? Un film su una storia d'amore tra un rider e una ragazza, una studentessa di architettura, che si incontrano a Capodanno. Qual è la caratteristica? Che il film è una specie di musical dove non si balla, dove tutte le canzoni sono di un album prodotto da Dade, rap, e in cui comunque anche il parlato, ragazzi, compresi i dialoghi, è in rima. Ora voi dite, non lo andrò mai a vedere, mi metto le mani nei capelli, una figata. Film ovviamente inevitabilmente con una trama molto elementare, molto essenziale, però anche là, dice, il cinema italiano non rischia mai. Minchia, se hanno rischiato, per me funziona. Io sono un fan di quella musica, devo dire, sono rimasto colpitissimo. Bello anche il fatto,
0: sì,
3: che si siano messi tanti, Gianni Marsiglia, Enzi, Levante, si siano messi Margherita Vicario, si siano messi in gioco,
0: sì.
3: Si sono inventati un genere, mica
0: bene,
3: male.
0: Bene, giudizio
3: si può vedere e si può sentire.
0: Bene, ci sono altri due film che metterei insieme per completezza e sono The Social, Il prezzo della verità e anche Mammina.
3: Allora, Mammina. Chastain, sì. E il titolo è Mammina.Ditemi perché non dovreste andare a vedere.
1: No, sono d'accordo, ma poi quanto è angosciante.
3: Non dico nient'altro, non dico nient'altro per prendermi un po' di spazio per The Social.
0: Sì.
3: Allora, sapete perché c'è una parte di me che continua ad amare Hollywood? Perché 16 anni fa Aaron Sorkin, quello che ha fatto West Wing, quello che ha fatto Un presidente, una storia d'amore, l'uomo che forse ha più raccontato i gangli dell'informazione e della politica anche con Newsroom, fa The Social Network, cioè lo scrive, poi lo dirigerà David Fincher. 16 anni dopo lui fa The Social, lo scrive e lo dirige, sempre su Facebook, però Social Network era una storia di fondazione, controversa e via dicendo, però aveva un qualcosa di elogio. Sorkin torna sul luogo del delitto e dice: ma cos'è diventato Facebook 16 anni dopo? E inizia con una donna che sembra una donna normale, anche simpatica e tutto quanto, che però dice delle cose impresentabili mentre sta bevendo a un pub.
0: Sì.
3: Cosa scopri a un certo punto? Che questa è stata talmente imbevuta dal feed di Facebook, talmente imbevuta dal razzismo, che la troveremo anche in una data storica ben precisa per gli americani, qualche anno più tardi, ed è diventata da progressista Bannacci, praticamente.
0: Sì.
3: Questa roba raccontata, cioè è il, la, come dire, la, le fake news, il, la manipolazione dell'informazione, l'ossessione dell'algoritmo, però raccontata da, con una persona in carne e ossa davanti, cioè quello che Eco diceva con una battuta,
7: cioè proprio gli effetti,
1: sì, esatto, fa impressione, la manifestazione di
3: allo stesso
1: cosa.
3: Tempo raccontando,
7: dobbiamo chiudere,
3: che cos'è diventato Facebook e che cos'è diventata quella struttura. Io, ragazzi, continuo a pensare che Sorkin,
0: bene,
3: se tu devi raccontare una cosa enorme, se tu devi raccontare una macro struttura, Sorkin rimane il miglior sceneggiatore del mondo e The Social è davvero molto molto interessante in questo senso.
0: Bene, benissimo, ragazzi.
1: Cose questa settimana,
3: oggi sono stato
8: bella,
3: straordinario.
8: Altri film di Don Cruise, non so se sono stati già menzionati. Perché? L'ultimo Samurai è nato il 4 così. Luglio.
0: Ma perché devo dire tutti i film?
6: Possiamo parlare di opera prima?
0: Bene, poi.
6: Io il bravo Tommaso me lo ricordo ancora in Taps, Squilli di rivolta, che forse fu il primo film in cui
3: bello.
6: L'abbiamo visto. E poi c'era Jerry Maguire.
9: In vacanze di Natale 90, ho sbagliato.
0: Sbagliato,
3: coprimi di soldi.
10: Ha fatto anche Tropic Thunder.
0: Abbiamo detto, l'abbiamo detto.
1: Vanilla
0: va bene.
1: Sky.
0: Allora, a questo punto,
7: per favore, facciamogli l'epilogo. Solo giudizio.
0: Quindi, a questo punto, partiamo dall'estranea. Prego,
3: si deve vedere.
0: Poi andiamo avanti con The Social, Il prezzo della verità.
3: Si deve vedere.
0: Poi abbiamo Mammina.
3: Si poticchia, però comunque Jessica Chastain e Mammina, andatela a vedere comunque.
0: E infine abbiamo Rider.
3: Si può vedere e si può sentire pure. Noi non vedo l'ora di godermi anche l'album.
0: Alla grande. Senti, caro Boris, noi ci ritroviamo venerdì prossimo. Intanto
7: buon fine settimana.
0: Buon fine settimana a tutti voi. Grazie Martina, grazie Maurizio.
1: Ciao.
0: Appuntamento a lunedì mattina con il The Rock Show.
11: Avete ascoltato
12: The Rock Show.
11: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Here we go.
11: Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
13: Rock Spot.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
15: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
14: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Rock News, edizione della mattina.
7: Apriamo oggi con gli Scorpions, perché è ufficiale l'uscita il 28 gennaio 2027, al momento solo in Germania, di Wind of Change, biopic dedicato alla band, la cui distribuzione nel resto del mondo, Italia compresa, è al momento in via di definizione. Anticipato da un nuovo trailer della durata di 2 minuti e mezzo, il film, diretto da Alex Ranarivello, vedrà la luce in concomitanza con le celebrazioni per i 60 anni di carriera del gruppo. Proseguiamo con i Queens of the Stone Age e l'intervista rilasciata da Josh Homme a Rick e Beato, nel corso della quale il cantante e chitarrista ha così parlato del proprio sodalizio artistico con Dave Grohl. Suonare con lui è davvero facile, ha detto, talmente semplice da creare dipendenza. Certo, quando siede alla batteria è incredibilmente musicale, è pazzesco. Infine i Rammstein, con una nuova anticipazione dal live in Mexico City, nei cinema dal 4 novembre con il video di Sonne. Disponibile dal 20 dello stesso mese anche in formato fisico e digitale, il film concerto racconta i 3 show tenuti dalla formazione tedesca al Foro Sol di Città del Messico nel 2022, all'epoca del tour dell'ultimo, tuttora a Zeit.
6: Le ricorrenze.
8: Oggi, 9 ottobre 1976, gli Scorpions pubblicano il loro 6° album in studio, Virgin Killer. 1990, esce su Def American Seasons in the Yappes, 5° lavoro degli Slayer, inserito da Rolling Stones alla 31ª posizione della classifica dei migliori lavori metal di tutti i tempi.
6: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
9: Gagarin. Che ricevi? Forte e chiaro. Gagarin. Accensione motori. 3, 2, 1.
6: Questo è Gagarin on Radio
10: Rock. E buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, ma oggi soprattutto della nostra creatura celestiale che si chiama Marco Muscarà, perché oggi è il suo compleanno. Che miracolo! Oggi che l'universo miracolo festeggia te.
11: Che non è, ecco, non è un grande merito quello di essere. Cioè, tra l'altro non ho fatto nulla, sono stato messo al mondo in questo giorno.
10: No. Lavorare con te, devo dire, è una danza acrobatica tra le scartoffie.
11: Tra l'altro, mia madre questa mattina, ecco, mi ha chiamato per farmi gli auguri e mi ha detto: devi dire a Tatiana, lo sai che ora sono nato io?
10: A che ora?
11: Alle 11:10, per un minuto non sono nato alle 11:11.
10: Vedi, è incredibile questa cosa.
11: È andata così.
10: Ti auguriamo una vita da adesso in poi piena di passioni sconsiderate, caro Marco.
11: No,
10: va bene?
11: No.
10: Passioni sconsiderate, risate spalancate.
11: Una vita riservata, guarda.
10: Vizi.
11: No, una vita riservata, modesta. Capito, di quelle là, no? Moderata. Ecco, una bella vita moderata.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Le novità le potete votare sul sito naturalmente radiorock.it. Oggi, essendo il compleanno di Marco, dobbiamo dare adito anche a tutti i messaggi che arrivano per lui.
1: Vabbè, dai, tutti
0: auguri, no. Marco, in quale McDonald's hai organizzato la festa?
1: Alle 3 di pomeriggio, quella piazza di Spagna, amici, ci vediamo là.
0: Affitta
1: Happy Meal per tutti, guarda.
0: Ma io gli ho regalato, pensate, la merenda in radio per i prossimi 2-3 giorni.
1: Cioè,
0: dei pacchettini di tarallini e dei succhi di frutta da bambini.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Avrei comprato quelle confezioni da bambino che a lui piacciono tanto, ma al momento ha smesso di mangiare il parmigiano.
1: Sì, ha smesso.
0: Voglio una vita democristiana, una vita come Muscarà. Questa doveva essere chiamata.
1: Quella doveva essere la canzone.
0: Auguri Marco, che Matti il Biondo vegli sulla tua agognata anzianità. Sì, Marco,
1: sicuramente.
0: E Matti il Biondo è proprio l'unica... Auguri Cicci Frollo.
1: Sì, auguri.
0: Sei
1: amici.
0: Bilancia, ora si spiega tutto, caro Marco.
1: Si spiega molto di più di quanto non pensate. Marco, potresti mettere la canzone di Tricarico. Ci scrivono per descrivere la tua vita tranquilla. Sì, assolutamente. Anche se quella di Tricarico
0: sentiamo
1: non so.
0: Sentiamo anche un messaggio
1: tranquilla.
0: Vocale, ecco qua.
1: Vai.
2: Buongiorno, siccome oggi
1: Ciao.
2: È un gran giorno perché è il compleanno del mio amico Marco Muscara.
1: Vedi, ho degli amici
2: Marco
1: anche
2: Muscara.
0: Ma uscite
2: volevo
0: la sera?
2: No.
0: Come coltiva?
2: Persone di news che
0: certo, le news
2: in questo momento è,
1: vedi?
2: Potrebbe avere un grande significato, ossia Resistance.
1: Resistance.
2: Musca.
1: Perché bisogna resistere.
0: Scusa, allora, questo
2: è al 18
1: di
2: novembre.
0: Però allora voglio sapere come coltiva la vostra amicizia. Cioè, riuscite ad uscire di sera? Ogni tanto riuscite a portarlo fuori da casa sua?
1: No. Però posso dire grazie, amici, mi stanno arrivando tantissimi auguri, molto graditi, anche se fammi dire. Gli auguri più graditi sono stati quelli del direttore Emilio Pappagallo.
0: Ma
1: che
0: basta,
1: mi sono arrivati.
0: Ma pure il giorno del tuo compleanno.
1: Stavo mandando proprio adesso una PEC al direttore per ringraziarlo. Perché lui non me li ha mandati via PEC gli auguri, me li ha mandati via WhatsApp e io gli rispondo proprio via PEC. Perché vorrei.
0: Che ti ha scritto? Leggi il messaggio di Emilio Pappagallo.
1: Auguri, punto esclamativo.
0: Molto personale, devo dire.
1: Vabbè, però vogliamo dire, mi ha fatto veramente molto
0: piacere.
1: Una PEC per dire una lunga
0: comunque,
1: PEC.
0: Comunque, questa è una tragedia oggi qui perché non mi posso ovviamente rifiutare,
1: sottrarre.
0: E quindi oggi purtroppo le redini della playlist aziendale di Gagarin sono state ufficialmente affidate alle scelte di Marco Muscarà, che
1: canzone.
0: Significa che il controllo della mia stabilità mentale ed emotiva per le prossime 3 ore è nelle mani di un uomo che considera i Music Queen i grandi poeti della musica.
1: Poeti metropolitani, fammi dire.
0: Ecco, quindi mi ritrovo bloccata in questo limbo acustico tra il voler mantenere un atteggiamento da, no? Playlist sofisticata, aperta alle novità, a il desiderio di barricarmi in bagno.
1: Sofisticata, i touché amore. Non è che proprio
0: è una vita che non li mettiamo. Ma col giorno del
1: facciamo
0: mio compleanno
1: così.
0: L'ho messi.
1: Perché era sabato, mi sa il tuo compleanno quest'anno, o domenica, mi sa, capito?
0: No, sono partita.
1: Sei partita, ecco perché non c'eri. Allora, facciamo così. Passiamo ai Muse e poi touché amore.
0: Guarda, sto già preparando il sorriso, sincopato.
1: Da bravi democristiani.
0: Vabbè, no, io oggi voglio che la playlist è nelle tue mani.
1: No,
0: Dio
1: mi
0: salvi da questo
1: fare
0: pop alternativo che piace a Muscarà.

0: sono i Muse, quindi sentiamo ancora, vai.
1: Giovedì scorso, sì, eravamo insieme in un pub fino alle 11:30.
2: 11:30.
0: Oh, 11:30. Vedi, è uscito. Poi, sì.
3: Buongiorno, sì. Auguri, Muscarà.
2: Buongiorno.
3: Questa sera per regalo andiamo, sì, a trans.
0: Anche, sì, io stasera vado a cena con Paolo, sì, però ti festeggeremo senza averti invitato.
2: No,
0: ti piace questa cosa?
2: Mi piace. Guarda,
0: ti fai gli auguri, Paolo. Comunque.
2: Allora, grazie mille, Paolo. Grazie veramente. Posso dire una cosa? Fate così, cioè,
0: ecco,
2: tutti.
0: Facciamo così.
2: Cioè, festeggiatemi senza di me. La sera soprattutto andate a festeggiare, bevete alla mia salute senza di me, io vi penserò comunque a distanza. E sono talmente gentile, Tatiana, che mi hai detto scegli tu la playlist. Come seconda scelta da B-Muse, sì, ho scelto una band che so tu ami moltissimo.
0: Eh sì, perché al compleanno è bello essere anche,
2: ma
0: no,
2: sì,
0: così generosi verso gli altri.
2: Generosi.
0: Auguri al nostro ingegnere preferito. Tanti auguri, Marco. Tati, pensa se a Marco fosse piaciuto Povia. Dai, alla fine,
2: sì,
0: ci è andata bene, ma
2: d'accordo.
0: Gli piace Povia, eh?
2: No,
0: adesso
2: no,
0: per
2: no,
0: decenza non dice il giorno del suo,
2: ma
0: compleanno.
2: Ma ti ricordi che Povia fece l'inno dell'Inter a un certo punto?
0: Sì.
2: Senza che l'Inter gliel'avesse chiesto, e poi si lamentò che l'Inter non se l'era filato e avesse scelto quello di voi, di Ligabue, l'inno dell'Inter. Non so di che è l'inno dell'Inter, però mi ha fatto molto ridere. Dice: ah, io ho fatto un inno dell'Inter e l'Inter non mi si è filata. Certo, non te l'hanno chiesto. Vabbè.
0: Comunque, Marco mi ha confidato nel fuori onda che a lui, sì, veramente piacerebbe fare un compleanno,
2: Madonna,
0: un po' bambinesco.
2: No, te l'ho preparato.
0: Sì.
2: Allora, cinema alle 3.
0: Sì.
2: Poi
0: no, hai detto prima al McDonald's.
2: Cinema alle 3.
0: Cinema alle 3.
2: Poi bowling. Partitina bowling e poi,
0: sì,
2: McDonald's alle,
0: ma
2: 6.
0: Ma guarda, io te l'appoggio, ti posso dire?
2: Non è male,
0: Te lo sto appoggiando.
2: Dalle tipo compleanno delle medie.
0: Sì, sì, te l'appoggio totalmente. Mi piace. E poi concerto di Touché Amoret.
2: Ah, sì.
0: Per i più temerari.

0: un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Renault.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
9: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: State ascoltando
22: Gagarin.
21: Gagarin. Una trasmissione.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Hit tra le novità di Radio Rock. Oggi fra l'altro avremo un ospite proprio in occasione del compleanno del nostro Marco Muscarà, perché in questi giorni, sapete, avete sentito anche la pubblicità su Radio Rock, c'è la biennale di Marte Live 2026, cioè suggestiva alla Villa di Massenzio, tra i tanti appuntamenti. Da ieri è cominciata e andrà avanti fino all'11 di ottobre, e tra i tanti ospiti che sono Marta Del Grandi, Gianmarco Ciampa, poi c'è Jolly Mare, ci sono insomma tantissimi ospiti, c'è anche Mauro Ermanno Giovanardi, che sarà alle 19.30, anzi no, alle
1: 12.30, 12,
0: no, dico alle 21.15,
1: ah, pensavo da noi,
0: questo sabato a Villa di Massenzio, luogo veramente suggestivo, non a caso dà il nome al progetto, e quindi si chiama Musica Pura per Luoghi Straordinari, e quindi lo intervisteremo sul nuovo album che è uscito il 30 di gennaio, che si chiama E poi scegliere con cura le parole, e non si può essere più tatianisti. Io dico sempre, adoro chi sceglie con cura le parole da non dire, quindi adesso dirò al nostro Mauro Ermanno Giovanardi che doveva aggiungere da non dire.
1: Oh, posso dire una cosa? Si può essere però più tatianisti. Più tatianista sicuramente è la vincitrice del premio Nobel per la letteratura.
0: Sì, assolutamente.
1: Alla quale facciamo i complimenti, perché insomma Anne Carson ha vinto il premio Nobel, ma soprattutto perché è tatianista, perché lei all'inizio non ha risposto alla telefonata che arriva dall'Accademia svedese. A chiamare è sempre la stessa segretaria dell'Accademia svedese, che a lei tocca insomma il compito di avvertire i vincitori del riconoscimento via telefonica sempre, e lei ha attaccato 2 o 3 volte il telefono in faccia all'Accademia svedese. Il motivo era che era intenta a leggere un libro mentre beveva una tisana in Islanda, dove è andata, ha detto lei, per ascoltare il rumore del vento. E quindi il telefono che le squillava
0: sì,
1: disturbava
0: grande
1: il suo ascolto del rumore del vento. Quanto è tatianista questa
0: tra
1: roba?
0: Una lei
1: che va in Islanda per ascoltare il vento,
0: sì,
1: e quindi non risponde alla chiamata del Nobel, perché dice no, sto ascoltando il vento.
0: Lei dice di non leggere libri moderni.
1: No.
0: Cioè lei legge solo libri antichi.
1: Sì.
0: Ma ha una cotta, una crush pazzesca per Rosalia.
1: È
0: lo
1: vero.
0: Sai? Lei ha scritto anche un bellissimo saggio per dire che ama follemente Rosalia, che si chiama I Have a Rosalie Hangover.
1: È vero,
0: ma quanto è figo!
1: Classici,
0: ma quanto è figa!
1: Classici greci e Rosalia. Questi sono un po' i due pilastri della vita di Anne Carson.
0: Sì, no, dice che ha vissuto la data del tour a Chicago di Lux. Mm-hmm. È rimasta scioccata dal fascino e dal talento di Rosalia.
1: Oh.
0: E della facilità con cui lei dice è in grado di sedurre persone ogni sera, 20.000 persone ogni sera almeno.
1: Tra un quarto d'ora verrà invece assegnato il premio Nobel per la pace. E lo sai chi ci spera ancora al premio Nobel per la pace?
0: Sì.
1: Donald Trump ha ancora detto: io comunque,
0: basta,
1: secondo
0: basta.
1: Me, lui ha detto: secondo me l'anno scorso non me l'hanno dato, ma quest'anno me lo dovrebbero dare. Lui che comunque ha dichiarato almeno un paio di guerre quest'anno, ha catturato Maduro in Venezuela, insomma diciamo ne ha fatte di cose, però ha detto no, secondo me la persona più giusta sono io, chissà chi lo vincerà, lo racconteremo tra poco.
0: Fra l'altro Rosalia è l'unica artista femminile ad aver collaborato con i Fontaines D.C. nel nuovo album. E a proposito di questo, invece, io vorrei farvi ascoltare qualcosa di Rosalia.
1: Oh,
0: siamo d'accordo?
1: Sono d'accordo.
0: Vorrei farvi ascoltare qualcosa, non purtroppo quella in collaborazione con i Fontaines D.C. che ancora non abbiamo, ma questa dove c'è anche il Tumor e Bjork, dall'ultimo album che si chiama Lux, uscito nel 2025, traccia pazzesca!

0: Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me?
1: Che cos'è questo brano? Incredibile.
2: Molto bello, particolare.
1: Allora, ti
2: poi
1: fanno tanti auguri.
2: Oh, grazie.
1: Ti fanno tanti auguri. Facciamo anche gli auguri al nostro ascoltatore Antonio, che ci scrive: oggi scompleanno anche io.
2: Bravo Antonio.
1: Quindi siete
2: Antonio,
1: amici di compleanno.
2: Siamo nati
1: nostro ascoltatore.
2: Siamo nati lo stesso giorno di John Lennon, Caparezza e PJ Harvey. Quindi
1: Sì. Ma li mettiamo tutti allora.
2: Non li sai, scusate, chi è nato il giorno del tuo compleanno?
1: No, non mi ricordo.
2: Ma come
1: mai.
2: No?
1: Ma che me frega?
2: Vabbè, no, io li so, perché non lo so. Mi sono
1: perché
2: informato.
1: Fai pagare da bere a loro, te lo dico io. Chiama DJ Harvey,
2: dicono, devi pagare da
1: bere. Offri tu per gli altri.
2: Chiama Caparezza.

0: mia, sembra proprio un'altra canzone. La senti?
1: Sento. Molto
0: allora,
1: bella.
0: Allora ci scrivono: solo questo brano Rosalia ha sganciato sicuramente la bomba più forte del 2025, forse top 10 degli anni 20. Oddio, siamo di nuovo nel ventennio.
1: Sì.
0: È vero,
1: sì.
0: Vabbè, però dico, quel brano là in particolare a me piace tantissimo. Qualcun altro ci scrive: mette la pelle d'oca a guardare il video, fa ancora più intenso. Io se rinasco voglio nasce Muscarà.
1: Vedi, facciamo scambio.
0: Poi,
1: vediamo.
0: Chissà. Ma quanto fa fregno Erzor, Muscarà, Costa Camicetta, Simil Grunge, anni 90? Tanti auguri, chissà se andava a letto presto anche negli anni 90.
1: Sì, avevo tendenzialmente tra i 7 e i 17 anni, quindi
0: andavo
1: Marco a
0: sempre
1: presto.
0: Delle camicette grunge.
2: Tanti auguri, sì. Marco.
1: Grazie.
2: Tanti auguri. Oggi è anche il compleanno della mia mamma che fa 83 anni e... batte Marco 5-0 proprio perché si è raffreddata per andare a ballare.
1: Capito? Però si è raffreddata.
2: Auguri Marco, auguri mamma.
1: Grazie.
0: Chiedono se il pigiamino di flanella che hanno inviato in radio era della tua taglia.
1: La vestaglia, avevo chiesto io di flanella. Chissà se qualcuno me la regalerà oggi. Non lo so.
0: Oggi è anche il compleanno di Caparezza.
1: Non trovi sia elegante la vestaglia? Cioè un uomo che ti apre la porta.
0: Sì, di seta, però.
1: No, una vestaglia di flanella. La vestita di flanella con la cinta allacciata e una tazza di tisana in mano, no?
0: Guarda,
1: molto elegante.
0: Solo nel caso del grande Lebowski.
1: Sì, ma quello è un accappatoio proprio che una vestaglia.
0: Però lui se lo poteva permettere. O se sei, non so, che possiamo dire?
1: Jason Momoa. Che
0: capito.
1: Però si chiude manco la vestaglia per quanta roba ci sta sotto. Cioè, no. Tutto muscoloso, non si può fare, vabbè.
0: Comunque, ho trovato un'altra cosa che mi irrita negli uomini.
1: Che cosa?
0: Il cellulare, quello chiuso a portafoglio.
1: Quello...
0: borderline,
1: Sì, quello secondo me denota un passaggio di età proprio. Io ancora non ci sono andato, però... Amici che avete il portafoglio, il cellulare a portafoglio...
0: Guarda, te lo volevo quasi regalare.
1: Guarda, sì. Secondo me denota comunque...
0: bene coi tarallucci.
1: Uno scavallo, se non anagrafico, quantomeno di età mentale.
0: Pensate che tristezza. Volevo fare tarallucci e vino, che sarebbe stato anche... sarebbe stato molto
1: emblematico,
0: carino.
1: Sì.
0: Ma no, ho dovuto fare tarallucci e succo
1: ora
0: di frutta
1: a fare
0: con
1: un
0: Marco
1: succo di frutta.
0: Musca.
1: Sai, proprio alla pausa delle 11 un bel succo di frutta.
0: Allora,
1: no?
0: Volevo dire che oggi è il compleanno anche di Caparezza.
1: Sì, tra l'altro,
0: auguroni.
1: Fatemi dire, Tatiana mi ha chiesto: Marco, scegli una canzone di Caparezza che ti piace. Ah, guarda, mi piace Il Sendero, mandiamo, dai, che mi piace. L'ha scelta lei, però sono d'accordo con la sua scelta, perché è una bella canzone.
0: No, perché quella che mi ha chiesto non c'era.
1: Non c'era.
0: Però, ci ha lasciato anche un po' di tristezza ultimamente Caparezza, perché non si è ben capito se aveva voglia di comunicare che probabilmente lascerà la musica, sta pensando di lasciare la musica, però nell'ultima data, da quello che ho capito, del tour, quella a Caserta, la reggia di Caserta, ha fatto un annuncio dicendo: qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare. Sarà una cosa che ha lasciato un po' di tristezza, no? A tutti noi, non abbiamo, sicuramente c'entra il fatto dei problemi che ha da tempo di questo
1: acufene,
0: fischio continuo,
1: ipoacusia,
0: calo dell'udito, sì, quindi probabilmente è per quello, però ha fatto un po' tristezza lasciatemi andare, come a dire non mi state lasciando andare, ho bisogno di allontanarmi senza, no?
1: E sai che questa è una delle grandi cose che uno dovrebbe imparare nel corso degli anni, secondo me, cioè imparare proprio a lasciare andare le cose, sarebbe veramente
0: Marco, te però
1: utile.
0: Lasci andare
1: troppo.

0: Who plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
3: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
9: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
10: Oh papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci?
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Denaro è tempo il?
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
24: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Bollettino Digiversario numero 1.
26: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
25: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
27: Stai ascoltando
28: Gagarin.
29: Una trasmissione spaziale
30: on Radio Rock.
31: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.

0: fatta. Oggi sono le 11:11 e l'universo, lo spazio interstellare sta lavorando per noi proprio nel giorno del compleanno di Marco Muscarai, sì. Non solo, perché è il compleanno anche di PJ Harvey, che adesso ovviamente omaggeremo, e che sta lavorando proprio nello spazio interstellare probabilmente al nuovo album, sì, si è rifatta viva quest'estate condividendo una playlist, un nuovo singolo, e ha detto che è immersa nella scrittura del suo prossimo album e un nuovo libro di poesie. Auguri amore, auguri amore.
1: Oh sì, probabilmente non starà lavorando però nello spazio interstellare, ma nel proprio studio di registrazione, immagino. Comunque fammi dire,
2: Tatiana, Marco Gagarin, buongiorno.
0: Salve.
2: Marco, tantissimi auguri, sì. E spero con tutto il cuore che tu riceva la tua tanto agognata vestaglia di flanella.
1: Esatto.
2: Un abbraccio.
1: Sarebbe meraviglioso.
0: Ha detto
1: sarebbe.
0: Finalmente Marco dimostra un po' di passione per la ciccifrolla, questo suo feticismo verso la vestaglia. È un chiaro riferimento a quello di Playboy, te lo ricordi? Vestaglia, sigaro e whisky. Vai Marco, continua così.
1: Sì, certo che me lo ricordo. Com'era? Hugh Hefner di Playboy, no?
0: Bravo.
1: Sì.
3: Tatiana, immagina un uomo, sì, che ti apre la porta in vestaglia, sì, come dice il buon Musca. A proposito, tanti auguri!
0: Sì.
3: Che ti apre la porta con la vestaglia di flanella, sì, e la tisana in mano, e tu lo guardi e dici: cazzo, sto in una RSA.
0: Bravo, bravo, che poi potrebbe avere anche un senso, eh.
1: Allora, Tati, fammi dire che non è andato a Donald Trump il premio Nobel per la pace, ma è andato a Navi Pillay, giurista e magistrata sudafricana di origine indiane, che si è battuta molto nel diritto internazionale, quello che, no? Sì. Il nostro Tajani dice che vale fino a un certo punto, invece lei si è molto battuta per il diritto internazionale, per riconoscere anche il ruolo delle donne, per i diritti delle donne e così via. Quindi insomma, lei la vincitrice del Nobel per la pace 2026.
0: Comunque io mi immagino Donald Trump che insulta gli uomini, no?
1: Sì.
0: Cioè, tipo, se deve dire a un uomo cose che non sono sexy per un uomo, no? Userebbe il solito stile suo, no? Da comizio, con questi superlativi assoluti, ripeti,
1: sì,
0: no? Capito? Direbbe: ah, sei debole. Cioè, te lo immagini,
1: sei
0: come padre?
1: Debole.
0: Sei debole, non ti devi far mettere i piedi in testa.
1: No, penso che
0: devi,
1: sì,
0: avere piglio, devi, non ti devi lamentare sempre. Sei un inetto senza soldi e senza successo. Dirbe cose del genere, secondo me,
1: sì.
0: Lose, ti chiamerebbe lose,
1: no? Chiamerebbe lose, sì. Beh, insomma, diciamo che Donald Trump, ora, essere figlio di Donald Trump non
0: ti
1: deve
0: dice
1: essere,
0: levate, aggiusto tutto io.
1: Non deve essere semplice essere figlio di Donald Trump, considerando che forse deve essere più complicato essere figlia di Donald Trump, dato che più volte ha fatto capire, insomma, no, che avrebbe, cioè, parlava della figlia in maniera un po' così pruriginosa.
0: Marco, di quello che devi dire.
1: No, cioè, è tua figlia, ne parli in maniera, no? Ne
0: E chi ha detto? Dillo, che c'hai
1: paura? Ora non ricordo le parole esatte che ha detto nei confronti di Ivanka, però insomma non era stato proprio, ecco, garbatissimo.
0: Guarda, sta sgarrando gli occhi.
1: Sì.
0: Non se lo ricorda benissimo.
1: No, non me lo ricordo esattamente.
0: Di dirlo.
1: E ho paura degli avvocati.
0: No,
1: di
0: ma
1: Donald
0: è bello
1: Trump.
0: Che non hai il coraggio di dirlo. Perché
1: grazie.
0: Erano probabilmente cose gravi. No,
1: cose
0: però
1: assolutamente.
0: Siamo comunque,
1: guarda, fuori luogo.
0: Siamo comunque in ufficio. Quindi un po' le redini della trasmissione dobbiamo tenere. Se fai tutte queste pause e ti arrampichi sugli
1: specchi, ragione.
0: Forse la pecca al direttore.
1: No,
0: allora
1: se le voglio dire.
0: Dilla, dai.
1: Dopo
0: su.
1: La dico bene. La voglio cercare e poi la dico bene.
0: Sì, vuoi cercare, la vuoi fare modificare nel tuo linguaggio ciccifrollesco.
1: Forse sì.

0: ci scrivono al 3899-106-600. Sì. Buon compleanno, Marco. Gli consiglio per sbloccarlo la serie Master of Sex su Prime Video, la storia professionale umana di due sociologi americani pionieri della materia tra i 50 e i 60. Tra l'altro, serie davvero bella, recitata benissimo. Sono d'accordo, è una serie bella, io ovviamente già vista.
1: Sì.
0: E fra l'altro si parla molto anche in quella serie di masturbazione, non solo, no? Di...
1: Sì. Onanismo.
0: Forse è l'invenzione del vibratore.
1: Di fare all'amore con se stessi. Senti, Tati, a proposito di Ivanka Trump, te lo dico, aveva detto una volta.
0: Sì. Cioè, lo sai, posso dirti una cosa? Sei un po' come l'intelligenza artificiale, che non può generare insulti, non può. Cioè, può riportare solo i fatti in maniera oggettiva. Ecco, tu stai un po' prendendo quella piega.
1: Ogni tanto prendo qualche abbaglio anche come l'intelligenza artificiale. Una volta ha detto: se non fosse mia figlia Ivanka, le chiederei di uscire insieme. Poi ha fatto delle battute sul corpo della figlia, definendola molto sexy. Poi un'altra volta ha detto: la figlia, che cosa avete in comune del tuo padre? Lei ha detto l'immobiliare o il golf. E lui ha detto: beh, stavo per dire il sesso. Un'altra volta,
0: Madonna,
1: in un comizio c'erano i due figli in prima, il figlio e la figlia in prima fila. E ha detto: guardate
0: parole,
1: che belli i miei figli, potremmo quasi pensare di fare una cosa a tre. E quindi, insomma, diciamo, ce n'è avute
0: tante. Poi da bravo
1: tante.
0: Narcisista, naturalmente.
1: Sì,
0: essendo una sua creatura, è comunque. Ma in ogni caso, devo dire che le frasi sessiste di Trump, a parte quelle sulla figlia, ma in generale tutte le volgarità che dice, sono abbastanza note.
1: Sì.
0: È arrivato il momento di dedicarti anche un brano dei Queen.
1: Posso sceglierlo?
0: No, l'ho già messo.
1: Volevo scegliere Bohemian Rhapsody, pensa.
0: Pensa, sì, so perché lo vuoi scegliere, devo andare a mangiare i cornetti.
1: No.

0: sono i Queen, ovviamente arriviamo al break delle 11.30 con Queens of the Stone Age e ricordandovi anche, cari amici, che alle 12.30 saremo invece in compagnia di Mauro Ermanno Giovanardi.
1: E tra poco ti parlo di Corea del Nord. Tatiana, tu so essere molto legata a quelle zone del mondo.

0: Nothing but the best music. Best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot. Radio Rock presenta
1: Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, sono deducibili per partite IVA e aziende.

0: forte e chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, alle 12.30, ospite anche della trasmissione Mauro Ermanno, Giovanardi. Arrivano Limp Bizkit e poi la novità per il Perfect Circle.
4: Radio Rock, back in time.

0: novità preferite sul sito radiorock.it. Decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire. Fra l'altro oggi è venerdì, quindi il cambio delle novità.
1: Esattamente.
0: E per la serie accadde ieri, tu immagina che esattamente 7 anni fa Instagram rimuoveva la sezione seguiti, che ti permetteva di vedere le attività degli altri utenti, mi piace, nuovi follow, ti ricordi?
1: No, no.
0: Cioè il momento giusto per session di stalkeraggio.
1: Ah, non si può più fare?
0: Eh no.
1: Da quanti anni?
0: L'hanno tolto.
1: Quanti anni fa? Penso non me ne sono, cioè non ho proprio notato questa roba.
0: Come l'hai notata? 7 anni fa l'ha rimosso.
1: Io non sono aggiornato.
0: Cioè tu immagina che prima potevi verificare tutte le attività dei tuoi quelli che seguivi. Sì. Cioè potevi vedere le persone a cui mettevano mi piace, potevi vedere dove commentavano, potevi vedere chi avevano aggiunto di nuovo.
1: Ma davvero?
0: Una follia, dai.
1: Sì, era veramente stalkeraggio digitale in qualche modo. E
0: quindi festeggiamo questi 7 anni.
1: Io
0: di
1: non so se non ho mai saputo che ci fosse questa possibilità o non sapevo che l'avessero tolto. Cioè io uso veramente molto male, te ne sarei accorta, Tatiana, quando mi dici condividi la storia. Quale storia, Tatiana? Ma ti ho taggato. No, sono così, sono un po' anziano.
0: Andate sulla pagina Facebook oggi di Gagarin, seguiteci. Marco non manda mai gli inviti.
1: Followateci. Come si mandano gli inviti? Ora li mando.
0: C'è la foto di Marcolino da piccolo.
1: Ah, che bello.

0: Che è successo alla Corea del Nord? Che è successo?
1: Allora, è successo una roba abbastanza particolare, perché la Corea del Nord, tu sai, che non siede stabilmente alle Nazioni Unite, perché non ha un suo... un suo posto, insomma, nello specifico, ma ha una segreteria telefonica, comunque, cioè ha una, diciamo, una missione permanente, così si chiama, con una segreteria telefonica. Quindi tu puoi mandare un messaggio, cioè non c'è il, diciamo, il responsabile, l'inviato della Corea del Nord alle Nazioni Unite, ma c'è una segreteria telefonica della Corea del Nord a cui tu puoi chiamare. Non so che messaggi puoi lasciare, non so come facciano loro ad ascoltarla, forse a distanza come si faceva un tempo. Però la roba particolare è che qualcuno ha manomesso questa segreteria telefonica, e quindi quando tu chiamavi la segreteria, la voce non era la voce originale, ma era la voce di una donna inglese che, tra l'altro, insomma, imitava in modo goffo e un po' razzista un accento asiatico, e diceva delle cattiverie sulla Corea del Nord.
0: Ecco, l'ho trovato il messaggio.
1: Sì, diceva la Corea del Nord.
0: Sentiamo, va? Pezzettino.
2: Sì. Holy shit. Oh my god. You know the garbage. Well, in North Korea we all garbage.
0: Cioè, non porti fuori la... ride pure. Sì, non sì, porti sì. fuori la spazzatura. Beh, in Corea del Nord siamo tutti spazzatura.
1: Esattamente. Insultava in maniera così la Corea del Nord. Non sono riusciti a capire, ma non sono riusciti nemmeno a disattivarla per giorni, questa casella.
0: Vabbè, però
1: casella.
0: Dai, adesso è stato sistemato.
1: Adesso
0: il
1: c'è un
0: problema.
1: Beep. Che è poi il modo migliore per farlo. Sì, però è curiosa come cosa, perché non si sa come sono riusciti a farlo. Ma a me la cosa che fa impazzire è l'idea che comunque non vi facciamo venire, ma vi mettiamo una segreteria. Cioè, c'è una stanza con scritto Corea del Nord, con un tavolo e una segreteria telefonica. Cioè, e basta. Come cosa, capisco che la Corea del Nord ogni tanto fa quelle cose, no? Kim Jong-un, ricorderei, qualche tempo fa mandò dei palloncini con attaccate delle feci, delle cacche.
0: Ma per pure fare la cacca adesso del Sud. Non riesco,
1: cioè, No, degli escrementi. Che tra l'altro io non so se siano suoi personali, umani, di animale, però li mandò in Corea del Sud proprio per... vabbè.
0: Adesso neanche cacca riesce a dire.
1: Neanche cacca.
0: Andiamo, regrediamo, com'è?

0: caro Marco.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Fate come me, dedicate una canzone a Marco Muscarà. Felice giorno intorno al sole. Ancora scrivono. Oggi passeremo una giornata a fare gli auguri a Marco. Vai.
2: Buongiorno.
0: Salve. Sì.
2: Allora, loro visti al Ciafilino Sky Park quest'estate. È stata una serata molto bella. Loro bravissimi.
0: Sì.
2: Insieme ai 99, ai Villa da Poste.
0: Sì.
2: È stato bello. In gran forma. Bravi, che li passate.
0: Dedicate una canzone a Marco Muscarà.
3: Happy vibes con Ragamuffin. Si entra in macchina.
0: E la noia, se ne vola via. La paranoia. No.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Tanti auguri a
1: grazie,
4: te.
1: Grazie.
4: Tanti auguri a
1: non
4: me.
1: Non esageriamo.
0: Ah,
1: grazie.
0: A me.
4: Sì, facciamo il compleanno lo stesso giorno.
0: Oh, auguri Claudio.
4: Io penso che qualche annuccio di più. Comunque non fa niente.
1: Le davvero è quella che uno si sente.
4: Tanti auguri.
0: E Marco se ne sente molti più di te.
1: Di quelli che ho, sicuramente. Guarda,
0: non c'è scampo.
1: Non ho il benché minimo dubbio. Comunque, tanti auguri. Condividi il compleanno con John Lennon, PJ Harvey e Caparezza. Tra l'altro,
0: sì, l'abbiamo
1: detto. È passato PJ Harvey, John Lennon, però non l'abbiamo passato ancora.
0: Quindi?
1: Possiamo passare qualcosa
0: no,
1: di
0: no, noi stiamo
1: Beatles,
0: passando certo adesso modo. Canzoni da dedicare a te.
1: Va bene.
0: Vuoi Beatles?
1: Perché no?
0: Mettegli i corn a Marco che gli dà una bella shakerata.
1: Sì,
0: vuoi corn?
1: No. Facciamo i corn. Perché no? Perché no? Però che cosa metti dei corn?
0: Ti intrattieni un attimo che cerco.
1: Allora amici, è arrivato il momento di intrattenervi anche in questo 9 ottobre. Sulle mani tutti, a parte chi sta guidando, che chiaramente no, tenetele sul volante.
0: Vai,
1: le mani, mi raccomando.
0: Corna,
1: vai con i corn.
0: Scelto questa. Marco, però
1: sì,
0: ti devi dar da fare, eh? Ci sono
1: che?
0: Le telecamere,
1: sì,
0: c'è l'833 di Super Six,
1: sì,
0: c'è il sito radiorock.it, l'app dove potete vedere, c'è Twitch.
1: A breve c'è anche un 899 che attiveremo per, per gli orari giusti.

falling away from

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.
2: Rock Sport.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: State ascoltando
17: Gagarin.
18: Gagarin.
0: Una trasmissione.
17: Una trasmissione.

0: Kingfish, chi mi porta a vedere Kingfish?
1: Secondo me tanti ascoltatori
2: secondo
1: si proporranno,
2: nessuno. Grande Marco, solo bilancia potevi essere come il meglio del mondo.
1: Bravo.
2: Tutti bilancia.
1: Bravo.
2: E siccome noi
0: adesso
2: bilancia
0: mi
2: siamo liberi,
0: tutti quelli bilancia nel mondo.
2: Ti dedico No Roots di Alice Martin.
1: I got no roots.
2: Marco.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Troveremo qualche
1: mi sono arrivati anche gli auguri della mia banca, se ti
3: interessa. Quello di Adaretta, da male lingue.
1: Sì.
3: Stasera ti esponnamo. Facciamo un bel divano party.
1: Ognuno a casa sua, però.
0: Ok.
1: Facciamo un divano party, ognuno a casa sua, però.
0: Ci chiedono per il compleanno del nostro Marco, facciamo gli auguri con All Together Now dei Beatles.
1: Oh, perché no? Perché
0: ti piace l'idea?
1: Va bene, tra poco, però ti parlo di Toto Morto. Sei d'accordo?
0: Sì, però mi devi trovare un pezzo di

0: Allora Marco, hai trovato qualche bilancia cattivo?
1: Allora, del segno della bilancia ci sono Vladimir Putin, che ha fatto il compleanno l'altro ieri. Dovresti saperlo, da Diana gli ha mandato un mazzo di fiori, forse, non lo so com'è. No, lui sai che festeggia ogni anno, lui sta in fissa con gli ABBA e c'è questo gruppo russo cover degli ABBA che lo fa suonare in un bunker segreto, appunto per lui, il giorno del suo compleanno. Anche Himmler, principale leader della Germania nazista, capo dell'SS, era della bilancia.
0: Quindi non sono tutte belle persone.
1: Il dittatore ugandese Idi Amin Dada era anche lui della bilancia. Quindi insomma, si dice che anche Crudelia De Mon l'avessero nei file interni della Disney, fosse
0: infatti
1: stata.
0: Infatti Marco ha cominciato con la vestaglia, ma secondo me
1: la
0: il
1: pelliccia.
0: Punto è che vuole arrivare alla pelliccia.
1: Di Dalmata, perché
0: di
1: no?
0: Dalmata.
1: Perché no? Sì. Allora ti volevo dire, c'è stata una situazione che si sta scatenando nelle ultime ore, che mi sembra non così eclatante, però perché è stata condivisa sui social una foto della redazione di Bar Centrale, il programma Rai di Elisa Isoardi. So che non te ne perdi una puntata,
0: sì,
1: Tatiana.
0: Sì, stasera ci sono i Nicap a propaganda.
1: Esattamente, non ci sono invece a Bar Centrale, ma nella redazione c'era sulla lavagna una scritta con Deadpool, Toto Morte, sondaggio morte, con tutta una serie di personaggi anziani, age, anche malati.
0: Mi stanno preparando
1: casi.
0: Il coccodrillo.
1: Non
0: che
1: lo so,
0: hanno
1: io
0: preparato.
1: Pensato. Allora, tutti dicono: ah, non si scherza così nelle redazioni sulla morte. Che so, c'è Lino Banfi, Dino Zoffo, Johnny Dorelli, Teddy Reno.
0: Marco ha scoperto
1: Renzo
0: che non
1: Arbore.
0: Sono morti.
1: Io ho scoperto alcuni che pensavo fossero morti, invece
0: pensa
1: non sono morti. No, veramente. E, c'è anche Giovanni Allevi, per esempio, che viene indicato. C'è anche Vincenzo Mollica, che non è così anziano. Però io penso che sia in realtà quello che si fa normalmente nelle redazioni, cioè ci si prepara con dei filmati, dei pezzi già pronti nel
0: però
1: caso.
0: Ma pensi o sei sicuro? Perché qua è diverso.
1: No, non si può sapere. A parte il titolo, mi sembra una cosa abbastanza normale. Indro Montanelli, se non sbaglio, al Corriere, trovò in un cassetto un suo coccodrillo e lo corresse. Disse: guardate, queste, e lo rimise dentro al cassetto. Quindi è una roba che nelle redazioni tendenzialmente succede, si fa, quindi non la vedo una cosa così scandalosa, ecco.
2: Belli di nuovo, auguri un'altra volta.
1: Grazie.
2: Marco, ma alla nostra età dei De Rozier
0: lo mettiamo sicuro, sì, no, ma il problema non è che è tanto scandaloso, è che non dovrebbe finire sui social.

0: Oh, comunque, a proposito di tatianismo, c'è un bellissimo articolo sul Post di Daria Catulini che si chiama "Che forma hanno le lacrime nello spazio?".
1: Oh, tonde.
0: Alcuni dicono
1: sferiche.
0: Che la distanza sia la condizione dell'amore. Ecco, credo di essermi interessata in maniera ossessiva al viaggio spaziale di Artemis per affrontare il dolore legato alla fine di una relazione. Ed effettivamente devo dire che quando tu pensi a qualcosa di così lontano dalla Terra, è come una metafora, no? Della condizione dell'amore, che quando suggeriscono che occorre di tanto in tanto allontanarsi dal proprio amato per essere in grado di comprendere davvero il proprio affetto per qualcuno.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: Credo che come metafora questa sia bellissima, incredibile.
1: Ma, sono sferiche, cioè lo dice poi di che forma c'hanno le lacrime o rimane così tatianista la cosa? Sono sferiche secondo me le lacrime, perché non c'è gravità, quindi dovrebbero...
0: Ma credo sia semplicemente il titolo di questo
1: no,
0: articolo.
1: Sì, sì, però poi adesso mi è venuta la curiosità di sapere come sono fatte le lacrime nello spazio. Io penso che siano sferiche e penso che rimangano attaccate all'occhio, non cadano giù, cioè per capillarità, non lo so che cosa... succede. Ora vado a vedere.
0: Ma allora, stiamo parlando di un articolo importante, cioè di un articolo che parla dell'esperienza impossibile dell'amore, dove c'è l'esperienza dell'alterità, quindi l'amore che è il tentativo di incontro con l'altro. Te adesso ti fissi su come sono fatte le lacrime.
1: Allora, comunque, nello spazio, a causa dell'assenza di gravità, le lacrime non scivolano lungo le guance e non cadono. Si accumulano sugli occhi e quindi rimangono tutte unite attorno al bulbo oculare, formando una vera e propria sfera di liquido o una massa gelatinosa che cresce man mano che si piange. E quindi sono fatte così, una bolla d'acqua che blocca la vista. Quindi non bisogna piangere nello spazio, diciamolo, non bisogna piangere nello spazio, se no non ci vedi più.
0: Guarda, secondo me sono fatte tipo... di una consistenza simile alle lenticchie quando alle
1: Eh sì, secondo me sono tipo lenticchie d'acqua.
0: Sì.
1: Molto bello. Lo so, non era questa.
0: Comunque, allora,
1: una cosa,
0: posso
1: però...
0: dire una cosa? Ieri mi sono ostinata a fare un pane di questo. Adesso fanno tutte queste ricette, diciamo, fit per sostituire alcune cose che non andrebbero mangiate con moderazione.
1: Sì, tipo, guarda, ho fatto quello che. L'altro giorno ho fatto quello che mi avevi detto te. Della cheesecake, quella con lo yogurt greco, con dentro i biscotti, eccetera. È uno yogurt che. È uno yogurt con i biscotti.
0: No, vabbè, dovrebbe somigliare, diciamo, più al tiramisù.
1: Beh, però è yogurt e biscotti, posso dire. È fit sicuramente, perché è yogurt greco e biscotti.
0: Vabbè, comunque vabbè. Ieri invece ho fatto una cosa oltre.
1: Che
0: ho fatto il pane alle lenticchie.
1: Ah.
0: Cioè, senza niente, cioè ci vanno
1: senza
0: le
1: farina.
0: Lenticchie, ci va un po' di yogurt greco, che sembra che serve a
1: lo
0: tutto
1: ormai. Lo mettono
0: dappertutto. E ci va il sale.
1: Il sale, certo,
0: vabbè,
1: perché pare salato.
0: Un po' d'acqua e un uovo.
1: Un uovo, ok.
0: E poi in forno.
1: Come
0: cioè
1: viene?
0: La consistenza è quella del pane, ma il sapore è quello del cibo per gatti. No.
1: Che non è nemmeno il gatto però a te, quindi come fai adesso? Niente.
0: No, non so che farci.

0: Naturalmente però oggi è il compleanno di Marco, ma lui vuole fare un regalo a voi.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: E cosa c'è di più generoso che regalare qualcosa il giorno del proprio compleanno? Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk. Da dove vengono, Tati, le Jen?
0: Quartetto anglo-maltese.
2: Anglo-maltese, brava, che se ne uscivano 3 anni fa con l'album di debutto che si chiamava... Yunam. E arrivano nella capitale.
0: Ma perché? Ho capito che è il tuo compleanno. La devi fare te, falla te.
2: Hai ragione.
0: Vabbè,
2: hai ragione.
0: Vi regala questi biglietti, Jen.
2: Concerto, no, fammi dire. Urtica Dilemma, Dice. Mandate un messaggio, WhatsApp 3899 106 600. Nome e cognome, Jen.

0: Grazie Tatiana, così non lo faccio, l'ho visto pure io.
1: Hai visto? Testo cose per voi, il pane alle lenticchie.
2: Ah, no, sì,
3: tanto faccio gli auguri al nostro speaker preferito, approfitto.
2: Al direttore,
3: dopo, per
2: al
3: quanto
2: direttore.
3: Riguarda le redazioni, ma certo che esistono sì. queste cose. Si chiama Coccodrillo, cioè gli hanno dato un nome, ma non per altro, perché sì. esiste, perché si fa, è una cosa normale.
2: In tutte le redazioni.
3: Ora, peraltro, mi viene sempre in mente questa cosa, anche. Non ho le prove perché non vi si può più chiedere purtroppo, ma quando Rino Gaetano cantava aveva un coccodrillo e un dottore, nei suoi nonsense, nelle sue canzoni molto contraddittorie con se stesse. A me viene sempre da pensare sì. che Gianna infatti fosse talmente contraddittoria con se stessa che da una parte aveva il coccodrillo, cioè la notizia della scomparsa già pronta, e dall'altra il dottore per curarsi. L'ho vista sempre in questa maniera.
1: Comunque okay, posso dire ciao, io ciao. E Marco siamo due persone complesse, ma i nostri ascoltatori
2: di
1: ci
2: più.
1: Superano
2: di più.

0: Tired of the same old plastic music? Wake up! This is Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza...
1: Da un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92.

0: che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte di Burtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte di Burtino 160.

0: ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Stai ascoltando
4: Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale
6: on Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con gli Scorpions e poi la novità per Nothing But Thieves. Ma subito dopo saremo in compagnia con Mauro Ermanno Giovanardi per parlare di e poi scegliere con cura le parole e il live dentro il programma di Suggestiva 2026 a cura della Biennale Marte Live, che appunto lo vedrà protagonista sabato

0: Teams nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite, naturalmente, come sapete, sul sito radiorock.it. Avevamo annunciato che avremmo parlato di Suggestiva 2026, musica pura per luoghi straordinari, progetto speciale della Biennale Marte Live 2026 alla Villa di Massenzio, già cominciato ieri, andrà avanti fino all'11 di ottobre con un sacco di ospiti, ma soprattutto sabato con un ospite speciale, Mauro Ermanno Giovanardi, che noi abbiamo anche al telefono con noi.
1: Benvenuto su Radio Rock.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Come
2: ciao.
0: Va?
2: Bene, bene, bene. Bene,
0: sei,
2: bene, bene.
0: Sei già molto. A Roma?
2: No, arrivo domani mattina e non vedo l'ora di suonare in questo posto perché
0: sì.
2: Mi hanno detto che è una roba fantastica, incantevole.
0: Sì, è veramente un posto molto suggestivo, per rimanere in tema con il titolo della manifestazione. Io vorrei parlare, ecco, del tuo ultimo album e poi scegliere con cura le parole. Ti confesso che è una delle frasi dove io aggiungo, cioè, che adoro chi sceglie con cura le parole da non dire, un titolo che è veramente meraviglioso, è un titolo che sembra anche racchiudere, no, una propria dichiarazione di intenti, quindi quanto è importante forse oggi in questo mondo fermarsi a pesare le parole, no, e restituire il giusto valore.
2: Sì, guarda, in realtà appunto il titolo è una citazione da Alda Merini, che appunto fece uno spettacolo qualche anno fa su di lei, e studiando un po' e diciamo, documentandomi, mi arrivò a questa frase che lei diceva: mi piacciono le persone che scelgono le parole da non dire. Dunque mi sembrava fantastico e me lo sono messo da parte. Poi in una serie di titoli che avevo scelto, mi sembrava appropriato questo, perché in questo momento dove c'è proprio un abuso delle parole, dove bisognerebbe riscarne le parole, mi sembrava perfetto per questo momento storico. È un disco molto diverso da tutti i miei precedenti, perché l'idea era quella di realizzare un disco, una sorta di canzone d'autore del terzo millennio, non usando gli strumenti classici di un cantautore. Cioè, nel disco non c'è una chitarra, non c'è una batteria vera, non c'è un basso suonato, è fondamentalmente piano, batterie elettroniche, Moog, synth, archi veri e fiati veri, dove ho ribaltato anche un po' l'idea della, cioè dell'elettronica, dove appunto solitamente quando ci sono le batterie elettroniche, casse rullanti sono sempre in primo piano, e invece quello ho tenuto proprio molto più indietro per dare risalto alla voce, dove tutto gira intorno alla voce, dove tutto gira intorno alle parole che ho scritto insieme dei diversi brani a un po' di amici. Ci sono due pezzi che ho scritto con Bianconi, con i Baustelle, uno con Colapesce, due con Peppe Anastasi, uno con Alex, il mio vecchio socio di La Cruz, per cui è l'idea di creare una sorta di collettivo della parola per costruire questo immaginario. Devo dirti che è un disco a cui tengo tantissimo, perché mi sembra è venuto come ce l'avevo in testa.
0: Ma ti sentiamo non tanto bene, non so se puoi metterti in un punto dove prende meglio, perché abbiamo purtroppo sentito a tratti alcune parole.
2: Sono
1: ora meglio.
2: Meglio, ora sono molto attaccato meglio. Alla finestra.
1: Ecco, ora molto meglio. Ah, rimani in quella posizione. Intanto ti chiedo una domanda, perché chiaramente quando un artista si muove per fare arte, fare qualcosa, fare musica, c'è sempre dietro un'urgenza, anche perché poi insomma il lavoro per costruire un disco è sempre un lavoro molto molto impegnativo, soprattutto quando si sente c'è dietro insomma una quasi ossessione, no, per la ricerca di parole, di sonorità, di armonie. Questo però è un disco che insomma lo hai definito te come un disco anche un po' travagliato, nel senso che ha avuto una gestazione molto lunga, un progetto che era nato prima della pandemia, rimasto in sospeso per un po', poi insomma è cambiato e forse la stessa pandemia lo ha cambiato. Come sarebbe stato questo disco se non ci fosse stato tutto quello che abbiamo passato, e come invece è cambiato?
2: Ma sarebbe stato sicuramente un altro disco, perché il disco prima della pandemia era, metà disco era pronto, poi è arrivata la pandemia, poi è arrivato, mi sono fatto convincere dai miei soci della Cruz a fare il disco quello che è uscito 2 anni fa, per cui l'ho tenuto in stand by, e quando l'ho ripreso sicuramente ha avuto un upgrade sia musicale che, diciamo, esistenziale, per cui ho riscritto degli altri, cioè, ho rimesso mano ai testi, ho rimesso mano a un po' di cose, per cui sicuramente questa lunga pausa di riflessione sia per la pandemia che il disco della Cruz sicuramente ha fatto bene al disco. Ho cercato di tenerle, diciamo, la freschezza originale con appunto delle riflessioni in più.
0: Allora, intanto noi adesso ascolteremo qualcosa, ovviamente, se vuoi scegliere tu e presentare il brano che preferisci dal tuo disco. Cosa ci aspettiamo dal live di domani?
2: Beh, il live di domani, appunto, sarò sul palco con Eugene e Chiara Castello in una formazione molto new wave anni 80, dove ci sono due postazioni di tasti. Alla mia destra, appunto, c'è Eugene che suona il piano e manda le sequenze, alla mia sinistra c'è Chiara che suona tutti i synth e fa i cori e le parti vocali, diciamo, i temi con degli effetti sulla voce, per cui l'idea originaria è stata quella proprio di andare a recuperare quell'immaginario anni 80 di gruppi new wave che si accompagnavano, non so, tipo Sosser, piuttosto che,
0: certo,
2: i primissimi Human League, piuttosto che i primissimi Depeche Mode, o anche Red or Alive. Insomma, questo immaginario qui di anni 80, per far convivere, diciamo, la mia esperienza musicale con il lavoro sulla canzone d'autore che ho fatto in questi anni.
0: Ok, che brano vogliamo ascoltare, dai, poi scegliere con cura le parole?
2: Sceglierei allora, per Radio Rock sceglierei Amore Giuda.
0: Ok, allora ci salutiamo con Amore Giuda, ti ringraziamo tantissimo, vi ricordiamo Suggestiva, il festival alla Villa di Massenzio a cura della Biennale Marte Live 2026, Mauro Ermanno Giovanardi lo troverete appunto sabato più o meno verso le 9:15, dovrebbe salire sul palco, grazie.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi, ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao, salutiamo a domani. Mauro Ermanno Giovanardi che è stato con noi.
0: Pochissimo, ci salutiamo anche noi, vi lasceremo ovviamente con Giuliano Leone.

0: Mauro Ermanno Giovanardi, che ci porta alla chiusura di questa trasmissione con Amore Giuda. Salutiamo soprattutto anche il nostro ascoltatore Emanuele, che
1: ciao,
0: ci
1: Emanuele.
0: Dice oggi è anche il mio compleanno.
1: Auguri,
0: volevo
1: quanta
0: ascoltare
1: gente.
0: Qualcosa degli Iron Maiden.
1: Quanta gente è nata il 9 ottobre?
0: Non so se riusci, cioè, ti posso mettere un'altra cosa, perché quella ci viene un po' difficile adesso, eh?
1: Sì, va
0: diciamo
1: bene.
0: La Toscana, ci viene difficile quella adesso.
1: Ci viene un po', ci viene un po' difficile farlo questo, ma niente.
0: Possiamo
1: paura.
0: Possiamo mettere Speed of Light, cosa ne pensi, Emanuele?
1: Perché no? Perché no? Vi diamo una buona notizia con cui allietarvi la giornata, perché adesso sapete che arriva in studio in perfetta forma, con tutto il suo carico di buon umore, Giuliano Leone.
0: Esatto.
1: Che vi terrà compagnia con Soul Driver, come sempre, fino alle 15.
0: Ciao, buon compleanno ancora a Marco. Ci ritroviamo lunedì.
2: Avete ascoltato? Cagare.

0: We are Radio Rock. Rock Spot.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro De Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non li vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No.
11: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
12: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiamalo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Driver. A spasso con Leone
16: on Radio Rock. On Radio Rock.
17: Buon pomeriggio, buon venerdì 9 ottobre, ultimo giorno della settimana da avanzare insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver dalle 13 alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi è venerdì, tra pochissimo vi darò contezza della nuova rubrica. Nel frattempo le vostre proposte, le vostre richieste al 3899-106-600 e tanti auguri a quel pacioccone tenerone ciccio di nonna papera, Marco Muscarà. Radio.

0: primo Back in Time delle nostre due ore insieme, affidato ai Papa Roach di Help, che anticipano anche la prima novità, una delle mie preferite di queste settimane. Si tratta del nuovo singolo per i Fontaine's DC Tongue.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

novità per i Fontaines DC, questa cionga che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it 13:12 di questo venerdì 9 di ottobre, in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Il venerdì dedicato alla non rubrica, in realtà ho deciso di fare 4 rubriche diverse, una settimana, quindi una al mese. Io non riesco ad esprimerlo questo concetto, però spero sia chiaro. Una rubrica una volta al mese, quindi una a settimana diversa, 4 diverse a settimana. Vabbè. Allora, quella di oggi, visto che molti mi avete chiesto di dedicarmi anche alla musica italiana, pensate un po', è dedicata alla musica italiana e si chiama Italian Treasure. Ale. Una volta al mese parleremo di rock italiano, un po' come no, abbiamo fatto in altre occasioni, però non sono hidden treasure italiani, cioè non quei tesori nascosti, sono semplicemente i tesori della musica rock in Italia, musica rock, pop, comunque affine sempre alle coordinate musicali di Radio Rock. Quindi al 3899 106 600 facciamo una bella playlist di musica rock italiana. Ripeto, potete chiedermi anche grandi classici, proprio quelli, permettetemi il termine, sputtanatissimi, oppure cose un po' più ricercate. Non sono proprio Hidden Treasure, ma Italian Treasure. E come al solito comincio di testa mia.

0: Ivan Graziani, questo Olanda, tra l'altro non è assolutamente voluto, ci ho pensato adesso, però a proposito di Olanda è scomparso un grande della radiofonia italiana, volevo ricordarlo, Federico l'Olandese Volante, scomparso a 76 anni, veramente un monumento di per chi fa questo lavoro, un esempio da seguire, scomparso una grandissima voce, grande personalità radiofonica, insomma, non era voluto, è troppo banale. Sor Giuliano, buongiorno, mi scrive puntualissimo Christian, e poi se il colore che non ho e non catturerò, ma se ci fosse un metodo vorrei che fosse il mio. Oggi ti propongo Bianca degli After Hours, se possibile la versione con Carmen Consoli. Credo sì, a voglia. Non posso salutare le ascoltatrici di Radio Rock perché oggi c'è mia moglie all'ascolto. Vabbè, allora non ho letto niente, non voglio sapere niente. Saluti a casa. Ciao Alex, un abbraccione. Buongiorno Giuliano, ma se ti chiedessi Fantasma dei Linea 77, sì, perché no? Solo che urlano troppo. Vabbè, poi.
1: Fasce Vasco!
0: Grande Vasco, per forza! Buongiorno Siro, oggi mi metti Chiapas de Pancreas, grazie, ti voglio bene, sì. Assolutamente, voi continuate 3899 106 600. Oggi nuova rubrica entusiasmante, l'ho tenuta nascosta dai miei colleghi perché se no me la rubavo, questa Italian Treasure, che vergogna.

After Hours in compagnia di Carmen Consoli con questa bianca richiesta da Alex, che la dedica a tutte le ascoltatrici, tutte le ascoltatrici di Radio Rock. Bravo, così si fa. Mannaggia Giuliano, con tristezza ho letto proprio adesso la notizia: Federico l'olandese volerà tra le nubi con il suo galeone su note senza dubbio rock. Sì, ripeto, grande personaggio, grandissimo professionista. Buon pomeriggio caro Giuliano, ecco la mia richiesta di Italian Treasure. Che ne dici di La mia ombra del Casino Royale? Se ti aggrada, bene, altri 20 al solito. Bene uguale, un abbraccio, mi piace molto Davide, mi piace tantissimo, grandi Casino Royale. Il balletto di bronzo, un posto, urla Mau, così, senza neanche buongiorno, come va, Sire, tutto bene, ha mangiato, ha bevuto, ha riposato, niente, chiede, cioè, solo il nome, e vabbè, comunque sì. Buongiorno lucentissimo Sire, pensavo nel cuore e nell'anima, bello, Equipe 84, esagerato? No, forse col vino hai esagerato a pranzo, però è una bellissima, bellissima proposta come questa qua.

Grandissimi Pancreas con Chabas, richiesti al 3899 106 600, dove c'è anche chi è esterefatto per quello che ho detto sui linea 77, urlano troppo, amico mio, era una battuta, una citazione, caro Salvatore, di Elio e le storie tese, che vabbè, comunque in certi casi sì, urlano troppo, comunque li adoro, mi piacciono, per carità. Non restare chiuso qui, pensiero, buongiorno Sire, la metti? Chiede Carlo, certo, sì, perché no. Buondì, santità, per il rock made in Italy ti propongo un classico dei New Trolls, Concerto Grosso Allegro, tratto dal loro omonimo lavoro del 71. Meraviglioso, meraviglioso, va bene, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda il rock italiano, avete chiesto a avete richiesto in continuazione una rubrica che trattasse anche di rock italiano, ed eccola qua, Italian Treasure, una volta al mese su Soul Driver di Radio Rock.

0: che il meglio della musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un babbio grosso?
5: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.

0: Stellar qui a Radio Rock. Incubus che anticipano una novità appena arrivata qui a Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per i Rolling Stones, Mr. Charm.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Novità per i Rolling Stones, Mr. Charm, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 40 minuti dopo le 13 di questo venerdì 9 di ottobre, Giuliano con voi, con una nuova entusiasmante rubrica dedicata alla musica rock italiana. Si chiama Italian Treasure, eh? Che fantasia il vostro Sire! Non ci ho dormito per settimane per partorire sta stronzata di rubrica, però sta piacendo, visto che altre 8, 9, 9, 106, 600 sono tantissime le richieste, a partire da Nadia che dice buon pomeriggio, belle, vabbè, bla bla bla, lo sappiamo, proporrei il banco, tirami una rete, bella, Stefano Rosso, Via della Scala, o Anime Salve, Fossati, De André. Sempre attenta alle ultime novità, la nostra Nadia, quelle proprio del 2026. Sua maestria, buongiorno, no, buon pomeriggio a te, volgarissimo amico. Poi ancora, vediamo chi c'è, 3899-106-600, vai, chi è?
1: Buongiorno, io volevo chiederti un classicone, Rock and Roll Robot dei Camerini.
0: Bella, bellissima, grande, grande, arriverà. Poi ancora.
2: Buongiorno. Giuliano, ciao, sono Bob.
0: Ciao Bob.
2: Si potrebbe avere un po' di BFM, sì, ma che ne so, così, un'impressione di settembre, un paio anzi, tempo, magari è già passati, festa. Però.
0: Bella.
2: Che dici, si può fare?
0: Bella,
2: pace,
0: certo,
2: ciao,
0: certo. Buon lavoro, ciao. Lavoro a te, ciao. Osegue buon venerdì Sire Nostro, io avrei due opzioni con Vasco, bello, con Ieri ho sgozzato mio figlio, o Z Reticoli dei Meganoidi, grazie, sempre comunque buon weekend dal Lab, grazie, in alternativa quel capolavoro degli Zen Circus, L'anima non conta, bello anche questo, molto molto bello. Agnese, mi scrive Siberia di Diaframma, ti voglio bene Leone, anch'io Agnese cara, è un piacere trovarti su questi lidi, va bene, voi continuate 3899 106 600. Nel frattempo ci sono anche Litfiba, questo è per Anto.

0: prima guardia, una volta al mese ci sarà la rubrica Italian Treasure. Ripeto, non sono tesori nascosti, ma tutto quello che vi va di ascoltare per quel che riguarda la musica rock italiana, rock e affine, ricordiamolo. E infatti tantissimi messaggi, complimenti per la nuova rubrica, mi scrive, vabbè dai, grazie, viva The Zen Circus, già me li hanno chiesti i Zen Circus. Poi ancora, ho mandato un vocale prima per scusarmi, no vabbè lo posso ascoltare, ma figurati, dai, non devi, io scherzo quando vi prendo in giro che mi mandate delle richieste così asettiche, sei belle, nome del gruppo, dell'artista e la canzone, basta, senza neanche un buongiorno, gradisci un caffè, un cordiale, un amaretto di Saronno, che ne so, niente, però sono in macchina, avevo sentito al volo la richiesta, vabbè, sentiamoli il messaggio audio, dai.
1: Hai ragione, perdonami, sono un cafone, ma stavo guidando.
0: Quello è vero, sei comunque un cafone. Sì.
1: L'idea sì, che hai dedicato un programma alle perle italiane. No, scusami, vedi, ancora buongiorno, no, figura, a buongiorno, tutti quanti e buona giornata, buon lavoro.
0: Comunque selezione da paura, andava bene così, grazie, grazie, sei stato molto molto cordiale. Sui giovani d'oggi ci scatarro su After Hours, bello Walter, però li ho già passati After Hours con Bianca. E poi ancora concordo con cosa? Buongiorno, ma una bella comunque dei ministri, bello, urlano troppo pure loro, no no no, sono fighi, ma io scherzo sui linea 77. Poi ancora vediamo chi c'è, 3899 106 600. Oh, gattone, vai.
2: Buongiorno, Giuliano Leone.
0: E Lennon, non c'è
2: musica
0: più.
2: Oh, okay. Fantastica.
0: Grazie.
2: Che
0: no, non l'ho incisa io, però vabbè.
2: Torna in mente, sì, subito. E
0: mi ritorna in mente
2: quella.
0: No, non mi chiedete Battisti, ragazzi.
2: Mattia. Bazar
0: Cavallo,
2: Cavallo Bianco.
0: Ho passato una volta, te ne sei innamorato.
2: Buon pranzo.
0: E chi mangia? Beato
2: buon,
0: te.
2: Venerdì.
0: Sì. Oh, venerdì. Sì.
2: E anche sembra queste
0: cosa?
2: Ottobre,
0: sì,
2: come se fosse 17 di febbraio.
0: Ah, il mio compleanno. Cioè, ottobre sembra il 17
2: Sto
0: febbraio.
2: Sto trattando di memorizzare il fiducia dei compleanni, sì, dei boy speaker.
0: Ah, oggi è Muscara, pensa.
2: Il 20 di marzo.
0: Il 20 di marzo chi è?
2: Altre fiducia 5 giugno, 25 dicembre.
0: Quelle di Emilio Pappagallo.
2: 25.
0: Che è? E ride, vabbè, e mi finisce così, grazie. Comunque si levano anche delle critiche per quel che riguarda la rubrica. Barbara dice: Sire, questa rubrica non mi piace, però ti mando il fiore per te dei Sic Tamburo. Pensa che a me non piacciono i Sic Tamburo. Che vogliamo fare? I Verdena vi piacciono? Questa l'ho scelta io. Barbara, mettiamoci d'accordo. Tolgo la rubrica, però tu non mi chiedere mai più i Sic Tamburo.

Verdena con Luna, scelta dal sottoscritto per quel che riguarda la rubrica Italian Treasure, che non a tutti piace, ma ci sta. Buongiorno Giuliano, il capitano. Bella rubrica, a te piace, bene. Grazie Ketty. Mi piacerebbe ascoltare qualcosa dei 24 Grana, si può, ma come no, grandi, grandi. Mi piacciono molto. Buongiorno Sire, io da piccola ero in palla per Splendido Splendente direttore, bella. Con quel suo splendido disco rosa fluo, litigai con i miei per averlo, ma niente, era too much per la ben pensante catto comunista provincia piacentina anni 80. Pane e coraggio di Fossati, bella, incontrata da poco ma devastante. Ovviamente l'aurona da Jay che si sta riprendendo. Sembianze umane, come stai? Come vanno? Come va là? La convalescenza, spero benissimo. Sto adorando tutto, Agnese, io adoro te, lo sai? Ciao Sommo, addirittura. Ho scoperto che finalmente sulle piattaforme di streaming hanno messo il primo disco dei fratelli Calafuria. Ascoltiamo insieme Di Getto? Ma sì, perché no? Poi ancora Giuliano Giuseppini, per non dimenticare. Bellissimo, bellissimo. Buon pomeriggio Sire, te la butto lì a mo' di pattini a rotelle anni 80 sul cartonato di Freddie Mercury, il primo dio dei massimo volume. Fatti abbracciare. Che bella, che bella. Ciao Giuliano, forza Juve, tanto per mettere la chiesa al centro del paese. Intanto ti meriti, no? Applausi a scena aperta. Anzi no, quelli un po' più convinti, vai così. Che ne diresti di Moby Dick del Banco, classicone per eccellenza, capolavoro, capolavoro. Però mi avete chiesto prima i Zen Circus dell'Anima non conta, lo so, la passo in continuazione, ma è meravigliosa.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Rock News, edizione del pomeriggio.
9: Apriamo oggi con gli Scorpions perché è ufficiale l'uscita il 28 gennaio 2027, al momento solo in Germania, di Wind of Change, biopic dedicato alla band, la cui distribuzione nel resto del mondo, Italia compresa, è al momento in via di definizione. Anticipato da un nuovo trailer della durata di 2 minuti e mezzo, il film, diretto da Alex Ranarivello, vedrà la luce in concomitanza con le celebrazioni per i 60 anni di carriera del gruppo. Proseguiamo con i Queens of the Stone Age e l'intervista rilasciata da Josh Homme a Rick e Beato, nel corso della quale il cantante e chitarrista ha così parlato del proprio sodalizio artistico con Dave Grohl. Suonare con lui è davvero facile, ha detto, talmente semplice da creare dipendenza. Certo, quando si è dalla batteria è incredibilmente musicale, è pazzesco. Infine i Rammstein, con una nuova anticipazione dal live in Mexico City, nei cinema dal 4 novembre con il video di Sonne. Disponibile dal 20 dello stesso mese anche in formato fisico e digitale, il film concerto racconta i 3 show tenuti dalla formazione tedesca al Foro Sol di Città del Messico nel 2022, all'epoca del tour dell'ultimo, tuttora Zeit.
0: Le ricorrenze.
10: Oggi, 9 ottobre 1976, gli Scorpions pubblicano il loro 6° album in studio, Virgin Killer. 1990, esce su Def American Seasons in the Abyss, 5° lavoro degli Slayer, inserito da Rolling Stones alla 31ª posizione della classifica dei migliori lavori metal di tutti i tempi.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
7: Seconda e ultima ora di Soul Driver per questo venerdì 9 ottobre, che si apre con i Cranberries di Ultima Family, e a seguire la novità Kyo, That's Me.

0: Dio con That's Me, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Venerdì 9 di ottobre, nuova rubrica per quel che riguarda Soul Driver su Rock Italiano. Non sono Hidden Treasure, no, vanno bene le versioni particolari, qualche canzone un po' più ricercata, ma vanno anche altrettanto bene, se non benissimo, i grandi classici del rock italiano. Sempre con voi Giuliano Leone e la sua Soul Driver. E a proposito di bella musica italiana, vi parlo di un evento che avverrà domani sera qui a Roma con la banda Maillé, per quel che riguarda un bel concerto al Palazzo San Lorenzo, ex Cinema Palazzo, nell'ambito della Biennale Marte Live 2026, di cui Radio Rock è media partner. Noi abbiamo ora al telefono Peppe Maiellano, che è tastierista, fondatore della banda Maillé, formazione che arriva direttamente dal Golfo di Salerno e che sabato sera appunto suonerà dal vivo qui a Roma. Peppe, ci sei?
1: Ciao Giuliano.
0: Oh, ciao Peppe, come stai? Come va?
1: Grazie mille, tutto bene, grazie mille per lo spazio che ci stai dedicando.
0: Bene, è un piacere e un onore averti qui al telefono. Peppe, al netto di quanto già detto io, ti chiederei di partire un po' da zero e di raccontarci un po' chi siete, come nasce la banda al 50% potevo sbagliare e ho sbagliato.
1: Sì, non ti preoccupare.
0: Raccontaci un po' la banda Maillé in generale, tutto quello che ti va di raccontarci appunto.
1: Dunque, banda Maillé è un progetto che nasce, diciamo, a cavallo tra il 2020 e il 2021.
0: Sì.
1: E progetto indipendente che per tutta una serie di circostanze fortuite è stato poi scoperto da Pierpaolo De Santis di Fourth Life Record, che quindi ha creduto in questa cosa e ci ha permesso di collaborare. Abbiamo pubblicato il primo disco nel 2021, UFO Bar. E quindi da allora si è creato un collettivo di musicisti per portare, diciamo, in live la nostra musica. Ci piacque molto in tempi di Covid arrivare anche con una formazione numerosa, sai?
0: Ah beh, certo. Quando non si poteva voi avete...
1: Perché andavamo un po' in contrasto con questa narrativa che ci voleva tutti isolati.
0: Quindi dei palchi enormi, diciamo, per rispettare il distanziamento, credo, una cosa del genere.
1: E siamo diventati l'incubo dei promoter. E niente, quindi poi negli anni, insomma, abbiamo continuato a suonare dal vivo, ci siamo amalgamati anche come musicisti, insomma stiamo cercando un sound che è sempre in evoluzione, cioè mettiamo, insomma, sempre le nostre influenze nella nostra musica, cerchiamo di mixare un po' le nostre origini napoletane, campane a livello, certo, musicale.
0: Ecco, a proposito di sound, caro Peppe, il vostro appunto è un suono che mescola funk, jazz, disco, è un taglio anche molto cinematografico. Come nasce questo mix? Quali sono, se ti va di raccontarci, i vostri riferimenti musicali e a questo punto anche cinematografici?
1: Certo. Allora, questa, diciamo, è un'unione delle varie influenze che hanno mosso la composizione di questa musica di banda Maillé, perché è musica che ce l'abbiamo un po' nel cuore, la grande tradizione cinematica italiana degli anni 60-70, sai, tutti i grandi maestri, certo, delle colonne sonore, Morricone, Trovajoli, Piero Piccioni, a cui infatti nel nostro nuovo disco è dedicato un brano.
0: Facciamo una cover
1: di Black Lemur Girl, In viaggio con papà. E per cui quella scena cinematica poi si è andata a incontrare a livello creativo con il background nostro invece napoletano, quindi dal Napolitan Power, ma io per tradizione intendo anche la napoletana classica, che ha portato tutta una serie di cose. Per cui, diciamo, c'è una commistione tra questi due mondi, dove poi questa musica si svolge su uno sfondo che è appunto la California, la nostra terra d'origine, nel Salerno.
0: Certo.
1: Io ho passati 40 anni, sono della generazione degli anni 80, quindi sono anche un po' in tempo di alcuni bilanci. Vedo che la vita di oggi c'ha tanti lati che non mi piacciono. E quindi questa è anche una sorta di evasione, di mantenere le cose belle che ricordo di quando eravamo ragazzini. Anche e soprattutto per la considerazione il modo che si aveva negli anni 80-90 di vivere la musica.
0: Esatto, è una gran bella cosa questa, te lo dico. E infatti voi domani, sabato, presentate dal vivo Costa Sud, che è il vostro secondo album, e suonate per la prima volta a Roma, al gran completo, tra l'altro. Cosa dobbiamo aspettarci, perché io ci sarò ovviamente, da questo live?
1: Ah, che bello, che bello. Allora, domani, sì, il nostro esordio a Roma, finalmente, ci tenevamo tantissimo a essere lì. E allora, grazie a Marte Live e a Four Flies Record, domani ci sarà questa bellissima serata a Palazzo San Lorenzo, Four Flies Showcase, dove ci esibiremo noi e altri due artisti, i nostri colleghi che fanno parte della scuderia Four Flies, che sono Chiarè, cantautrice, i Fabric, band afrobeat romana.
0: Siete quindi tutti della stessa etichetta, serata. Quindi, no?
1: Sì, sì, okay. Sarà un momento dove condivideremo tutta la nostra musica tutti insieme, quindi sarà molto bello.
0: Molto bello e divertente.
1: E noi siamo carichissimi.
0: E allora, appuntamento a domani al Palazzo San Lorenzo, che è l'ex Cinema Palazzo. Sì. Pepe, prima di salutarti e ringraziarti, io poi farò ascoltare proprio il singolo Costa Sud. Ti chiedo in ultimo, quali sono i vostri riferimenti, dove possiamo ascoltarvi, seguirvi, piattaforme, sito, social, qualsiasi cosa?
1: Allora, ci trovate sui social, quindi Instagram, Facebook, sulle piattaforme digitali Spotify, Apple Music, eccetera, YouTube, quindi basta digitare Banda Maie, usciamo.
0: Certo, Maie con la J, con la J, Maie di, con la J, di sì. Juventus, lo dico perché sono juventino, quindi ci tenevo. Banda Maie, quindi su tutti i social. Peppe, io ti ringrazio, ti faccio un grosso in bocca al lupo per domani, buon tutto a te, a tutta la Banda Maie, e ci vediamo domani.
1: Grazie mille, a domani.
0: Ciao, ciao Peppe, ciao.

e Costa Sud, nuovo singolo. Ringrazio ancora Peppe Maiellano per la bella chiacchierata e torniamo a bomba alla nuova rubrica. Cioè, che bella, la potrei utilizzare come base. La nuova rubrica di Soul Driver del venerdì, Italian Treasure, quindi solo tesori italiani non nascosti. Le perle, le cose più belle da ascoltare. Leone del mio cuore, mi dice Madrida. Oggi stai passando dei pezzi uno più bello dell'altro. Non riesco a intervenire, ma alle volte basta solo ascoltare. Beccati questa, Bauhaus, gruppo jazz rock italiana, Star with Wesher. Scegli tu il brano. Lo sceglierò. Anche Via di Claudio Baglioni, mica male. Non sai qual è? Io sapevo, dammi il via, non c'entra niente. Grandi Banda Maie, il sound di Napoli anni 70-80, mix tra progressive, jazz, funk e soul, vero? Mi piacciono molto. Sentitevi tutto l'album, è un gran bel sentire. Va bene, continuate con le vostre proposte. Hai messo sulla colonna sonora dell'allenatore del pallone, Giulia? Magari, di chi era? Di Detto Mariani? Va bene, comunque ancora 3899-106-600. Grazie per i Verdena, ma figurati, è stupenda. Sire, sire delle mie brame, mi scrive Linda. Chi è il più figo del reame? Tu, sei tu, giusto, vero? Come darti torto? Mettici Vasco, dai, che me la canto tutta, squarciagola. Questa canzone dei Zen Circus mi affonda sempre, non importa quante volte l'ho ascoltata. E poi aggiunge, oggi mi ignori, ti ho appena letto. Tesoro, avevo un'intervista, non è che sto qui a gonfiare i braccioli a riva di mare. Ho sentito la richiesta di un ascoltatore riguardo, ieri ho sgozzato mio figlio di Vasco e per un momento ho pensato cosa accadrebbe se sto pezzo uscisse ai giorni nostri. Tra generali d'operette, bacia salumi vari. Bacia salumi, mi piace così tanto che questa è ieri ho sgozzato mio figlio. Bella, bacia salumi, un bacio e tutti bacia salumi.

0: Marco Rossi. Allora, dite la verità, questa nuova rubrica quanto è bella, ma quanto è bello proprio Soul Driver in generale, da 1 a 2 più o meno. La primavera bussa alle porte, ma che ne sanno sti inglesi? Sì, allora, non lo so Linda, me lo devi dire tu, sei tu che abiti lì. Nadia, uno recente, Andrea Laszlo, Conchiglia, bellissima. Oh, finalmente un po' di freschezza, porca miseria. Poi ancora, buondì, comunque fai quel cazzo che ti pare, però da 3 settimane tento di farti trasmettere la canzone di Milva, magari fosse che fosse la volta giusta. Allora, sì, ma non oggi, te la passerò. Leone, fantastica questa canzone alla radio. Quale? Una sola canzone alla radio, fantastica, mi dice Ela.
1: Mando un vocale per spiegarmi,
0: sì?
1: Meglio.
0: Cosa?
1: Sentire questa canzone alla radio effettivamente è fantastica.
0: Qua? Ah, quella di Vasco? Eh beh, sì. Poi ancora, vai.
2: Comunque sta canzone ci metti la tastiera, diventa il Gioca Giù, non per, sì, dire niente, è proprio lei.
0: Gioca Giù è un capolavoro. Gioca Giù è un capo di lavoro. Ce ne andiamo in pausa. Una vostra richiesta.

0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Stai ascoltando
0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
10: Ultima mezz'ora della settimana insieme a Giuliano Leone, la sua Soul Driver che si apre con il grandissimo, immenso Ozzy Osbourne.
0: Radio Rock, back in time.

0: Ozzy Osbourne con Mr. Crowley, che anticipa l'ultima novità della settimana di Soul Driver. Si tratta anche in questo caso di un brano appena arrivato in redazione, Slash insieme a Miles Kennedy, Cosby Raiders, e questo è Flying Blind.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Novità per / Miles Kennedy and the Conspirators, questa Flying Blind che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:42 di questo venerdì 9 ottobre, Giuliano con voi con la nuova entusiasmante rubrica dedicata alla musica italiana, Italian Treasure. Allora, sono rimasto indietro di 14.000 messaggi, ora me li leggo e me li ascolto a uno a costo di fare mezzanotte qui a Radio Rock. Ma un po' di Offlaga Disco Pax, mi chiede chi è, Luciano, beh sì, fossi Tatiana te li passerei in mantinente, ma io sono un po' reticente, ma li passerò.
1: Ah, sì, grazie, passerò. Grazie.
0: Ma figurati, grazie, sai. Ciao Giuliano, ma una sorcineria tipo Pionieri di Renato, boh, non lo so quanto possa essere in linea con Soul Driver, con il rock italiano, però sì, perché no?
2: Cristina. E allora, parlando di perle, sì, e di Italia, perché vai, non mettere L'ombra della luce di Battiato?
0: Grande, brava Cristina, grandissima. Avevo pensato a Battiato, però ripeto, non necessariamente tesori nascosti, però va benissimo qualsiasi cosa. Vai, chi è?
3: Ma che sto ascoltando Radio Rock
0: o cosa?
3: No, perché sento parlare di Milva, poi fa... adesso c'è un grande Moby Dick,
0: Moby Dick è stupendo, no, di banco, no, stiamo caldi,
3: chiedo da ignorante,
0: no, no, nessuna ignoranza, per carità, caro amico, ma su Milva, ok, non è propriamente rock, ma il banco del mutuo soccorso, non scherziamo, non scherziamo, per favore. Stai mettendo tutti pezzoni, ne sono consapevole, caro.
4: Buongiorno,
0: Emiliano.
4: Buongiorno Sira, come stai? Tutto bene?
0: Siamo
4: bellissima
0: caldo.
4: Rubrica, sì, veramente, veramente bellissima rubrica.
0: È una cagata.
4: Io però faccio una proposta così, visto sì, che stai passando il banco, sì, ovvero la bomba intelligente di Elio Le Saletese.
0: Bella anche questa.
4: La piccata dell'anca. Bella. Grazie, un abbraccione.
0: Sozzone.
5: Mufasa, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
5: Da buon intenditore come sei.
0: Sì.
5: Metti un pezzo di Locanda delle Fate.
0: Bello, bravo. Allora, questa è la prima puntata, una al mese ne faremo, quindi non abbiate timore, tutto quello che non sono riuscito a farvi ascoltare oggi, sicuramente tra un mese ci riusciremo. Intanto vi ricordo Le Geni in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, e biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il cognome e la parola Gen al 38 99 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Gen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

0: Le Dilemma italianissime, ovviamente, con Jonas Twice, che apriranno il concerto delle Gen domenica 18 ottobre insieme agli Urtica. Proprio per ricordarvelo, un evento Radio Rock imperdibile. Allora, ultimo quarto d'ora o poco meno, prima dei grandi di Antipop. Vediamo chi c'è al 3899106600. Stiamo calmi, tutti calmi, siete tantissimi. Vai, veloce.
1: Soul Driver e Bello 2, Lord. 2.
0: Non ho capito. Soul Driver?
1: Soul Driver e Bello 2, Lord.
0: Ok.
1: 2.
0: Ok, non ho capito, continuo a non capire.
1: Ciao Lord, buongiorno.
0: Lord, ok.
1: Io ce l'avrei una richiesta particolare, un po' strana. Magari un brano dal disco Aria, di Aria,
0: bello,
1: di Alan Sorrenti.
0: Che capolavoro, che
1: così
0: capolavoro.
1: L'Italia capisce chi era Alan Sorrenti.
0: Sì,
1: non
0: bravo,
1: solo un figlio delle stelle.
0: No, assolutamente.
1: Anche un figlio del
0: disco,
1: rock.
0: Disco meraviglioso, bravissimo. Ciao caro Giuliano, vorrei incontrare quel grande rocchettaro di Richard Gere. Tu che sei nel Gotha mondiale potresti intercedere, va bene? Io giro il tuo numero e dico incontratevi. Tu e chi sei? È Renato. Renato e Richard Gere, pensate un po'. India degli Underground Life, Sire, Emanuele chiede, va bene. Poi ancora, mamma mia, non riesco a scrollare per quanti. Vabbè, vai, veloci.
2: Buongiorno egregio.
0: Sono io, sono
2: Sire,
0: io.
2: Sono Sommo, io. Sua divinità.
0: Ciao Omar. Dimmi.
2: Che ne dici di mettere a UF dei management del dolore?
0: Sì,
2: dai,
0: sì,
2: fammi
0: sto
2: favore che ti metto sempre mi piace tutte le storie che pubblichi su Instagram. Dai, un
0: neanche,
2: abbraccio da Milano. Ciao.
0: Neanche, ciao Omar, neanche vedo. Cioè, vedo. Non, vabbè, grazie. Avetelo. Carissimo cielo grigio. Canzoni colorate, mi scrive Alfonso. A me piace molto una canzone del primo Lucio Dalla che si intitola Colonnello, da dedicare ai Vannacciani. Va bene, va bene. Ciao Giuliano, buon pomeriggio. Radio Rock, musica italiana, ottimo, non sapevo. Posso chiedere a Adriano Pappalardo, segui lui. Ragazzi, non esageriamo, cioè, rimaniamo nelle coordinate giuste, però vabbè, vediamo. Che si può fare? Hai più ascoltatori che capelli. Sì, qualcuno. Sì, ma mi odiano tutti. Allora, vi ricordo a proposito di odio, l'odio che provo per il fetentone Roberto Coll. Scherzo. Lo studio Coll sarà ancora il nostro partner commerciale per la cura completa del vostro sorriso. Uno staff di eccellenza, la cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia al vostro servizio. Allo studio Coll troverete odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Coll renderà accessibile a tutti la cura dentale, chiedete informazioni. Studio Coll, la cura completa del vostro sorriso, Piazza dell'Alberone 31 oppure studiocoll.com. Info allo 06789346 oppure WhatsApp al 334 840 7923. Chiamate, vi risponderanno subito.

0: Subsonica con Lazzaro, con i quali io vi ringrazio e vi saluto. Tornerà il mese prossimo questa rubrica, che comunque penso vi sia piaciuta. Un po' di musica italiana anche all'interno di Soul Driver, musica rock affine italiana. E io con appunto i Subsonica vi ringrazio, vi saluto, vi auguro uno splendido, splendido weekend. Qua sta cominciando pure a piovere, vai. E vi lascio in ottime mani con chi la radio la sa fare sul serio. Ovviamente parlo di Antipop con i tre ragazzacci di Valerio, Emanuele e Giampiero, con voi fino alle 18. Lunedì ci sarà di nuovo spazio per le novità di Soul Driver con la rubrica What's New. E voi non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, buon weekend, ciao!
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché dati Istat, la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cinino Mumicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava

1990 è stato l'anno più importante di tutti, perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci ha sposo in mano il computer, ci ha sposo in mano internet, ci ha sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare evento e invitare la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Canta, mio Dio!

E il 90% di noi sta lì a chiedersi: che cazzo è una geo? È una moneta? Com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta

buttata tutta, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei due spicci di pensione. Dice, ma io contributi, bimba, boh. E no, bello mio, non ce l'avrei la pensione. Ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice, come dopo? Perché dopo ripristinare il sistema? No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente. Sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: forte alle voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da mo' genizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Renault Captur 2023 a €12.990.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo, AutoScout 24.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Supermercati BIM, i family lavorano.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, €4,99.
5: Supermercati BIM, i family lavorano. Di risparmio, di qualità.
7: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
9: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da €109 al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo €7.459, 36 rate, rata finale €14.691. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno...

0: Buon pomeriggio e bentrovati in quel di Antipop, quest'oggi in una forma un pochettino diversa, ma sono sicuro che impareremo a conoscerci, a volerci bene, ma soprattutto a passare la giornata. Per quale motivo? Perché sì, quest'oggi siamo purtroppo orfani sia di Emanuele Forte che di Valerio Cesari, ma abbiamo 3 ore per parlarne, quindi ci sarà modo e tempo assolutamente, però io personalmente ci ho guadagnato, perché al posto di quei 2 scemi c'ho una Nicole Fondato, incredibile!
1: Buonasera Gianpiero, buonasera a tutti!
0: Ciao,
1: ho fatto anche la rima ed era ora che anche Antipop allentasse le maglie del macismo più estremo.
0: Vero.
1: E ammettesse anche la mia presenza.
0: Voglio dire che Antipop è una trasmissione mediocre, oggi la eleveremo.
1: E cercheremo di elevare in tutti i modi possibili.
0: Esatto, cominciando da questo, dai rumorini, dalla simpatia,
1: dalla joie de vivre,
0: che non so cos'è, perché almeno
1: ma lo scopriremo, avremo 3 ore innanzi a noi.
0: Senti, sai oggi cosa pensavo, Nicole,
1: cosa?
0: Mentre venivo, che proprio ammaliato dal fatto che dovevamo fare trasmissione,
1: sì,
0: insieme, pensavo al fatto che volevo che tu definissi questa giornata in qualche modo la giornata odierna.
1: Ci vuoi riflettere,
0: perché io so già che parola, o meno penso di sapere che parola potresti utilizzare.
1: Una giornata...
0: Aspettiamo,
1: del tempo.
0: Pensaci pure voi, 3899-106-600, cominciamo a rompere così il ghiaccio. Nel frattempo i nostri appuntamenti canonici, cominciamo con il Back in Time. Lei è Alanis Morissette con Head Over Feet.
2: Radio Rock, Back in Time.
3: I had no choice but to hear you. You stated your

0: nuova dei Placebo, Helen Keller, che poi in realtà non è una nuova perché è una canzone che risale al 1996, ovvero una canzone di una quarantina di anni fa,
1: e commentavamo comunque proprio l'efficacia di questi Placebo prima maniera, ci piacciono assai.
0: È vero, guarda che effettivamente, cioè parlavamo insomma fuori onda del fatto che poi Placebo negli anni sono un po' seduti, insomma, sì. ma come è normale, penso sia fisiologico per una band. Effettivamente, riascoltare un brano, un singolo così, comunque c'ha quel piglio in più.
1: Quel piglio che ci riporta ai primissimi Placebo. Se piace anche a voi, sapete che le votate, avete facoltà di votarle sul nostro sito radiorock.it. A questo punto, Giampiero, io avrei un desiderio, perché io seguo, sono una fan di Antipop, sì. E mi chiedo se ancora fate il complimento
0: non c'è nulla di cui complimentarti, perché dopo un anno sempre a fare i complimenti. Noi cercavamo e credevamo che si potesse creare un'empatia, invece non si è mai creata. Allora,
1: questo un po' mi dispiace
0: pure a me,
1: però niente, la vita va avanti. Posso darti del sardonico?
0: Assolutamente. Guarda, faccio del sardonico. Il pizzaballo di Radio Rock.
1: Per una volta che ero preparata su qualcosa.
0: No, in realtà tu devi rispondere a un'altra domanda, ecco. mi devi dire l'aggettivo quotidiano, cioè l'aggettivo che daresti a questa giornata. Perché
1: infigata.
0: La domanda. Aspetta, un attimo.
1: Devi
0: stare calmo. Perché la domanda che noi stiamo facendo al 3899 106 600, così per rompere il ghiaccio in quella che è la nuova coppia che scoppia di Radio Rock. Attenzione. Allora, hai detto infingarda
1: perché non lo sai come può andare a finire.
0: No.
1: Può accogliere tra le sue braccia materne, o può farti lo sgambetto, non lo sai.
0: Io pensavo, vedi, infingarda, perché io pensavo proprio che so che cosa vuol dire, quindi va bene, va benissimo così. Pensavo che essi tu giusa, che insomma, no?
1: Però sarebbe stato troppo scontato, giusto,
0: è anche
1: visto
0: un po'
1: che
0: triste.
1: Sta piovendo, era ridondante.
0: È anche un po'
1: vogliamo
0: triste.
1: Dire altre parole a caso?
0: Guarda, io vorrei partire con Bucket, che in realtà è la canzone, il titolo della prossima canzone che ascolteremo. Loro sono i Block Party. Tra poco i vostri messaggi a 3899 106 600. Prima la musica. Allora, come definiamo questa giornata?
1: Infingata,
0: incredibile.

0: balzo all'indietro ai primissimi anni 2000, quando c'era questa banquet dei Block Party. State ascoltando Antipop in questo venerdì 9 ottobre 15:18, in una versione un po' particolare in quanto si sentite la mia voce, ma soprattutto la voce più femminile delle voci femminili, pardon.
1: C'è del pragmatismo, tra l'altro, tra i nostri amici all'ascolto. Attenzione, perché c'è Marco che ci dà il buon giorno, il buon pomeriggio. E ci dice: ma potremmo anche solo semplicemente definire questa giornata una giornata di melma? Io ho edulcorato, sì, perché io non ci sto. Io sono per l'esercizio comunque della definizione alternativa.
0: Ah, tu sei per le buone maniere,
1: in quello il bon ton.
0: Peccato. Beh, io...
1: tu che sei maestro.
0: No, io sì, bon, però pure te. Insomma, so che mi segui a ruota di carro, come le pizze.
1: Quello fuori onda, ma uno si lascia un po' più andare.
0: Però in onda...
1: Manteniamo un po'.
0: Oh, in onda, io sono signorile, mi
1: tu
0: pare.
1: Tu sei un signorile.
0: Mi pare che...
1: No. Non sempre, ogni tanto... la scivola sul bovino.
0: Ma io devo chiudere il microfono anche a te oggi. Dai, sentiamo qualche nota. 3899106, vai.
2: Grazie particolare alla signorina Nicole Fondato, che ha praticamente elevato questa trasmissione finalmente a un livello di serietà.
0: Vedi.
2: E
0: ma
2: non si vedeva
0: vero
2: da tempo, perché veramente, non per cattiveria, Jean-Pierre, no, ma Antipop con quei due zuzzoni non si può sentire. Grazie Nicole, grazie, perché
1: missione,
2: veramente finalmente un po' di qualità e non quantità. Grazie.
1: La qualità, grazie. E questa è importante, ci teniamo a portare la qualità.
0: La cosa più brutta è che questo messaggio c'è indifferenza nei miei confronti. Okay. Il problema sono solo loro due.
1: No, si stava rivolgendo a te, capisci?
0: Non è vero,
1: si rivolgeva
0: non
1: a te,
0: cioè
1: che tu sei in compagnia degli altri due, ma comunque non fate un buon servizio alla qualità.
0: Salutiamo
1: anche Piero, che ci scrive: Nicole, la versione femminile di Mr. Wolf. Salve, sono Miss Wolf e risolvo problemi di palinsesto, è vero.
0: Ma è molto vera questa cosa.
1: In agguato.
0: Sì, sentiamo.
1: Quando serve.
0: Note audio.
3: Ma i due mancanti hanno fatto una fuga romantica?
0: Ma questo non lo so. Io vedevo, insomma, che bazzicavano siti di booking online, però poi non... Io chiederemo lunedì. Oh, non c'è niente
1: lo
0: di male,
1: scopriremo.
0: Mi hanno detto qualcosa? No, non c'è niente di male.
1: Assolutamente no.
0: Va bene, dai, tra poco ancora i vostri messaggi, ancora adesso con la musica, però, dobbiamo andare avanti con la musica. Loro sono in Nirvana, You Know You're Right, e poi continuiamo con voi altri, eh.

0: You Know You're Right, loro sono in Nirvana, canzone ritirata fuori anche questa, un po' come quella di prima di Placebo nel 2002, incredibilmente quando uscì questa compilation del Best of the Nirvana.
1: Sono giunti però dei pareri discordanti per quanto riguarda il singolo dei Placebo. Ci dicevano, vabbè, il nuovo singolo dei Placebo sembra un po' dalle 9 alle 13, pausa pranzo, 14-17, team d'uscita e pabetto sotto casa, quindi il compitino, una cosa così.
0: Vabbè,
1: fatta...
0: però aspetta, scusa, è un singolo che hanno ricacciato fuori da quegli anni, quindi se era un singolo incredibile l'avrebbero messo nel disco, che è l'omonimo, insomma.
1: Ovviamente, quindi era rimasto fuori, però adesso si fa apprezzare, forse proprio perché ci riporta un po' ai primi Placebo. Mentre invece ci scrivono anche, per quanto mi riguarda, i Placebo sono riusciti a rovinare un brano che era meraviglioso.
0: Quale?
1: La ghost track del primo omonimo, HK Farewell. Voi che ne pensate? Per me si potevano fare i fattacci loro.
0: Boh, no, non sono d'accordo, non penso l'abbia rovinata così tanto. Poi io
1: però vedi, la percezione di alcuni brani com'è diversa. Vogliamo dire dicotomica?
0: Possiamo dire quello che vuoi, Nicole. Io basta che abbiamo le spalle ben coperte,
1: sì,
0: per dire queste parole. Dai, un paio di messaggi, note audio, sentiamo.
2: Buonasera ragazzi, si alza molto il livello della trasmissione, anche se rimane un complimento, però ci vuole poco con quei tre, vabbè.
0: Ma come?
2: E poi mi ricorda 7-8 anni fa. Mi ricordate un'altra radio 7-8 anni fa?
0: Attenzione, sì, però è vero, non. Ma io e te comunque siamo più radio, ci siamo.
1: Esatto, vabbè, noi abbiamo cominciato insieme, possiamo dire, possiamo fare delle cose nostalgiche.
0: Ma io già ho cominciato, ho cominciato questa subito. Comunque Nicole, mi puoi dare una mano?
1: Che si prende tutto il braccio. Quanti ricordi?
0: Continuiamo dai con la musica, continuate. 3899 106 e 600. Insomma, stiamo mettendo un po' troppa carne al fuoco, ma va anche bene questo.
1: Possiamo anche ritirarle, fare meno dopo.
0: No. Oggi dobbiamo
1: puntiamo
0: dare
1: al
0: tutto.
1: Sole.
0: Dobbiamo oggi
1: Olin.
0: Oggi è la nostra Stairway to Heaven, cara Nicola. Vabbè,
1: scriviamo le sorti della radio.
0: Assolutamente. Senti, andiamo avanti. Motorhead, Orgasmatron.

0: One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina,
7: Anagramma di Madre.
6: Lo spettacolo comico, acido, amaro, per chi non ha figlio, non le vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma,
7: Anagramma di Madre.
6: Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro.
8: No.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Con Bellion GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bellion GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
13: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
14: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
13: Dinanzi a richieste inconcepibili,
15: come fa tutto un po' più grosso?
13: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
16: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
17: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
18: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e
18: diploma.it.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy

0: That from Above 1979, la loro Private Lives, una novità fresca fresca proprio inserita quest'oggi. Qua ho avuto quella caduta di stile, ho detto fresca, e allora vedi.
1: Ma tu non hai mai caduta di stile, qui comunque i nostri amici e amiche all'ascolto concordano sul fatto che tu sei il vero pilastro.
0: Ma non è vero, questo è un messaggio che non è mai arrivato a nessuno, anzi.
1: Però preferisco adularti comunque.
0: Anzi, il tenore dei messaggi più o meno è questo qua.
2: Oh Giulia, finalmente ti hanno dato l'accompagno, era ora che capissero che il mio psicologo non ti bastava a te.
0: Attenzione,
1: la grande
0: attenzione
1: gag.
0: Che poi partono le guerre.
1: No,
0: attenzione.
1: Ben trovati Commander e soprattutto Nicole Commander. Mai pensato di fare una cover di Lemmy? Secondo me avrebbe il suo perché. Ci hai pensato?
0: No, sì, ma io guarda che anni fa c'era un video, adesso sepolto verso i 12 anni fa, e stavo qua con la chitarra a fare Ace of Spades di Motorhead. Ed ero perfetto.
1: Eri perfetto. Ci proveremo un giorno.
0: Ci proveremo.
1: Pubblicheremo questo modo a favore, in modo che possano anche gli amici.
0: Forse Paolonia se lo ricorda in qualche modo. Ogni tanto.
1: Ma che dopo glielo chiediamo. Conto e prove di tutto ciò.
0: Ancora note audio, sentiamo. No, sì, eccoci.
3: Ciao Anticorpo.
1: Ciao.
3: Voci senza melancolia.
0: No.
3: Ti saluto Nicole.
1: Ciao.
3: Con Giampiero.
0: Eccoci qua.
3: Sai quale canzone? Mi va bolia del ricordare,
0: ma
3: è quella fatta il 25 giugno di qualche anno fa.
0: Sì.
3: Se non ricordo male, dell'anno 78.
0: Sì.
3: Rock at the Night, Michael Jackson.
0: Io penso che adesso chiederemo all'intelligenza artificiale di capire bene o male cosa dobbiamo fare.
1: Però secondo me abbiamo tutti gli elementi per poter ricostruire la canzone di cui stiamo parlando in questo momento.
0: Ma forse sì, vediamo, dai, vediamo. Nel frattempo ancora la musica, i Franz Ferdinand, Right Action, torniamo subitissimo da voi altri.

0: Action, i Franz Ferdinand qui su Radio Rock, 15:48. Mi raccomando, to be right, mi verrebbe da dire, cara la mia Nicole Fondato, perché oggi dobbiamo usare parole complicate.
1: Assolutamente.
0: Tu hai usato quella parola vetusta.
1: Non vetusta. Avevamo detto sardonico inizialmente. Sardonico, poi da lì siamo andati su dicotomico, ma vedo che stanno partecipando anche al 3899 106.
0: Assolutamente. Tra l'altro andiamo avanti con la... Ah, ecco perché avevo detto vetusta, perché Marco ci aveva scritto andiamo avanti con la giornata delle parole chiamate in questa maniera. Ancora, dai, sentiamo.
2: Ma più che dicotomica, io direi idiosincratica.
0: Bello,
1: bello, bello.
0: Bello,
1: ci piace.
0: Idiosincratica è quando audio e video stanno in sync. Era quello, no?
1: È quando comunque tu hai una forte insofferenza verso qualcosa, è un'idiosincrasia, qualcosa. Quindi, che ti respinge.
0: Secondo te l'ascoltatore in questione ha qualche problema con antipop o proprio in generale? Che so, la...
1: No, parlavamo di placebo, quindi si riferiva ai placebo, si riferiva ai... Ma
0: Nicole, sarei il bastone della mia vecchiaia, è incredibile. Senti, dovevamo ricordare qualcosa, se
1: certamente,
0: non
1: dobbiamo ricordare che Radio Rock e Teatro dei Servi vi presentano fino al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? E cosa accade se tutte decidono di presentarsi a casa sua per organizzarle le nozze? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Quindi fino al 18 ottobre al Teatro dei Servi, Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni allo 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.

0: Linkin Park con Heavy is the Crown qui su Radio Rock 1552. Allora Nicola, ancora messaggi 3899 106 600, chi meglio di te potrebbe leggere i messaggi? Noi dobbiamo ascoltare,
1: dobbiamo ascoltare.
0: Tantissime note audio, quindi cominciamo proprio da qui, sentiamo.
2: Esprimo il mio concetto in maniera più sobria.
0: Prego.
1: Bravo.
2: La mancanza di quei due pusillanimi si avverte.
0: Ah, attenzione.
2: Poi c'è da dire che l'apporto di Nicola è
0: tanta roba,
2: oltre ad essere gradito è anche di un certo spessore.
0: Io vorrei mettere qualche cosa in più su di loro, perché cioè, che ne so, sai, hanno litigato, no? Uno ha detto all'altro
3: viene la mignotta,
0: e quindi da là
1: come stiamo cercando di elevare il discorso e tu me lo riporti così impicchiata in un attimo.
0: Aspetta,
4: sono cazzi miei.
0: Ok, perfetto, abbiamo
1: distrutto tutto ciò che abbiamo
0: ma
1: costruito.
0: Ma non abbiamo costruito niente, che abbiamo costruito, qualcosa abbiamo costruito ancora, note audio, sentiamo.
5: Ma sardonico mica verrà da Sardone.
0: La Sardogna, viene la Sardogna, vedi. Ma capito, ma tu ma cosa vuoi elevare?
1: Io porto il mio bagaglio.
0: Sì, proprio a mano, attenzione, ancora notiamo.
4: Comunque possiamo dirlo, Nicole, tra le migliori 10 voci femminili del palinsesto di Radio Rock.
0: Beh, sono 4.
1: Sono 4.
0: Quindi
1: è giusto.
0: Però almeno,
1: ma non facciamo figli e figliastri.
0: No. Ancora.
6: Buongiorno ragazzi.
0: Prego.
6: Possiamo dire che la trasmissione sta diventando un po' perniciosa?
1: Bravo! Perniciosa.
0: Io
1: questo è un plauso, io mi sono emozionata.
0: Già l'applauso.
1: Adesso comincio a arricciarmi i capelli. Su perniciosa.
0: Io sono perniciosa. Proprio getto la maschera in qualche modo. Mi è piaciuto getto la maschera.
1: Che non è comunque una cosa desueta, è italiano corrente,
0: si dice.
1: Normale. Si dice.
0: Alcuni lo dicono anche meglio di me, però vabbè, questo è un altro discorso. Senti, te li ricordi Camper Van Beethoven?
1: Acci picchia se li ricordi.
0: È una cosa, questa è del 1985, neanche l'annunciamo, dai.

0: I Camper Van Beethoven, le loro Take the Skinheads Bowling, brano insomma di qualche tempo fa. Ma comunque, senti Nicola, allora stavamo ancora messaggi, note audio.
1: Messaggi, qui ti dicono, c'è Gianni che dice: beh, comandante, mi dispiace, ma la presenza di Nicola la sta annichilendo. Sì, ti senti annichilito?
0: Annichilito da Nichel, no? Quello era, cioè Nichel, Nicole, annichilito, vabbè.
1: Ci propongono pedisseco, bello. E non è cacofonico, ci dicono. Direi che è perfetto.
0: Va bene. Ancora note audio. Pedisseco, io comunque, ecco, pedisseco è una parola che
1: ti piace.
0: Spesso utilizzo.
1: Lo usi anche come un insulto.
0: Sì, no, non so, tipo, oggi sei veramente pedisseco. Quante volte?
1: Quello è pedante.
0: No, io uso pedisseco.
1: La tua skill è quella di lanciarla a sproposito.
0: Sì, a sproposito. È
1: fuori
0: quella,
1: contesto, per spiazzare comunque l'interlocutore, gliele dici.
0: Gliele dico 3-4 lì, sì. Mi raccomando, vai.
2: Maestro, comunque hai risaputo che quei due scalzacani sono in qualche paese dell'est Europa a fare turismo
3: ma no,
2: sessuale.
3: Ma non è
1: lo vedi anche scalzacani, per esempio, se dovessimo trovare mi piacciono gli insulti, per esempio. Prego. Se io ti do dello stronzo, così è brutto. Se io ti do del guitto invece, sì, senti come suona meglio?
0: Del quinto di centrocampo mi dovresti dare, se è una cosa
1: e com'è scalzacani, per esempio, lo trovo sublime nella sua accezione.
0: Beh pure sublime. Oh, raga, ma oggi, cioè, comunque io penso stiamo tutti imparando un sacco di parole che neanche
1: imparare
0: il vocabolario contiene. Vabbè, se volete, noi ancora, cioè, siamo
1: ancora
0: qua
1: due ore
0: quindi ha voglia parole oggi. Dai, nel frattempo la musica, loro sono gli Offspring, mi verrebbe quasi da dire, con Want You Bad, poi la pubblicità, poi torniamo, insomma pomeriggio ancora lungo, mi raccomando.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio, il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media partner Radio Rock.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
2: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
2: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Welcome everybody, welcome.
10: We are back.
19: We are back.
10: Back to
19: Antipop.
10: Antipop.
20: State ascoltando
10: Antipop.
20: La trasmissione che peggio è impossibile.
1: On Radio Rock.
20: Seconda ora per questo venerdì 9 ottobre 16.06. State ascoltando, ve lo ricordo nel caso in cui ve lo foste scordati, questa trasmissione comunque a tutti gli effetti si chiama Antipop e cominciamo con un classicone, ovvero i Nine Inch Nails di The Hand That Feeds.

0: Nine Inch Nails con The Hand That Feeds. Nicole in questo momento vi deve ricordare assolutamente una cosa. Radio Rock
1: Promotion. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in The Led, Cenere, le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mula Sungani, con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Give me that.
4: Brand new music.
3: Hey.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: La nuova di Tommy Yomi e Yorn, insomma, non è il primo singolo chiaramente all'interno della nostra live rotation, credo sia il terzo di questa coppia che in qualche modo scoppia, cara la mia Nicole Fondato. Io in questo momento devo trovare
1: una base, ma dobbiamo
0: però
1: trovare,
0: tu devi leggere,
1: io intanto
0: dei messaggi,
1: mi leggo dei messaggi perché questa prima ora ci siamo dedicati comunque a cercare di portare un po' di qualità, e vedo che questo esperimento è piaciuto molto ai nostri amici all'ascolto.
0: Prego.
1: Ci dicono: quindi maestro, sei annicolito questo sfizioso calamur, bravissimo.
0: Tra Nicole Annichilito e Nicole
1: esatto.
0: Fondato.
1: Buonasera Commander, mi spieghi questa cosa che ti chiamano Commander?
0: Perché abbiamo deciso che Emanuele e Valerio mi chiamano maestro, però
1: come
0: io
1: giusto, come
0: basta
1: giusto
0: maestro,
1: maestro, è abusato maestro,
0: è abusato,
1: suona anche canzonatore, bravissimo,
0: è quello che pensavo. Allora abbiamo
1: un po' come bomber,
0: le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, abbiamo cercato un nuovo soprannome e io ho detto Commander, è piaciuto a tutti, in primis a me medesimo,
1: è stato adottato, quindi d'ora in poi mi piegherò anch'io a questo soprannome.
0: Mi raccomando.
1: Ci scrivono: io adoro inurbano come insulto e devo dire che lo apprezzo molto, inurbano.
0: Vabbè, però non ti senti così insultato se uno ti dico sei molto inurbano.
1: Beh, però in un contesto comunque è una cosa inurbana, ti dà un'eleganza, ti conferisce quell'eleganza di cui c'è bisogno a volte.
0: Non lo so Nicola, io non sono d'accordo, ma più che altro mi dicono, cioè io che ne so,
1: mi dicono Nicole, non puoi ridere ad ogni minchiata che dice Giampiero.
0: Non è vero.
1: Non è vero. Mi chiedono di farti
0: impegnare
1: un po' di
0: più.
1: Lei
0: fa quello che gli pare, Nicole.
1: Io sono conturbata da Giampiero, quindi mi muove al riso.
0: Attenzione. Allora, qualche messaggio, qualche notaggio, Nicole, o vuoi leggere qualcuno?
1: C'è scritto anche: la trasmissione di oggi mi sta abbacinando.
0: Bello,
1: era
0: da bacinella.
1: Che era lo scopo di questa prima ora. C'è una delle note audio.
0: Vai, sentiamo.
2: Nicola, in fatto di insulti c'è quel vostro collega Max Cannalire, non so se lo conoscete, tipo sui social.
0: Io conosco Cannavacciuolo, non so se
2: se ne esce con certi insulti per me.
0: Vabbè.
2: E comunque occhio a usare il termine desueto, perché poi non è più desueto, no?
0: Lo so, hai ragione su questo, però so anche parole che insomma, siamo andati a scuola, vogliamo far vedere.
1: Però
0: che
1: ecco, vedi la piega che ha preso: top insulto mentecatto, anche questo è molto bello. Cioè comunque vedi, gli insulti quelli canonici non ti danno quella, mentecatto invece, darti del gaglioffo.
0: Però io ti assicuro che se tu vai in macchina, cioè che ne so, litighi con qualcuno, e non si fa per strada.
1: Perché no? Poi tu non lo fai proprio tu.
0: No,
1: per
0: io mai fatto. No. Smetti di ste cose, stai un'immagine di me stesso, è una cosa terribile. Però dico, allora, se tu dici che ne so, quello che ti taglia la strada, no? Ti fai, sei un gaglioffo.
1: O sei uno smidollato.
0: Sicuramente, cioè, secondo me te mina di più.
1: Ma no, invece no. La prende con più. Se tu lo mandi a quel paese, no? È banale. Se tu gli dai del mentecatto,
0: sì,
1: secondo me la prende meglio.
0: Vedo, dove proprio devi prendere, gli devi fare.
2: Hai rotto il cazzo.
0: Così, esattamente. Proprio, credo sia questo. Vabbè, andiamo avanti, dai, CSI in viaggio e poi continuiamo con i vostri messaggi, note audio a 38 99 106 600.

0: State ascoltando Antipop, quest'oggi in una versione un po' particolare, perché sì, ci sono io che sono Giampiero Giuri, ma soprattutto c'è Nicole Fondato quest'oggi. Qui farei però l'applauso, sì, degli applausi, perché è meritata. Stai elevando.
1: C'è del giubilo, Nicole, ad Antipop e CSI. Allora è vero che il karma non sempre ti tratta male, ogni tanto delle gioie. Ed è qui che comunque il karma ogni tanto vi fa una carezza.
0: Sì, ma non c'entra niente, cioè, fate i complimenti a Nicole e io mai, cioè, però va bene.
1: Come mai? Tu ma, tutti i giorni ma, non ti, è vero, ti, non è... ti godi comunque.
0: Anzi, noi facciamo le rubriche per fare i complimenti agli altri.
1: Pensa
0: che magnanimi.
1: Bravo! Vedi che quando ti applichi le soddisfazioni.
0: Ah bene, senti, note audio, vai, sentiamo di qualcuno.
2: Giampiero, comunque sia, scherzi a parte, fatto che tu abbia accettato la tua ignoranza anche nei confronti dei termini che utilizza Nicole è secondo me anche un segno di una tua virtù adamitica.
1: Sì,
0: adamica.
1: Anche adamica.
0: Ma io pure me la ricordo adamica, soprattutto adamica, mi avrebbe quasi da dire, no, ma...
1: Perché Giampiero è dotato di un'onestà intellettuale nessun altro.
0: Ma io guarda che atavico, io ho smesso di dirlo perché però la gente mi guardava male, se no. Ma è vero però, cioè, te ricordi? Di quando ci siamo conosciuti.
1: Tu parlavi solo
0: fa,
1: così.
0: Io parlavo
1: poi dopo hanno
0: solo con
1: sporcare.
0: Parole vetuste. Poi dopo ho detto no, però se devo diventare una persona del popolo, meglio no, insomma. Note audio ancora, vuoi leggere?
1: Ci propongono Fellone o Manigold, sono abbastanza eleganti.
0: Bello Manigold, Manigold è bellissimo, però
1: anche Fellone,
0: Beh, Fellone.
1: Perché tu mi vai lì a confonderlo col doppio senso, mi vai sul doppio senso.
0: Non è che te vado.
1: tu mi strizzi l'occhio al doppio senso.
0: Sì, ma non è che sei tutti professori, sbaglio solo io, cioè. Oggi c'è, cioè, brevemente, questa puntata di Antipop è terribile perché da un lato ci siete che stai a fare la professoressa di...
1: Certo.
0: E poi le ascoltatrici e gli ascoltatori, beh però è impossibile che non conosci sta parola, ma dove hai visto? Io comunque sono mezzo danese, quella era problema.
1: È vero, è quello, perché quello, adesso se volessimo cominciare a parlare in danese, vi voglio vedere
0: voi che dite.
3: Buonasera Radio Rock.
0: Prego.
3: Praticamente sì, oggi caro maestro Giampiero sei molto più lepido del solito.
0: Vedi?
3: Sì, ho detto proprio lepido.
0: Lepido, lo ricordo.
1: E meno malmostoso.
0: Me lo ricordo, io Lepido lo leggevo, era un fumetto, no? Quello Lepido. Vabbè, senti, per fortuna che la musica, la grande musica di Radio Rock ci aiuta. Loro sono i Pogues con Thousands Are Sailing, una delle poche canzoni che non ha scritto Sean McGowan. Questo per farti capire,
1: peccato.
0: Sì, che non conoscerò tutte queste parole.
1: Però sulla musica.
0: Che cavolo. Almeno, dai.

0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Until your speakers bleed. This is Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Rock Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Supermercati BIM, Iper Family Agora.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
6: Supermercati BIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
11: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Amore, ciao.
1: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese...

0: Questo è Antipop.
1: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16.36 per questo venerdì 9 ottobre. Sarà ancora ascoltando Antipop in questa versione, appunto, questo oggi con Nicole e Giampiero. Ma noi andiamo avanti con la musica, perché ci sono i Libertines, proprio quelli di Gunga Din. Radio Rock, back in time.

0: Fisher, direttamente dall'Irlanda, la verde Irlanda, te la ricordi?
1: Me la ricordi, Kim
0: Fisher.
1: Quante
0: volte sei stata in Irlanda tu?
1: Mai.
0: La vedi?
1: Non sono mai stata in Irlanda, me la ricordo.
0: Che ti ricordi? Sì. Mi dai ragione.
1: Però ho una passione per i Kim Fisher, che trovo così una carezza per l'anima.
0: Sì, sì, sì, vero. Beh, tu comunque sei spesso attratta da gruppi irlandesi comunque.
1: Sempre.
0: Oggi stiamo parlando di parole, quindi bisogna dosarle
1: bene.
0: Bisogna usarle
1: con accortezza.
0: Con pinsimonio, come si dice? Con parsimonia.
1: Con parsimonia. Ci scrivono oggi, comunque state proprio facendo gli smargiassi.
0: Beh, è qua che ti becchi l'applauso. Smargiassi è una parola che io conosco e so comunque anche mettere all'interno di una frase di senso compiuto.
1: Ci scrivono: Giampi, sei uno Stockschreiter. È una parola danese, forse.
0: Sì.
1: Che cosa vuol dire?
0: Vuol dire italiano vero, credo.
1: Giusto,
0: cioè, è la cosa, cioè Toto Cutugno quando cantava solo italiano.
1: Sono
0: Stockschreiter, quella roba là. Poi note audio, sentiamo.
2: Qui si discute di bazzeccole, quisquilie, pinzillacchere.
1: Esattamente.
0: E anche di pinzimone.
1: E andremo avanti fino alle 18.
0: Sì, poi tra un po' magari cerchiamo di
1: tiriamo su altro,
0: di cambiare discorso, perché abbiamo letto quel messaggio della, sì, la barzelletta del vigile urbano. Non
1: qual
0: si
1: è la barzelletta
0: non lo so,
1: del vigile urbano?
0: Infatti raccontate.
1: Ecco, qualcuno ci ha detto che questo discorso gli ha fatto venire in mente la barzelletta del vigile urbano. Vogliamo approfondire o vogliamo lasciarlo lì così?
0: Non lo so, io non so qual è questa barzelletta o...
1: Commediola. Tu sei un amante delle barzellette, sì. Gianpiero.
0: Sì. Sono anche dei pochi che si diverte ancora
1: a con le freddure,
0: a intrattenere, a fare, insomma. Ancora note audio, sentiamo.
3: Marrano.
0: Ma questo ce l'avevi con me?
1: Sì, probabilmente sì.
0: Però non è bella come...
1: Beh no, dai.
0: Come... Marrano.
1: È un po' come Gaglioffo.
0: Vabbè, comunque. E non mi ci trovo, ma va bene, io lo faccio dire.
4: Beh, a chi non rispetta lo stop gli si potrebbe dare del pusillanime, secondo me
0: potrebbe.
4: Molto indovinato.
0: Si potrebbe.
4: Che fai, ti offendi con Mandel? Ci preferiresti tutti melliflui?
0: Beh, io allora, se io avessi la possibilità di avere un ascolto melliflua,
1: sì,
0: su
1: sarebbe 106, l'ideale.
0: Sicuramente dire di sì, però
1: sarebbe
0: non è
1: l'ideale.
0: Questo il caso. Quindi.
1: Ti salutano Chanti Pop, Commander Giampiero. Mi raccomando, Nicola è la mia speaker preferita. Non fare il maramaldo.
0: Mai fatto,
1: e
0: Giampiero mai
1: lo
0: fatto,
1: fa.
0: Mai fatto il maramaldo.
1: Giampiero ogni tanto fa il
0: maramaldo.
1: Ma io
0: faccio maramao, ma quello
1: sono perché sei morto.
0: Lo
1: sai che quella è la mia figlia? Io ogni tanto il mio cervello si intoppa,
0: sì,
1: si intoppa e mi tira fuori a sorpresa Maramao perché sei morto in loop per giornate
0: guarda,
1: intere.
0: Tra un po' la sentiamo tutta, sì. E capiamo perché è proprio quella soprattutto. Cioè. Nel frattempo la grande musica di 106.6 non è una musica melliflua,
1: no.
0: Però
1: è molto gustosa.
0: È quella che vi meritate forse.

0: qui su Radio Rock, 16.49, quasi 50 per essere precisi, che era la mia Nicole Fondato, che comunque vieni anche tu in parte ritarguita,
1: come giusto che sia, non mi aspetto nulla di diverso.
0: Ha detto ritarguita.
1: Lo so, io ho apprezzato,
0: però è facile ritarguita.
1: Comunque, abbiamo solleticato non solo la tua voglia di parole desuete, ma anche quella dei nostri amici e amiche all'ascolto. In comunione, così in contemporanea, arriva una mozione per l'estofante.
0: Ma allora,
1: e anche quella è incredibile come tipo
0: sicuramente di sì, però è una parola vecchia però.
1: Vogliamo riportarle in auge, però perché lasciarle lì? Cioè lasciare in barbarie il vocabolario quando abbiamo comunque una pletora di sostantivi, di aggettivi che possiamo utilizzare.
0: È bellissima questa cosa, perché ci sono tante parole nuove, credo, che entrano nel vocabolario, quindi.
1: Però
0: non c'è lo spazio.
1: Non c'è lo spazio.
0: È quello, il problema di spazio, credo.
2: A me una volta hanno dato l'estofante.
1: Lo vedi?
2: Che sarebbe un fante che va veloce, che va a letto.
0: Esatto, è proprio quello. Cioè, uno poteva pensare altre cose, invece no, è esattamente quello. Poi, ancora.
3: Comunque siete proprio due filibustieri.
0: Però filibustiere mi ritorna, perché
1: è ricorrente.
0: L'avevamo già detto prima,
1: è ricorrente,
0: no?
1: Come insulto. Ma a questo punto, per esempio, mi viene una domanda che non c'entra ho questo problema con ogni tanto tu hai una canzoncina che senza nessun motivo ti torna nella mente e rimane lì in loop, un po' come Maramao perché sei morto.
0: Sì, ce
1: l'hai, e qual
0: sì,
1: è?
0: Sì.
1: Devi pensarci.
0: No, ce l'ho, però la volevo far sentire.
1: Volevi far sentire.
0: Sì, perché
1: vi capita anche voi, una domanda che giro così nell'etere, se anche a voi capita ogni tanto di avere delle. Io ho Maramao perché sei morto. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera.
0: Beh, questa è bella, questa...
1: E puli puli puli puffa il tacchino. Sì, quelle sono le tre canzoni che a sorpresa escono fuori quando meno te lo aspetti.
0: Guarda, io ce l'ho la mia tra poco, cioè ce l'ho. Guarda,
1: pronta lì così.
0: Sì, ce l'ho qua pronta perché è una grande canzone. Sentiamo. Vabbè, ma non è vero, non è la gasolina,
1: giusto,
0: però.
1: Giusto.
0: Questa è la... Senti la gasolina come va. Vabbè, non è vero comunque.
1: Se vogliamo andare su questo genere qui.
0: Non lo facciamo ascoltare.
1: Però, per esempio, un pari di questo tipo di brani per me è Cotton Eye Joe.
0: Vabbè, i Rednecks. Cioè,
1: certo,
0: qua parliamo del.
1: Dei capisaldi.
0: Dei capisaldi della.
1: della vita di ognuno di noi.
0: Vabbè,
1: che
0: dai,
1: chi è che
0: 3899 106 600. Nicole evidentemente si è rotta le scatole di parlare di parole di suo,
1: perché la qualità ci ha, come dire, allappato un po'.
0: Ecco, no,
1: quindi volevo buttarla un po' così.

0: rinfocola, sì.
1: Esiste rinfocolare? Sì, sì, no. Stiamo avendo un contenzioso fuori onda sul rinfocolare. Vabbè, esiste, però... vuol dire ravvivare il fuoco.
0: Sì, ma tu non puoi usare solo parole. Cioè, oggi sei venuta qua. Cioè, parino che ha la mortadella oggi, no! Rinfocolare, cioè...
1: No, abbiamo cambiato, abbiamo così dirottato l'argomento. Abbiamo dirottato l'argomento verso qualcosa, verso le nostre menti, che a volte ci spingono a ricordare cose nostro malgrado e a tenerle in loop nella nostra testa.
0: Allora, sentiamo qualche nota audio, vai.
2: Io entro nella stessa categoria vostra di pazzia.
3: No,
2: e quando sono molto nervosa o in ritardo, soprattutto nel traffico, mi parte ciucciua, ciucciua, ciucciua, ciucciua, wah, wah, in loop.
0: Però... cioè, tu
1: perfettamente, esatto. Questo è quello che intendevo. Cioè, quando meno ve l'aspettate, il riff di una pubblicità, una canzoncina, anche di quando avete bambini.
0: Questa è quella di Nicole, sentiamo, vai.

0: Vabbè, bella, belli, no, bravi,
1: volevo
0: Doni e Renato.
1: Volevo testimoniare la bontà. È proprio lì, è quando qualcosa che no? tu, quando meno te l'aspetti, pa, ti arriva nella testa e non te la riesci a togliere più.
0: Però scusa, a proposito di bontà, in qualche modo, no? Senti la mia.
1: Vai, senti la tua. Andiamo la tua.

0: basta, era carina.
1: Non la ricordavo così, così.
0: Così cosa?
1: Così frizzante.
0: No, non è perché abbiamo preso quella totale, cioè quella che dura tipo 6 minuti, quindi. Cioè la prima parte è più frizzante, poi dopo va un po' a calare. Che poi quando dice stay fresh,
1: sì,
0: stay cool, no?
1: Ti dà proprio quell'idea comunque della caramella che si scioglie in bocca.
0: Di Steve Jobs, proprio che sta, ti dice.
1: Allora mi prepari dopo, perché a questo punto tu mi hai solleticato.
0: Cosa?
1: Io rilancio con le Fruit Joy, perché mai qualcuno
0: tra poco,
1: si ricorda.
0: Tra poco, dai,
1: tra poco, teniamo così, voi diteci la vostra 3899-106-600, la canzoncina che in loop prende il sopravvento nella vostra testa.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
1: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da Autoequip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
6: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppo Autoequip.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Denaro è tempo il...
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
19: Stai ascoltando Antipop.

0: dei Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, che è un po' il sunto della giornata di oggi, sì. Perché cambiano i sodali.
1: Vedi come ti sei fatto prendere la mano anche tu. Ti sei fatto contagiare, o contaminare,
0: no, quella è un'altra cosa.
1: Esattamente. Ma torniamo a noi, perché stavamo parlando, a questo punto abbiamo virato, abbiamo deciso che basta con le parole desuete, abbiamo deciso di entrare in quel mondo, in quel meandri della nostra mente, sì, che a volte ci portano a tirar fuori canzoncine, motivetti, sì, o canzoni che entrano in loop e non escono più dalla nostra testa.
0: È vero.
1: C'è Rupert che ci scrive: io odio il zucchero, però ogni tanto mi viene in mente, per colpa di chi, comincio a fischiettarla e non smetto più, a costo di prendere pizza in faccia.
0: Però è simpatica quella canzone.
1: Però vabbè, esattamente questo è il punto.
0: Per quale motivo?
1: Per cercare di togliersela dalla testa. La soluzione è prendersi a pizze. Però è esattamente questo il cuore del problema. Quando una canzone, anche le più disparate, entrano in testa, non riesci a farle più uscire. Quindi ormai non sempre corrispondono alla qualità che vorremmo dalla musica in generale. È a sorpresa, qualcosa che così inaspettatamente ci sovviene e ci fa canticchiare.
0: Sai, la cosa di zucchero, no? Mi ha fatto rivenire in mente una scena di un film di Fantozzi, se lo fosse quello, non lo so, Fantozzi 200.000, sì, uno degli ultimi comunque, in cui ci sono Filini e Fantozzi vestito da zucchero. Non so se te la ricordi,
1: no, stavo vestito da zucchero.
0: Sentiamo, ecco.
2: Fornaciari è un cantante, è l'idolo di noi giovani, è
3: voi giovani. Sì.
1: C'era questa è la fase di Fantozzi che mi sono persa, l'ultima,
0: vabbè, ma,
1: che è minore,
0: purtroppo,
1: quindi, ma ahimè, sì, questa non mi sovviene. Ma sentiamo un po' invece voi, quali sono i vostri tormentoni, le canzoni che a volte vi vengono in mente per i motivi più disparati. Allora, intanto qui ci dicono: non ve la dico ma ve la scrivo, questa è eccezionale, è così.
0: Allora, quella secondo
1: siamo
0: noi
1: siamo andati a interpretazione.
0: Sì, allora io credo sia Scatman,
1: cioè, è questa?
0: Potrebbe essere Babbo Bebo.
1: Stefano, è Scatman John?
0: Però ce lo devi dire, perché noi
1: diccelo,
0: poi facciamo,
1: perché noi rimaniamo con questo dubbio, perché
0: non andiamo a dormire questa.
1: Esatto, no, siamo stati bravi.
0: Allora tra poco ti facciamo ascoltare un estratto piccolo, perché sennò poi dopo ci picchiano. Nel frattempo, dai, andiamo avanti con la musica. Una canzone so piacere assai a Nicole Fondato.
1: Sì. Vai a colpirmi proprio negli affetti più cari.
0: Vai sul sicuro. Dai, After Hours, voglio una pelle splendida, poi torniamo. Voi continuate. No, comunque questa canzone, però, non si può scherzare troppo. No.

0: Dance con Voglio una pelle splendida qui su Rock 17:20. Allora, vi stavamo chiedendo bene di raccontarci un po' quelli che sono i vostri
1: Le vostre canzoncine che ogni tanto a sorpresa canticchiate senza neanche accorgervi, sì, e non vi lasciano per tutta la giornata. Mai. Ci scrivono: a me parte in automatico la sigla dell'anime di Robin Hood. Allora, il cartone animato oppure il cartone della Disney, quello...
0: No, però no, perché non invece so però se dice l'anime, perché quando eravamo primi anni 90 c'era questo cartone animato, credo sia questo.
1: Sentiamo.
0: Credo. Adesso c'è questa è tutta la. Ecco.

0: Adesso ricordo anche che gioco di parole facevo da bambino su
1: sì,
0: a Breccia.
1: Ci vuoi partecipi? Fatto...
0: Meglio di no. Se no magari ti faccio perdere quel poco di signorità siamo riusciti a conquistare con tanta fatica.
1: Ci siamo messi di impegno, di buzzo buono, adesso non roviniamo tutto. Ma
2: la mia canzoncina di quel tipo lì è Topolin, Topolin, viva Topolin. Vabbè, canticchio o fischietto quando passo l'aspirapolvere.
0: Questa è più mainstream questa però. Questa

0: devo dire che cioè, no?
1: Mentre ascoltavo questa canzone, prego, che non vorrei mai interrompere, no, mai, mi è venuto in mente, non so perché, i miei riferimenti di questo tipo risalgono agli anni 30.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
1: Te la ricordi quella lì? Ho un sassolino in una scarpa, sì, che sì, mi che fa tanto, tanto.
0: Ora, cioè, ultimamente vedevo... tipo la playlist, cioè vedevo una playlist di canzoni, insomma, di quegli anni lì.
1: Sì.
0: E comunque sono sfiziose, effettivamente. Perché, perché sono anche, cioè, c'è molta ironia, sono molto ironiche come canzoni. Quindi, se poi facciamo una, dovremmo fare un podcast.
1: Devo fare un podcast,
0: un
1: sulle,
0: podcast
1: canzoni,
0: sulle canzoni degli
1: anni 40, 30 e 40, sì, che sì, ti sì, vengono sì, in mente. Sì, sì, sì. Ma non è di questo comunque che volevamo parlare. Non solo, anche perché magari anche voi avete nella testa canzoni veramente molto vetuste, il quartetto, eccetera. Però ce n'erano altre di proposte. No,
0: tipo questa, guarda, questa è una tua, ma perché
1: sì, sempre mia,
0: è giusta.
1: Sto monopolizzando.
0: Ah, questo è il giocatore di basket.
1: Sì.
0: Che era un po' un riferimento proprio agli 80.
2: Sei, sei proprio bravo.
0: Sei bravo.
2: Ma riesci a succhiare una Frugioi senza masticarla?
3: Io? Puoi scommetterci.
0: Scommetterci.
4: Alle morbide.
0: Eccola.
4: Tu resisti.
0: Eccola là, eccola lì, eccola lì. Vabbè.
5: Devi masticar.
0: Cioè, io non so se vi rendete conto del livello che stiamo raggiungendo quest'oggi. È tutto merito o colpa, insomma.
1: Fate voi.
0: Dipende, insomma, da dove la vedi sta cosa.

0: Scanca Nancy, You Follow Me Down. C'è stato un cambio della guardia.
1: Perché c'è da dire che Nicole entra in punta di piede all'inizio, poi ti fa il portafoglio, tutto quanto, e tu ti ritrovi proprio messo alla porta di casa.
0: E vieni cacciato. Ma è così che
1: un
0: succede.
1: Un po' per uno non fa male a nessuno.
0: Ma stavamo parlando di canzoni, di tormentoni. C'è qualcuno che dice: ma Robin Hood non era un anime? Non è possibile.
1: Io l'avevo interpretata così, non è unanimamente bello. Cioè, era quello, credo, il. No.
0: Ma io credo che comunque no, che non era un anime, in realtà lo era, se vogliamo definirlo così, era un cartone animato.
1: Era un cartone animato, però.
0: Un cartone animato. E così ce lo facciamo andare bene, per noi un po' più vetusti. Sentiamo Marco.
2: Comunque Robin Hood di Cristina D'Avena, sì. Per chi è cresciuto negli anni 90, cioè. Te fomenta, stavamo tutti a cantarla.
1: Ma non solo,
2: e
1: chi
2: dice di no, mente.
0: Mente, è vero, mi fa lo stesso effetto della sigla della Stella della Senna,
1: sì.
0: Quello colpi di qua, che aveva quella, partiva con queste trombe a spromba tutto, era quel fomento comunque che ti faceva voglia di fare la rivoluzione.
1: Ma io ieri sera proprio, cara Nicola, non sapevo che avremmo fatto trasmissione insieme, sono andato su Spotify, mi sono preso un po' di ogni tanto lo faccio così anche per deformazione professionale, mi ero a sentire un po' di sigle di cartoni animati degli anni 80 e quant'altro. Ci sono un sacco di gruppi, Cavalieri del Re, i Rocking Horse, sono quelli che hanno fatto la canzone di Forza Sugar, sì. Di Arale, che veramente sono canzoni incredibili e tu comunque inconsciamente te ne metti a cantare. Di Cristina D'Avena ieri mi sono risentito quella di Siamo Fatti Così, no? Di Esplorando il Corpo Umano, cioè che è una canzone incredibile. Però
0: tra l'altro quello è un cartone incredibile, io l'ho rivisto durante il lockdown, mi sono rivisto tutto Siamo Fatti
1: Pensa
0: Così
1: un po'.
0: E io
1: poi
0: ancora
1: fa capire anche
0: poi
1: un po'.
0: Fa capire, io quando ho un taglio immagino sempre le piastrine che rotolano, sì. E vanno lì a cicatrizzare la ferita. Mi è rimasto questo. Sentiamo un'ultima nota e poi andiamo in pausa.
3: Buonasera, io mi vergogno a dirlo, ma il tormentone che mi parte e che cerco sempre di censurare è la canzone che canta lì lo stornellatore con la chitarra quando arriva
1: Lino Banfi,
3: sì. Lino Banfi in Fracchia la belva umana lì, sì. Al ristorante.
0: Capolavoro.
3: Quella proprio è il tormentone che mi assilla fin dall'adolescenza.
0: Io non mi pento, diciamo un po', insomma adesso magari cantarla non è proprio l'ideale, però a parte quel film è un capolavoro, ma anche la canzone.
1: Lino Banfi però ultimamente ha detto un po' rinnegato, vabbè, io non la farei.
0: Ometterei tutta una parte, però insomma il
1: pezzo. Vabbè, quella parola là, dai, solo quello.
0: Censuriamoci.

0: stanco delle solite canzonette tutte uguali? Sveglia!
1: Questa è Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
4: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia Plin Plin.
8: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
11: Oh papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Una finestra è una finestra.
18: Invece no.
20: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza sputo.
20: Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast, le finestre di design.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Spesso pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Welcome everybody, welcome.
5: We are back.
6: We are back.
5: Back to
6: Antipop.
5: Antipop.
7: State ascoltando
5: Antipop.
7: La trasmissione che peggio è impossibile.
8: On Radio Rock.
9: Le 17:38 minuti, entriamo nell'ultima mezz'ora di questa Antipop, in questa formazione bizzarra, Nicole e Giampiero. Poi passeremo il testimone a Marrumore con Polonio Zumo e Sandro Canori e ripartiamo dai Sex Pistols con God Save the Queen.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Tony, Kings of Leon, questa è una delle novità calde qui su Radio Rock. Se vi piace, sapete che potete votarla sul nostro sito radiorock.it. Eravamo affaccendati con queste canzoni che c'entrano in loop nella testa. Abbiamo un po' derazzato un'altra volta perché stavamo parlando di sigle di cartoni animati e c'è una polemica. Una polemica, la vuoi ascoltare? Ascoltiamo.
1: Oh, buonasera ragazzi. Buonasera. Informazione insolita.
2: Vero?
1: No, cioè, ok, sì, belle le sigle di Cristina Vera, ma quelle che c'erano prima, tutto un altro livello.
3: Beh, però...
1: cioè, a Gundam, Jig, Shooting Star, la sigla finale di Goldrick, sì. Quelle erano canzoni.
3: Quelle erano canzoni.
0: È una cosa generazionale comunque. Ne parlavo nel weekend insieme a Fuffo Bernardini. Parlavamo di Cristina D'Avena ed effettivamente per molti all'inizio era difficile un po' accettare il monopolio di Cristina D'Avena su tutte le sigle, perché da un certo punto in poi ha cominciato a cantarle solo lei.
3: Però tu pensa che è cresciuto con il monopolio solo di Cristina D'Avena e poi dopo sono iniziati ad arrivare altri personaggi, no? Quindi comunque sia ti abitui un po' a quello. Poi comunque il sound di quelle canzoni pure molto anni 70, con questi bassi slappati bellissimi.
0: Vedi, ci scrivono anche: salvando la crin nazionale, vogliamo parlare delle canzoni cantate dal grandioso Massimo Dorati, le Tartarughe Ninja, Cavaliere dello Zodiaco, Go Gorilla Force e che campione Rocky Joe.
3: Però io mi sa che le Tartarughe Ninja, però se non sbaglio è Giampi Dardello, non è...
0: sì?
3: Sa di sì, perché...
0: quella a quattro tartarughe,
3: sì, quella lì. Esattamente quella è Giampi Dardello, non perché si chiama così, ma perché comunque sia l'ho vista come cosa.
0: E di cose belle ed edificanti ne abbiamo anche noi organizzate qui a Radio Rock, e quindi Giampiero vi porta ad una serata imperdibile.
4: Gioca e vinci con Radio Rock.
3: Sì, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album. Yunam sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice, scritto Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il proprio nome, cognome e la parola Gwen al 3899 106 e 600. Potreste appunto vincere un ingresso per la serata. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Gianni in concerto al Wishes Club in via dei Volci 126B, in quella di San Lorenzo, in quel di Roma. È un evento Radio Rock
0: e noi ve ne diamo un assaggio proprio delle Gen con Jaguar Sun.

0: queste erano le Gen, potete ascoltarle dal vivo al Wishlist Club domenica 18 ottobre. Giampi, il tempo, ahimè, quasi è finito, il tempo a nostra disposizione, possiamo goderci questi ultimi istanti. Gianni ci scrive: beh, io sono abbastanza nerd, ma le sigle di Forza Sugar e Conan il ragazzo del futuro sono quasi due poesie. Ci sono sigle giappo di diverse anime che sono veramente fomentanti e o divertenti, si dovrebbe fare una puntata.
1: Sarebbe
0: bello farla, magari lascerò il compito ad Antipop di portare questo onere o d'onore, fate
1: no,
0: voi.
1: No, dipende da come la vedi, perché per alcuni è un onere, per altri insomma no.
0: Ma a questo punto Giampi è arrivato, ahimè, il tempo del congedo.
1: Cioè comincia a fine settimana pure per noi. Ah no, per te no.
0: Perché domani l'appuntamento, se volete, sarà con Rockbusters dalle 9 alle 12 insieme a Sandro Fuffo Bernardini, mentre invece ritroverete tutta la formazione consueta di Antipop quando?
1: Lunedì.
0: Tanta enfasi, cioè, non c'è questa sorpresa.
1: No.
0: È così,
1: no.
0: È
1: va
0: così.
1: Bene, grazie.
0: E allora,
1: Michi,
0: ciao lunedì. A tutti, vi lasciamo con Mal Rumore.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: You are tuned in.
1: You are tuned in
0: to Radio Rock. Radio Rock. Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
3: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Renault.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
12: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
13: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
14: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
19: Anch'io, anche.
17: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata.
1: matanira.
8: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
22: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
23: Rock News, edizione della sera.
24: Apriamo oggi con gli Scorpions perché è ufficiale l'uscita il 28 gennaio 2027 al momento solo in Germania di Wind of Change, biopic dedicato alla band la cui distribuzione nel resto del mondo, Italia compresa, è al momento in via di definizione. Anticipato da un nuovo trailer della durata di 2 minuti e mezzo, il film, diretto da Alex Ranarivello, vedrà la luce in concomitanza con le celebrazioni per i 60 anni di carriera del gruppo. Proseguiamo con i Queens of the Stone Age e l'intervista rilasciata da Josh Homme a Rick e Beato, nel corso della quale il cantante e chitarrista ha così parlato del proprio sodalizio artistico con Dave Grohl. Suonare con lui è davvero facile, ha detto, talmente semplice da creare dipendenza. Certo, quando si è dalla batteria è incredibilmente musicale, è pazzesco. Infine i Rammstein, con una nuova anticipazione dal live in Mexico City, nei cinema dal 4 novembre con il video di Sonne. Disponibile dal 20 dello stesso mese anche in formato fisico e digitale, il film concerto racconta i 3 show tenuti dalla formazione tedesca al Foro Sol di Città del Messico nel 2022, all'epoca del tour dell'ultimo, tuttora Zeit.
23: Le ricorrenze.
25: Oggi, 9 ottobre 1976,
26: gli Scorpions pubblicano il loro 6° album in studio, Virgin Killer.
25: 1990,
26: esce su Deaf American Seasons in the Abyss, 5° lavoro degli Slayer, inserito da Rolling Stones alla 31ª posizione della classifica dei migliori lavori metal di tutti i tempi.
23: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
27: Rumore!
28: On Radio Rock.
27: 18:07 e sempre per pochi secondi non è l'orario perfetto per l'inizio di questo Malrumore del venerdì. If you can believe it, it's Friday again. Venerdì 9 ottobre per l'esattezza, lo ripeto non tanto per voi ma per me che oggi proprio non riesco a capire che giorno è, che anno è. Ma questo è quello che succede di solito a Malrumore, quindi c'è molto poco di nuovo. Polonia Zumo e con me tra poco anche Sandro Canori. Quel che è nuovo è stato un po' questo pomeriggio alternativo qui a Radio Rock, un gran bel antipop, quello in cui abbiamo trovato Nicole Fondato e Giampiero Giuri, che ringraziamo e liberiamo in parte perché sapete bene ci sono i Rockbusters nel weekend. Detto questo, radiorock.it, l'unico riferimento di cui avete bisogno per capire tutti i modi in cui ascoltarci, guardarci, vedere quello che vi siete persi tra i podcast, le playlist, e iniziamo anche noi con la musica, proprio quello di cui avevo bisogno, un salto indietro nel tempo energico con i Vines.
29: Radio Rock, back in time.

0: apertura con Get Free, un atto di liberazione questo venerdì di Malrumore. Prima novità, non poteva che andare meglio, Unconquered Tom Morello insieme ai Kneecap. Mi sembra il modo migliore per iniziare a tutti gli effetti questo Malrumore. Un gran venerdì, complicato sicuramente nella capitale, ma penso un po' ovunque voi ascoltiate Radio Rock, perché ormai i modi per seguirci sono veramente infiniti, dall'FM al DAB, all'applicazione, il sito internet, lo streaming, Twitch, il digitale terrestre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo venerdì divertiamoci, almeno in questo spazio che parte adesso e arriva fino alle 9, sigla d'ingresso, come dire, obbligatoria, visto la giornata.
1: Viva la!

0: doesn't lie, he doesn't cheat, he doesn't steal. Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori Radio Rock 106 e 600. Come va, come va? Piove, ma non ci fermiamo. La città sì.
0: La città tantissimo.
1: La città sì, la città, città sì. Quanto ci hai messo oggi per arrivare?
0: Quasi un'ora e mezza.
1: Un'ora
0: per fare
1: per
0: 12
1: arrivare?
0: Chilometri e 8.
1: Wow, quindi ci saranno tanti ascoltatori in sofferenza.
0: Esatto.
1: In questo momento per le strade della città. Sappiate che vi siamo vicini e siamo molto contenti di non essere lì con voi.
0: Cioè io vi ho appena abbandonato, giusto il tempo di scendere dalla mia macchina in un'ennesima pozzanghera, a guadare un pochettino il fiume ed eccoci qua pronti per 3 ore di marrumore. Ma Sandro, perché siamo entrati con questa canzone?
1: Beh, perché oggi è il compleanno di uno dei più grandi, sicuramente uno dei wrestler a cui l'Italia è rimasta più affezionata, perché diciamo che il suo prime, come dicono i giovani, o forse no, il momento in cui ha raggiunto dei risultati diciamo più rilevanti, è combaciato proprio col boom del wrestling in Italia, quindi quello dei primi anni 2000, quindi tutti siamo rimasti legati in un certo senso a lui, un po' come simbolo, e tutta la mia generazione, se gli chiedi qual è il tuo wrestler preferito, diciamo che se non cascano su di lui, cascano su un altri due o tre nomi. Ovviamente stiamo parlando di
0: Marco Muscarà.
1: Esatto, Marco Muscarà, grande luchadores.
0: Ce lo ricordiamo tutti con tanto amore. Quanto mi fa sorridere che Marco Muscarà e chiaramente Eddie Guerrero.
1: Questo coccodrillo me l'hai rovinato totalmente per di Marco Muscarà. Eddie Guerrero, sì, Marco Muscarà ha fatto la reazione stamattina. Ci avrà già avuto i suoi riconoscimenti, avranno già fatto tutti gli auguri. Cioè, finivamo.
0: Ma mi fa ridere
1: Eddie
0: che
1: Guerrero,
0: due persone nate
1: diciamo,
0: così vicine
1: Marco Muscarà,
0: in realtà siano
1: no?
0: così lontane. Che cosa hanno in comune queste
1: niente,
0: due persone?
1: Niente, nulla. Non dice manco le parolacce, manco Marco Muscarà. Figura
0: Marco
1: se,
0: Muscarà.
1: Se live cheat and steal.
0: Senti,
1: sì, perché tra l'altro stavo facendo delle ricerche, perché ricordavo una cosa che, se non ricordo male, in un disco loud rock Tom Morello aveva già fatto dei feat con gruppi rap.
0: Sì,
1: quindi
0: abbiamo...
1: stavo cercando di ricordarmi qual era la traccia del disco. Il disco forse era loud rock, ma non ricordavo la traccia.
0: Adesso... mi sa che l'abbiamo anche ascoltata, però adesso insomma. Comunque Tom Morello era quello della novità che abbiamo
1: esatto.
0: appena sentito. Quindi potete intanto andarla a votare sul sito radiorock.it. Che cosa hanno in comune Marco Muscarà e Eddie Guerrero? È la prima domanda che mi sento di rivolgere a voi al 3899 106 e 600. Perché fai no con la testa?
1: L'ho trovata, l'abbiamo ascoltata ed era il Wu-Tang Clan ed era I'm Nothing The Fuck With.
0: Bene, benissimo. Sarà per un altro momento, quando uscirà di nuovo dalle nostre novità, quindi magari tra un sacco di tempo. Tra poco scopriremo anche che cosa è successo ieri nella puntata di Marrumore e magari capiremo che cosa succederà e che cosa ne sarà di oggi. Intanto, Limp Bizkit per noi, questa è The One.

0: E si spegne così, con un fiato leggero. The One, Limp Bizkit, per noi in qualche modo riportata alla mia mente dai primi brani di questo nostro pomeriggio di venerdì insieme. Vediamo un po' al 3899 106 600 chi si affaccia. Anzi, prima di tutto, first things first, e già non sono state le first, dobbiamo recuperare subito quelli che sono i fatti appresi nell'appuntamento di Malrumore di ieri.
1: Fatti appresi nel prossimo episodio di Malrumore. Siamo malviventi e facciamo interferenze, caso chiuso. Quant'è vero che Paoloni e Pippo e Sandro e Paperino? Oh. Mm. Le noci di Sandro sono particolarmente gustose, parola di uccelli. Paolonio non è il cristallo di luna, ma è il Chris. Quello che apprenderemo ieri è avvolto nel caos. Quale horror, che terror, questo è Malrumore.
0: Olle, ecco, mi sembra che adesso sia tutto in linea e quindi possiamo salutare Luigi, ben arrivato qui a Malrumore, Federico chiaramente, ma poi sentiamo anche le vostre voci. Chissà se sono a tema o se come al solito anche voi deragliate dove vi pare.
2: Pensate, a me oggi per lavoro mi hanno dato per la prima volta un passo lungo, che è un furgone abbastanza ingombrante, e non l'ho mai guidato.
0: Bravo.
2: E c'è il traffico, la pioggia oggi, che bello.
0: Sei contento? Non ti mette per niente ansia questa cosa? Ma amico, caro ascoltatore, qui a Malrumore quanto godiamo delle prime volte, perché
3: sì,
0: la prima volta fa sempre male, la prima volta ti fa tremare e quelle cose lì, ma va mano a mano che vai avanti con gli anni perdi le occasioni delle prime volte, e quindi evviva il tuo primo passo lungo e anche il mio primo sapere che cosa sia un passo lungo. Sentiamo.
4: Non voglio davvero disturbare la vostra trasmissione, però quando è partito quando sono partiti Vines con Gatsby, mi sono istantaneamente spariti i capelli grigi, poi è finita la canzone e mi sono ritornati i capelli grigi.
0: Succede.
3: Ecco, la musica.
4: Potete mandare Get Free tipo per sempre?
0: Esatto, un bel loop sarebbe buono. A me ha attirato un po' le rughe, poi mi ha spalmato le rughe appena finita. C'è chi, Andrea, dice: mia top 5 della vita, Punk, Eddie, Brett, Austin e Danielson. Non richiesti assolutamente, perché abbiamo parlato di Eddie, perché oggi è il suo compleanno. Sarebbe stato il suo compleanno, sarà per sempre il suo compleanno, ma anche il compleanno di Marco Mascherà.
5: Ciao Paolonia, ciao Sandro, ciao colleghi disagiati di Malrumore.
0: Salve.
5: Disagiati e non.
0: Sì.
5: Marco Mascherà e Eddie Guerrero. La vestaglia di flanella.
0: La vestaglia di flanella, effettivamente potrebbe essere un elemento. Forse l'unico.
3: Ma magari pure Marco c'ha un, che ne so, c'ha un trisauro messicano, magari, chi lo sa.
0: Chissà, potrebbe essere.
6: Buonasera Pao,
0: ciao.
6: Buonasera Sandro.
3: Si baffi.
6: Non potete iniziare così.
0: Cosa?
7: I primi con brani di questo nostro.
0: E come no?
6: Viva la rasa Guerrero.
3: Bassa la radio.
0: Esatto, abbassate la radio. Che cavolo? E poi questo non si vuole sentire.
7: Rumore. Quando chiedere delle prime.
0: Non puoi chiedere niente perché non sa usare il volume ma io devo ascoltare me stessa attraverso le note audio. Sembra una cosa bella.
6: Io without you.
7: La prima volta sta male, la prima volta fa tremare e quelle cose lì. Ma mano a mano che vai avanti con gli anni perdi le occasioni.
0: Allora, a parte che non ho capito se hai chiesto gli U2, ma hai fatto cantare gli U2 a Sandro Canoli.
3: Vedi che stavo ascoltando il podcast di domani.
0: Hai visto? Una cosa incredibile. È tutto un po' linciano. Abbassare il volume della radio necessariamente prima di mandare le note.
3: Quella che cantavo io erano gli U2, Without You.
0: Sì, per questo
3: U2, sei sicuro?
0: Cioè, hai cantato Calcutta o Coez?
3: No, Calcutta non l'ho mai cantato.
0: Meno male, hai cantato Coez e gli U2,
3: cioè Luigi Abu e Vasco Rossi.
0: I nemici. I nemici sono qui. E abbassate il volume della cavolo di radio quando mandate le note audio. Ma soprattutto abbiate una cazzo di idea di quello che volete dire o chiedere. Non che mandate una nota audio, silenzio, ci penso. Cioè, per carità, siamo amici, vi voglio bene. Anche io farei lo stesso con, non lo so. Però, quando invece è verso la radio, un po' più di spinta, per cortesia. Abbiamo preparato il prossimo brano? Sì, per fortuna ho preparato un brano. Vedi quanto sono brava quando sono distratta. Desiderio di buttarsi da una finestra di testa? Potrebbe essere questo che cantano gli Head Planet Earth.

Gaetano, siamo arrivati già al primo break e quindi tanto vale continuare con del demoniaco che passa attraverso in linea 77 e in Subsonica, semplicemente ancora una volta a ricordarci che siamo vecchi.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
5: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
12: tanti cin cin.
13: Katia, Plin Plin.
14: Ah sì, scusa, Plin Plin.
11: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
14: Plin plin.
15: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
16: Ad ottobre da Autoequip un prezzo che fa rumore.
15: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
16: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
15: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
16: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
17: Una finestra è una finestra.
13: Invece no.
18: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo.
21: Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000.

0: limite. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Con Bellion GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bellion GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
0: 18 e 39 minuti, ma rumore di questo venerdì appena iniziato. Abbiamo ancora tanto da dire, ma soprattutto tanto da ascoltare.
3: Radio Rock, back in time.

0: novità di questo Marrumore ci ha detto molto bene. Fontaine DC con Tongue, tra l'altro è uscito il disco
1: Tongue Morello, grandi Fontaine DC.
0: No, Tongue Morello era quello di prima, non confondiamo le cose. Ah, Tongue
1: I Fontaine DC, ho capito.
0: Tu che non vuoi
1: io
0: fare giochi di
1: oggi...
0: parole?
1: No, questo non è un gioco di parole. Questo è dare in pasto al pubblico quello che il pubblico vuole.
0: È una
1: tutta
0: una fagottina.
1: Il pubblico vuole giochi di parole e io ho dato un gioco di parole.
0: Fagocitiamoci al 3899 106 e 600. Stanno succedendo tante cose. Una delle domande principali della prima mezz'ora è: che cosa hanno in comune Eddie Guerrero e Marco Muscarà? Il signore anziano di una certa età, calmo, pacato.
1: Il cognome sembra messicano, no?
0: Muscarà. È il luchador, è l'hijo di Muscarà Junior o qualcosa così.
2: Marco Muscarà e Eddie Guerrero hanno in comune le capriole fatte dal comodino, secondo me. Ma vorrei una conferma da
0: ma io non posso sentire cosa state dicendo.
1: Ma secondo me bisogna specificare per chi ascolta radio solo il pomeriggio che ci sono anche delle trasmissioni la mattina. No, non serve quello.
0: Intanto quello che diciamo lo capiscono sempre in parte.
1: Okay.
0: Quindi in questo caso qui, se non conoscono dell'esistenza di Gagarin, male. Ma è solo un'altra cosa che non capiranno.
1: No, beh, perché magari la radio è anche abitudine, quindi uno l'ascolta sempre allo stesso orario, cioè non è una cosa così strana. Cioè,
0: certo,
1: io nella vita sono stato anche ascoltatore
0: essere.
1: E di tante radio che ascoltavo non avevo idea
0: un programma, esatto. Certo, ma Radio Rock è diversa, Radio Rock è speciale,
1: è
0: siete fidelizzati in un altro modo.
1: Sì,
0: ma
1: noi siamo a orari comunque speculari, nel senso che ci sono delle persone che potrebbero salire in macchina con Gagarin e risalire in macchina con noi.
0: Vi accompagniamo nei momenti più duri, lo sappiamo. Senti, ma Rumore è il programma che tocca, che insegna l'educazione alle persone, quindi abbiamo detto abbassate il volume della radio.
1: Sì.
0: Abbiamo detto no, i pipipi delle vostre macchine, che sia perché state parcheggiando, che cazzo, mandate una nota audio alla radio mentre parcheggiate, che sia la cintura che non vi siete messi, che cosa fate, una cosa contro la legge della non importa cosa stia facendo la vostra macchina, io non voglio sentirla suonare, va bene? Sono io che suono dentro la vostra macchina, non il contrario. Però questo insegnamento porta anche a delle redenzioni.
1: La cintura, ti ricordi? La cintura. Credo sia Alvaro Soler, forse.
0: Ma una mano alla cintura?
1: No.
0: Per fortuna no.
3: Scusate, avete ragione, ma non potevo abbassare il volume.
0: Perché?
3: Dicevo, non erano gli più assolutamente li odio.
0: Oh, guarda, guarda che bravo ascoltatore, passi da essere un pezzo di fango a sbagliare tutto, a dire tutto ciò che di giusto può essere detto. Scusate, avete ragione, mi fanno schifo gli U2. Bravo.
3: Era una richiesta di The Three Doors Down, Here Without You.
0: Ah, io
3: oppure
0: non è quello, Sandro.
3: Smoscia tutto.
0: Potrebbe
3: quanto
0: non
3: un'altra canzone che all'epoca andava molto, ovvero
0: l'epica.
3: Linkin Park.
1: Quale?
3: What I've Done.
0: What I've Done. Sì.
3: Prometto che la prossima volta abbasso subito la radio.
0: Però non si fanno le promesse, tutto giusto, ma non si fanno le promesse. Ma giustamente.
4: Sì, grazie per aver ricordato che siamo vecchi con questo brano di Linea 77 e Subsonica. Torno con la mente al 2003. Meglio che non pensa a tutto quello che facevo nel 2003 e a come siamo combinati adesso.
0: No.
4: Effetto nostalgia maledetto.
0: No.
1: Basta.
4: Più che altro, in quanti hanno dedicato questa canzone?
0: In Linea 77.
1: Fuck effetto nostalgia,
0: sì,
1: fuck FOMO, basta, sono le due nuove trappole del capitalismo, non ci facciamo fregare, io lo capisco che la vita dura, il costo della vita, il carburante, quello che te pare, le guerre alle porte, è vero che è facile lasciarsi prendere la nostalgia, non è facile, è bello lasciarsi prendere la nostalgia, ma non ci dobbiamo cascare, finché siamo vivi, finché respiriamo, possiamo creare nuovi ricordi, possiamo creare nuovi momenti, non è detto che quello che c'era prima era meglio di quello che c'era adesso. Poi è ovvio che essendo più giovani, più spensierati, quindi meno dolori e meno responsabilità, è ovvio che era più facile forse essere felici. Però non ci facciamo fregare da questa cazzo di trappola, creiamo nuovi ricordi.
0: Te lo sei preso.
1: Uno slancio, voluto fare uno slancio.
0: Sei preso. Senti Sandro, siamo tornati in diretta ascoltando gli Smash Mouth, che sempre comunque ci portano in quell'epoca in cui... Ma è passato davvero così tanto tempo?
5: Tra l'altro questa canzone nella versione originale mi fa sempre pensare alla scena dell'incontro di pugilato tra Homer, che entra con questa canzone, e Frederick Tatum, cioè
1: chiaro.
5: Mike Tyson.
1: Sì, Mike Tyson.
0: Io riascoltandola, chiaramente un arrangiamento ska, proprio l'altro giorno, mentre quando io sono a casa mia e faccio le cose e parlo da sola e litigo da sola perché poi non devo litigare con gli altri, ero lì che insultavo da sola allo ska e ripensavo agli anni passati a vedere i concerti
1: gli
0: ska
1: del grande ska,
0: perché ci piaceva lo ska. Ma com'è possibile che ci piaceva lo ska? Non ce la faccio.
1: Bello, ska.
0: È una delle poche cose che veramente mi fa sentire il passare degli anni, cioè quella me bambina, tra virgolette, perché
1: bambina,
0: purtroppo non ero bambina, vabbè, ho tutte canzoni, non, cioè, non, non riconosco quel gusto, non riesco, certo. Cioè, mentre riconosco perché a 8 anni quella cosa facevo anziché quell'altra, con lo ska.
1: Vorremmo sentire una canzone che ti avevo chiesto qualche tempo fa, a proposito di ska.
0: Che quella mi
1: però ormai se non te la ricordi è brutto dirla in diretta, va bene così.
0: Vabbè, ma intanto io ho scelto
1: problema.
0: Una canzone ska che voglio ascoltare per vomitare tutti insieme.
1: Che è supereroi?
0: Bravo, vedi, era tema quella volta. Che, e infatti sì. Oggi tra le cose che voglio fare è andare a guardare i canali delle polizie su Instagram per vedere se hanno fatto altri reel.
1: Beh, anche perché oggi è anche il giorno in cui parleremo di un nuovo supereroe, no? Un nuovo sindaco in Perù.
0: Oh mio signore, che cosa incredibile. Ma l'avete visto il sindaco, il nuovo possibile?
1: Beh, non lo diciamo perché chi l'ha visto lo ha capito. Chi non l'ha visto è una cosa divertente da scoprire.
0: E chi canta questa canzone, anche se oggi gli fa schifo, probabilmente ha un'età simile alla mia, ma gli voglio molto bene. Condividete il vostro cantare al 3899 106 600.

0: ci veniva in mente?
1: Ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella. Ma che cazzo è sta roba? Da piazza, da sagra de paese, come direbbe il grande Richard, che ricordiamo e salutiamo sempre. Questa cosa da sagra dell'uva, mamma mia, ti giuro. Cioè, ho rimosso le sensazioni negative. E peggio del growl, posso dire?
0: No, sanno, ma come?
1: Molto peggio. Molto peggio, cavolo. Molto peggio di quei rutti prolungati aspirati. Cioè, molto peggio.
0: Allora, chiaramente gli escapè qui ancora sotto la mia voce. Da che corra la voz.

0: questa non era tutta ska. E in più gli ska poi facevano lo ska anche bello, cioè c'erano anche le chitarre. José Mi, grandissimo chitarrista. Però una vacca.
1: Sta andando sul Gargano a San Giovanni Rotondo per trovare Padre Pio. Lo vedi? C'è pure la fisarmonica.

0: andando male. È veramente un peccato che dobbiamo andare verso la pausa. Continuate ad esprimervi perché vi vedo accesi al 3899 106 600. Tra poco continueremo ad ascoltarvi, il vostro personale rapporto con lo ska. Ma a maggior ragione, perché i due temi sono fortemente correlati, come che cosa hanno in comune Marco Muscarà e come si chiama Eddie Guerrero, come si chiama Marco Muscarà, virgola, Eddie Guerrero, oltre al compleanno che è proprio oggi.
1: Sì.
0: Ok, questo vi abbiamo chiesto. Vi ho detto i salti con capriola da... ma non credo che Marco abbia mai avuto il coraggio. Qualcuno diceva l'altezza, non credo neanche quello, perché comunque Marco è bello allampanato.
1: Entrambi mentono forse, chissà.
0: Solo per il bene però Marco Muscarà,
1: esatto, solo bugie bianche.
0: Complesso, è molto complesso. Allora, mi ricordo appena appena, con tutto questo scan nella testa, che è come avere delle zanzare dentro le orecchie, che mi avete chiesto il Linkin Park. Non mi ricordo il brano, ma ho scelto Breaking the Habit.

0: radio.
1: Ciao a tutti in diretta su radio.
2: Yo yo yo yo.
3: They talk, we rock.
4: Yeah.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di Equa Roma già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh, papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
4: E di interessi?
2: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Darkline con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
25: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
26: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
27: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
28: Seconda ora di questo Malrumore di venerdì 9 ottobre qui su Radio Rock si continua con Tom Petty and the Heartbreakers.
27: Radio Rock, back in time.

Sono qui su Radio Rock, ma prima di proseguire Radio Rock Promotion San Roma 2026, Roma alza la voce, il primo concorso canoro città di Roma per i giovani talenti dei 15 municipi di età compresa tra i 18 e i 30 anni in due categorie, inediti e cover. Per partecipare basta inviare online entro il 25 ottobre un video live della durata massima di 3 minuti e 20 secondi, anche registrato con il proprio smartphone. L'iscrizione e ogni fase del concorso sono completamente gratuite. Finale poi dal vivo il 10 dicembre. Cosa c'è in palio? Il trofeo Microfono di Roma 2026, la registrazione professionale di un brano, la pubblicazione sulle principali piattaforme digitali e un videoclip. Premi e riconoscimenti anche per gli altri finalisti. Quindi per info e iscrizioni sanroma.it. San Roma 2026 è un progetto promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, organizzato da Fabio e William Feliziani. Media partner chiaramente Radio Rock. Brand new music right here. Brand new.

0: cantina bagnata, la novità dei Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At, da votare sul sito radiorock.it. Questa è Radio Rock, questo è Marrumore, quindi siamo Paola Gnazzumo e Sandro Canori, più o meno, e tutte le vostre interferenze al 3899 106 600. Un strano bislacco punto di partenza, quello che cerca punti in comune tra Marco Mosquerà e Eddie la Rasa Guerrero, nati nello stesso giorno ma così lontani. C'è chi fa gli auguri a uno o all'altro, però insomma andiamo anche oltre. Abbiamo avuto una parentesi legata allo ska, mi sono arrivati dei Basta Pau abbastanza disperati, e poi c'è Linda che dice: a me questa roba faceva schifo pure a 20 anni. Allora, a 20 anni faceva già di nuovo schifo anche a me, era chiusa la parte in cui mi ero avvicinata, che è iniziata più o meno ai 14 13 anni per colpa del punk, sono finita da quelle parti. E però era un'altra epoca, perché io e i miei amici che andavamo ai concerti tipo degli Scapè eravamo comunque in realtà dei metallari. Però così.
1: Vabbè, era tutto unito una volta, no? Era tutto un mischione.
0: Eravamo più promiscui. E poi paura, perché Max dice: ma proprio stamattina fischiettavo gli Scapè, mi leggete nel pensiero. It's the power of Marrumore. E poi arriva lui, lui, il mio amico Valerio.
2: E joderse quanto cabron, caroñeros, caroñeros.
0: E poi questo è come Cody Rhodes, Minute Maid, Minute Maid.
2: Caroñeros, caroñeros.
0: Bravo Valerio. Hai vinto un premio, che premio vuoi Valerio? Diccelo tu, perché io non saprei.
3: Marco e Eddie hanno in comune che tutti e due sono morti senza accorgersene. No,
0: delicativa, no, cosa? No, cioè, allora, aspetta, è fatta bene, però...
1: Sì, è battuta la funzione.
0: Perché
1: diciamo.
0: No, spieghiamo, Marco Mosquerà è un vecchio dentro e quindi no, non vive, non c'ha la nightlife e quindi... e poi e l'altro invece... 3899 106 e 600, sentitevi liberi di dire cose tipo:
4: a me Linkin Park mi hanno sempre fatto abbastanza cacare.
0: E ce ne faremo una ragione, so che non sei solo, va bene così. Marco Mosquerà, un insegnante di teatro, mentre Eddie Guerrero menava per finta. Entrambi recitano ruoli in pratica. Ci sei andata vicina, ma hai sbagliato tantissimo, come quando a golf la pallina...
1: una cosa sola sbagliata.
0: Schizza.
1: Tra
0: l'altro, è l'altro giorno della notizia che un luciador messicano è stato imputato per omicidio proprio per aver ammazzato un giudice. Allora,
1: no, non è vero.
0: Sì,
1: no, era tutto scriptato.
0: No, non era scriptato. Arbitro di wrestling muore sul ring dopo la mossa di un lottatore arrestato.
1: Perché arrestato però?
0: Elijo de Fishman. Scusa, il nome mi fa ridere. Elijo de Fishman, perché è stata considerata omicidio. Perché l'arbitro... Aspetta,
1: Perché omicidio? Tu
0: perché mi viene da ridere leggendo questa notizia? L'arbitro Gerardo Herman Pineda, noto come El Buco, è rimasto senza vita sul ring dopo aver subito una mossa violentissima dal lottatore Elijo de Fishman, che voleva vendicarsi per aver perso il combattimento. Il 36enne wrestler è stato arrestato e rischia 15 anni di carcere per omicidio colposo. Perché gli ha fatto... Che mossa è stata? Adesso non me lo ricordo più, però... Tipo una cosa veramente, un pile driver mi pare, cioè una cosa, sì, un pile driver proprio, chiamata Martinete nel gergo del wrestling messicano, e che però, cioè le immagini sono abbastanza cruente, è stato insomma un, quindi il wrestling è finto, ecco qua. Ti ho lasciato interdetto, pensavi
1: no, che stavo a leggere, stavo a recuperare delle cose che ricordavo, perché pure a Rey Mysterio successe un incidente mortale sul ring che poi lui non c'entrava direttamente, ma questa persona si era, credo, rotta al collo prima che lui facesse la 619.
0: Ah.
1: Però lì l'hanno scagionato perché incidente sportivo, e anche la famiglia dell'altro wrestler ha difeso pubblicamente Rey Mysterio dicendo non è colpa sua.
0: Mamma mia, meno male. E comunque, tornando invece alle stupide velleità di questo programma.
1: Cioè, lo mancò apposta con la 619 perché si era accorto che qualcosa... Cavoli. Non stava tornando, diciamo.
0: Ho i brividi. Diciamo che ci sono tante cose nell'aria che mi fanno rabbrividire in questo momento. Quindi diciamo che...
5: Scusate ragazzi, mi riallaccio un attimo, sì, al messaggio precedente, al discorso dell'effetto nostalgia. E sono, sì, d'accordissimo sul fatto che basta effetto nostalgia. Soprattutto perché un po' mi evoca qualcosa che ha a che fare con la nostalgia del fascismo. E non mi appartiene affatto.
0: No,
5: no, non mi riferivo a quello, no. Purtroppo no. Sono nato sotto il segno del cancro,
0: no,
5: e
0: mi
5: guardare al passato con la lacrimuccia nostalgica
0: lo so.
5: Me la porterò sempre addosso. Ma era più che altro un discorso su la mia persona su come ero spensierato all'epoca e su come siamo sotto un treno oggi. Non ha nulla a che fare con la condizione economica, con il discorso capitalista e sull'evoluzione.
0: Se vuoi emozione.
5: Però hai ragione. Andiamo bene, avanti con i nuovi ricordi. Grazie.
0: Però,
1: bene. Ognuno di noi ha i propri problemi, cioè anche per chi invece il problema è prettamente economico, purtroppo, visti i tempi. Ma a tal proposito.
0: A proposito di nostalgia, di cose a jouer, diciamo, di epoche fantastiche.
1: È tornato.
0: Chi?
1: Lui, anzi loro.
0: Tutti e due.
1: Loro sono tornati.
0: In un'unica persona.
1: Hai spoilerato già, cavolo, ma era un crescere, no? Ma raccontare le storie. Ma... mi lasci raccontare. Mamma mia, oh, hai spoilerato, hai spoilerato.
0: Non ho spoilerato niente.
1: Hai spoilerato.
0: Nessuno sa.
1: Adesso hai spoilerato.
0: Potrebbero essere i Puffi, potrebbero essere il Re Leone, potrebbe essere qualunque cosa.
1: Comunque, la notizia è che domenica un candidato sindaco ha vinto le elezioni in Perù, nel piccolo distretto di Cueropalca, nel centro del Perù. E il vincitore, il nuovo sindaco di Cuancalcalca, è Simeon Flores Hitler Mussolini.

0: questa I Am The Walrus dei Beatles in realtà l'ha appoggiata lì rispetto parlando il caos mentre ascoltavamo la novità dei Queens of the Stone Age, e ho pensato, sai che effettivamente non è che siano poi così male, non è che siano poi posizionate così lontane l'una dall'altra. Bislaccherie che vengono dette qui a Marrumore quando sono le 19:27. Io già mi sono dimenticata che cosa stavamo dicendo 3 minuti e mezzo fa.
1: Parlavamo di Hitler, Mussolini.
0: Ah, ecco, avevo wipeato la mia memoria perché non ce la riesco a fare. Anche perché solo una piccola intrusione.
1: Mi fa ridere che però hanno scritto: scusami se ti interrompo. Hitler, Mussolini è tornato ha vinto un'elezione, cioè è tornato a vincere, no? Quello, molti dicevano così. Il problema è che nessuno di due ha vinto un'elezione, cioè, davvero. Ma adesso non vogliamo parlare di storia.
0: Titoli clickbait anche per queste cose qua, è incredibile.
1: Cioè sì, cioè, tecnicamente l'hanno vinto, ma poi no, sono uscite fuori delle cose, no? Gente che è caduta per le scale, quindi diciamo che non è che proprio non è stata proprio una vittoria pulita.
0: Ma a proposito di crimini di guerra,
2: da aggiungere, i crimini di guerra di Santo Canori è anche che ha fatto passare Marco Mengoni alla radio, a Radio Rock l'altra volta, se non ricordo male.
1: Ricordo a tutti che mi ha seguito su Instagram, perché poi ho scoperto che mi vado a esibire nel suo locale di Milano, non so se l'abbiamo detto.
0: Non mi ricordo.
1: Quindi conoscerò Marco Mengoni.
0: Lavorerai per Marco Mengoni.
1: Lavorerò per Marco
0: Ieri
1: Mengoni.
0: Ti hanno dato del dipendente di Michela Girò, no?
1: Verrò pagato da Marco Mengoni, che ha aperto questo locale a Milano e lo userà sia per far suonare degli emergenti, a quanto ho capito, sia per fare dei suoi concertini, non so quanto più o meno grossi, perché il locale non ce l'ho proprio presente. E quindi la programmazione è Marco Mengoni stand up comedy, Marco Mengoni, Marco Mengoni, Marco Mengoni, Marco Mengoni. Molto strano,
0: veramente bislacco,
1: un po' weird, però sono contento, anche perché è il cantante preferito di mia sorella, che da quel momento in poi mi sta facendo del pressing.
0: Dice, portami con te, portami con te. Quindi amici di Milano, amici lombardi, certo, insomma di quelle zone, ce la farete per la voglia di vedere Sandro Canori ad andare al locale di Marco Mengoni? Chi lo può dire? Solo il futuro. Futuro che arriva anche per noi, perché si va verso il break, Sandro. Quindi siamo in Perù, c'è un nuovo sindaco di una città che si chiama Cutacuta Catucatu.
1: Sì, ma poi ci sono altre curiosità riguardo a questa cosa qui, perché non è nemmeno la prima volta.
0: Mussolini Hitler, eh?
1: Cioè, non è la prima volta
0: che
1: un Hitler vincesse le elezioni nella storia recente.
0: Fantastico. When I look

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
18: Rock. 19:38 minuti, siamo esattamente a metà strada di questo ultimo appuntamento della settimana con Malrumore qui su Radio Rock. Tornano anche My Chemical Romance, ormai affezionati.
0: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
18: 19:38 minuti, siamo esattamente a metà strada di questo ultimo appuntamento della settimana con Marrumore qui su Radio Rock. Tornano anche My Chemical Romance, ormai affezionati. Welcome to the Black Parade.

0: una novità fresca fresca di giornata, Sandro, ma non so se noti questa cosa.
1: Cosa?
0: Flying Blind e Si Vola. Un'altra novità, Wings on Fire. La novità degli A Perfect Circle ha degli uccelli in copertina. È il ritorno degli uccelli tra le novità di Radio Rock. Non
1: certo.
0: Solo sul tetto di Sandro Canori con i loro gusci di noci che otturano
1: e
0: i
1: buchi. A proposito del ritorno del guaglione sulla traccia che citavo io, ma magari oggi non facciamo
0: che
1: in tempo,
0: cazzo.
1: Però domani magari ci ascoltiamo anche qualcosina del disco nuovo di Neffa e Fabri Fibra per capire insomma se e che cos'è.
0: Esatto, pensate lì... che l'ho richiesto io, ho fatto Sandro, ma possiamo ascoltare?
1: Ho ascoltato,
0: pensa,
1: pure lì c'è un po' di effetto nostalgia, ma non solo, dai, non solo, ne parliamo domani.
0: E invece oggi stiamo parlando di tante care cose, ovviamente,
1: sì.
0: Ma in questo momento ci eravamo soffermati su un grande personaggio,
1: sì,
0: della storia peruviana.
2: Sì, la cosa assurda è che è di centrosinistra.
1: Sì, Ahora Nación.
0: Ahora Nación.
1: Ahora Nación, perché per chi si fosse sintonizzato solo adesso, in Perù è successa questa cosa, che in un piccolo comune del centro del Perù Hitler Mussolini Simeon Flores ha vinto le elezioni con 229 voti, il secondo è arrivato a 204 voti, quindi ha vinto pure di poco. Però mi sono incuriosito, ho detto ma com'è possibile, perché cioè, sto nome da dove viene? Sembrerebbe un fenomeno un po' diffuso in Perù, ma anche in Ecuador, ma in generale a quanto pare in America Latina. In Perù, pensate, secondo il registro il numero di cittadini 2023, se non ricordo male, 2023, più dei 2300 persone si chiamano Hitler in Perù. Tant'è vero che un altro Hitler si era già candidato alle elezioni qualche anno fa. E la situazione, perché c'hanno sto fascino a quanto pare per i nomi esotici e stranieri. E lo so che a noi sembra assurdo, che magari dici com'è possibile, non sanno chi è Hitler. È ovvio che in Perù non è che nessuno sa chi è Hitler. Però noi abbiamo un punto di vista della storia molto europacentrico, no? E ogni poi continente ha vissuto la storia dal proprio punto di vista. E evidentemente da quelle parti ha un peso diverso, perché nelle aree soprattutto rurali e la parte quella delle Ande, non c'è solo Hitler, c'è Stalin, c'è Lenin, c'è Clinton,
0: c'è un po' di
1: c'è
0: tutti, ma anche
1: Osama,
0: nella lista stessa
1: Osama Bin Laden c'è,
0: ma, però scusa, io capisco non lo so, perché non capisco neanche Hitler Musso, cioè non
1: è legata all'ideologia, non è per motivo ideologico, è per il suono a quanto pare.
0: I don't
1: per
0: care.
1: Il suono esotico del nome. E tra l'altro così girando
0: mozzarella,
1: un po'
0: imparate a dire gnocchi, non lo
1: sul,
0: so.
1: Sul web, che in Ecuador addirittura lo Stato ha dovuto si è dovuto mettere in mezzo. Cioè la situazione è diventata così ingestibile che nel corso degli anni il registro civile ecuadoriano ha dovuto emettere delle linee guida per i funzionari esortandoli a rifiutare i nomi definiti strambotti o denigratori, perché c'è qualcuno perché in Ecuador fanno di meglio, non si limitano ai politici, ma vanno anche sui brand. Quindi c'è chi si chiama Burger King, capito?
0: O
1: Alka-Seltzer.
0: Anche noi abbiamo le nostre Chanel, quindi non possiamo
1: James
0: dire niente.
1: James Bond, Rambo, Superman, tutti
0: ma
1: i nomi diffusi,
0: guarda, Sandro,
1: nelle zone rurali dell'Ecuador.
0: Non mi portare lì, perché note chiuse tra me ed alcuni amici di la legge italiana cosa prevede sui nomi, e si aprono delle botole verso l'inferno che sono veramente molto gustose. Ma abbiamo ancora pochi minuti insieme prima che tu te ne vada, poi l'ultima ora di Marrumore, tra l'altro,
1: certo,
0: quest'oggi con ospite, quindi
1: vi lascio con questa notizia.
0: Non stiamo chiudendo, è 51, devo mettere
1: vi
0: una canzone.
1: Vi lascio questo blocco. Ma tu, ma perché mi hai preso? Io so 6 anni che so qua, qualcosa avrò imparata. Cioè, stavo chiudendo il blocco. Da El País c'è questo articolo che praticamente ci racconta di questo famoso caso in cui un cittadino ecuadoregno di nome Giovanni Hitler Cando, il cui padre, chiamato Bolivar, vabbè, aveva battezzato il fratello minore Lenin. Quindi c'è riprova del fatto che non è una scelta ideologica, è proprio una scelta di suono e esotico, fa esotico.
0: Sì, forse pensano che siano i protagonisti di un romanzo, no? Di grandi
1: forse
0: classici.
1: Non mi interessa, noi mo ci penso pure io, dai.
0: Che cosa strana.
1: Venusaur Canori,
0: Venusaur Canori non è male. Questa canzone però non aveva un intro, quindi

0: Off Mastodon per noi alle 19.55. Stiamo per abbandonare così Sandro Canori, che giustamente domani, tanto felice di stare a Marromore, che pure domani voleva stare qui e parlare di Neffa e ascoltare cose che riguardano anche Fabri Fibra. Pensa un po', giustamente ci siete voi che siete la nostra agenda vivente.
1: Allora, in Perù, dopo il successo del film Marvel, boom dei nomi dei supereroi.
0: Ok.
1: 28 bambini registrati come Ken dopo il successo del film di Barbie.
0: Tanto cielo.
1: Beh, personaggi storici abbiamo visto, calciatori e cantanti, popolarissimi nomi: Messi, Piqué, Mbappé, Shakira che stava con Piqué, immagino, e Mark Anthony. Vabbè.
0: Okay.
1: Poi nomi romantici in inglese a caso, tipo Gentleman, My Love, My Friend, Heart.
0: Come ti chiami? My Love.
1: E poi festeggiamenti, durante i festeggiamenti di Capodanno sono stati registrati nomi legati al cenone o ai giorni festivi, tra cui cena, uva, amarillo,
0: lenticchie
1: e feriado, che sarebbe festivo. Vabbè, è così.
0: Scusami, che fai? Bevi talmente tanto che dai, come si dice, partorisci da sbronzo, e quindi registri e dici: ma chiamiamo mio figlio, non lo so, lenticchie, tartufo.
1: Ma c'è anche di meglio, perché c'è, a parte Rambo, Batman, Thor, c'è anche concetti. C'è concetti astratti, o tipo
0: la tauromachia,
1: conflictos international.
0: Ma come on, cioè, perché?
1: Oppure,
0: ma quanti sono?
1: Semen.
0: Abbiamo dei numeri.
1: Semen de los dioses, cioè il seme di dei.
0: Sì, però so semen, cioè nel senso, come puoi dire, come è scritto semen?
1: Semen.
0: Pensa questo se va a vivere in un posto anglofono.
1: Lo so, filarmonica, poi c'è leyenda, miss, cioè sono vari nomi strani, e vabbè, è andata così, su.
0: Vabbè, io il prossimo brano per andare al break l'ho scelto in maniera casuale, ma il titolo è molto adatto, perché living is a problem because everything dies, and I hope very soon, aggiungerei.
1: E noi quindi non ci vediamo domani, ma lunedì.
0: A quanto pare no, lunedì di nuovo con Sandro Canori, prima che fugga chissà dove. Perché
1: per non pagare le tasse, col vigno e l'ignoranza dei primi della classe.
0: Proprio
1: ciao
0: quello. Ciao caro Sandro Canori, noi quindi davanti abbiamo l'ultima ora di Marromore, in cui però non sarò sola, perché ci saranno con me i Feldspar, almeno in una rappresentazione, vale a dire Rick, per gli amici, noi ormai siamo amici, parleremo del loro lato morbido, The Soft Side, il loro secondo lavoro in studio che è uscito proprio oggi. Quanto è figo quando riusciamo a far coincidere le cose come se fosse un compleanno. Ad ogni modo, abbiamo detto Biffy Clyro fino al break, living is a problem because everything dies. Voi restate lì.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da €315 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €10.741. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Supermercati Pim, i bei fagi lavorati.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, €4,99.
7: Supermercati Pim, i bei fagi lavorati. Di risparmio, di qualità.
9: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: Questo è Malrumore.
15: Malrumore.
0: On Radio Rock.
15: 27 minuti di questo venerdì 9 ottobre, l'ultima ora di Marrumore. Tra poco con me, come detto, Rick dei Feldspar, ma intanto un salto indietro nel tempo. Quanto si sono affezionati anche loro? Ci lasceranno mai stare? Non penso.

0: manifestare mal rumore quanto sono affezionati i nostri Ghost Dance Macabre, che di solito poi porta al mio spiegarvi un brano di musica classica incredibile, ma non oggi, perché come detto do il bentornato a Radio Rock, ma il benvenuto a mal rumore a Rick De Felspar. Ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti e grazie di avermi.
0: Ma grazie a te di essere qui in un giorno così importante, perché stiamo fondamentalmente celebrando insieme questa nascita. Arriva oggi, mentre io dimeno le mani perché siamo anche su vari schermi, per far vedere il vinile di Softside, disco proprio fresco di pubblicazione.
1: Oggi è release day, quindi è una festa pure per noi oggi.
0: Molto bello. In realtà, insomma, visto che è la vostra prima volta a Mal Rumore, ci terrei anche a dare un po' di riassunto delle puntate precedenti. Ma e certo, far capire agli ignari che ancora non conoscono i Felspar che cosa siamo, in questo caso in questo disco ma anche nelle puntate precedenti. E, insomma, band romana 2023 di formazione, ma la storia dei musicisti al suo interno e dei vari rapporti inizia molto indietro. Raccontaci qualcosina per come ti pare a te.
1: Sì, diciamo che nasce come progetto Felspar nel 2023, non ve la faccio lunga, ma è la somma di biografie che vengono da lontano, nei più disparati ambiti, però nascono in quelle periferie dei suoni che erano l'hardcore dell'epoca, gli anni 90 e 2000, fino ad attraversare i giorni nostri, con Andrew dei Growing Concern, e poi c'è Stefano che ha anche toccato il lambito, il rap, è produttore di Non dormire in Noz Narcos, quindi insomma disco culto capitolino, e così proseguendo ci mettiamo insieme e tiriamo fuori Felspar. Nel 2023 il primo album aveva, come dire, uno sguardo esterno abbastanza denunciante la nostra come dire capitale, soprattutto nelle sue, diciamo così, espressioni più diciamo così spiritual commerciali. Dopo quel gesto di denuncia, che tutto sommato ci tenevamo a dire, ci siamo un po' raccolti, e ecco che Softside è più, come dire, un po' il resoconto delle vite di ognuno di noi, e lì dentro ogni pezzo c'è la storia dei singoli. Quindi la cosa divertente sarà anche capire a chi sono dedicati. Li ho scritti io per loro.
0: Ok.
1: E grazie a loro Softside è un po' la nostra biografia collettiva.
0: Fantastico, non vedo l'ora di tuffarmici. Tra poco lo facciamo, ma qui la prassi prevede che adesso noi stiamo per ascoltare una novità di quelle targate Radio Rock. Fa ridere perché ogni volta che dici ah, una novità, tra l'altro questa è entrata oggi, ti giri e sono i Rolling Stones e fai
1: primo pelo.
0: Esatto, proprio fresca in realtà appena pubblicata. E la domanda che faccio prima di questo è: che cosa hai ascoltato tu personalmente nell'ultimo anno? Mo, a prescindere dall'album, che siano, certo, influenze, che non siano influenze, ne parliamo dopo, ma proprio per ascoltare musica. C'è chi ci risponde non ascolto musica pur essendo un musicista, c'è chi ascolta le cose più da tutte le parti, quindi feel okay. Free.
1: Sì, vado totalmente a ruota libera, considerando che probabilmente avrò sentito 100 giorni nelle 24 ore complessive di musica, accompagnando ogni passaggio di vita. Ti direi quelle per prossimità rispetto ai suoni che ci piacciono e che ci rappresentano come Felspar, ti direi moltissima, come dire, wave americana del produttore che ci ha prodotto anche a noi, a John Markson, quindi ti direi Drug Church, ti direi One Step Closer, ti direi Angel Dust, ti direi cose anche un po' più muscolari tipo Haywire.
0: Ok.
1: Da quel lato lì, che beh, insomma è un po' la nostra corrente. E invece proprio le mie personali vanno davvero ovunque. Io ti direi Dijon, che è un produttore raffinatissimo, le cui, diciamo, leggerezze e anche fragilità nel suono mi risuonano. Mi viene da dire anche classici del rock americano a cui torno per capire da dove veniamo, quindi Steely Dan.
0: Ok, cioè quindi anche questa sorta
1: viaggio nel tempo, fino a robe un po' più, diciamo così, scure di grime inglese. Up and coming, quindi un po' tutto.
0: Up and coming anche le chiacchiere che faremo con Rick per parlare del disco nuovo Softside dei Felspar, ma non solo. Quindi intanto questi giovinotti, vediamo che cosa hanno fatto. Mr. Charm. Brand new music right here.

0: Mr. Charm, ci tengono particolarmente, l'hanno ripetuto più volte, Rolling Stones, new entry tra le novità targate Radio Rock, new entry tra la discografia delle cose mai pubblicate nel mondo intero, oggi proprio il nuovo disco dei Feldspar, che io guardo con particolare amore perché l'artwork è davvero molto bello, c'è un procione, quindi voi sapete, ascoltatori di Marumore, l'importanza del procione da queste parti, non sapevo io l'importanza del procione per i Feldspar, o quantomeno l'importanza del procione per Rick. Perché? Perché questo procione?
1: Il procione è, diciamo, il mio animale guida, è anche quello che mi attribuiscono i miei amici in particolare, perché di notte vado lì e, come dire, grufolo abbastanza ovunque, questa è una confessione che faccio. Comunque, al di là di questo, mi trovo abbastanza in sintonia con il procione, che non è senz'altro un animale eroico, però ha le sue qualità.
0: Tante, molto belle, soprattutto quelle manine, santo cielo, quelle manine. E tornando però anche al procione che riguarda questa copertina e ricollegando tutto, stavamo parlando di Old City New Ruins, se non lo poggio, puoi poggiarlo Paolonia, non succede niente. Old City New Ruins, il lavoro precedente, quindi l'atto di anche critica in qualche modo, invece Soft Side, quasi un gioco di parole, la parte forse più emotiva. Hai raccontato un po', accennato come sono questi ritratti in qualche modo, è molto divertente perché proprio recentemente abbiamo parlato con i Proto Martyr, che hanno fatto un disco in cui ogni, è un albergo, ogni stanza ha un ritratto di un aspetto della cultura americana, faccio entrare meglio invece in ogni stanza del nuovo disco dei, non dei Proto Martyr in questo caso, ma dei Feldspar.
1: Sì, non è, come dire, una corrispondenza uno a uno con le persone del collettivo, perché di collettivo si parla, siamo più o meno 8-9 di noi che ci alterniamo, cambiamo così in un valzer di disponibilità, no? Alle volte rispetto alle vite, però con alcuni di noi ci si accompagna da più di qualche decade e questo fa sì che le traiettorie di vita hanno più o meno toccato il basso e l'alto e le abbiamo viste tutte, quindi alcuni titoli ricordano biografie precise, le potrei citare una ad una e comunque è tutto collegato al come cresciamo e come siamo cresciuti insieme, quindi hai Family Man che parla di chi ha iniziato a far famiglia e in particolare al contrario ha deciso di rimanere fedele a se stesso nonostante la difficoltà aggiuntiva di dover portare avanti quella responsabilità impeccabilmente, qui ce ne sono più di uno accanto a noi, e poi abbiamo Good Kids Make Bad Choices, no? Persone nate buone che però non è che diventano cattivi per qualche scelta sbagliata e che per fortuna non l'hanno pagata, diciamo così, troppo, l'hanno pagata un po', però poi
0: un cicinin, come dicono dalle
1: parti
0: mie,
1: però oggi siamo ancora lì.
0: Siamo ancora lì. E come hai parlato di collettivo e quindi mi chiedo come si lavora a un disco in casa vostra, cioè quali sono i ruoli e come è cambiato, se è cambiato dal lavoro precedente questa manovranza.
1: Allora, diciamo che il processo nasce e origina tra me e Stefano Casanica, che ci occupiamo di dare una forma, una direzione al progetto di disco. Nasce con, come dire, con lo struggimento di chi si conosce da una vita. Io e Stefano ci conosciamo da quando siamo piccoli e quindi ci abbiamo messo dentro lo stare insieme, lo stare vicini e lo stare anche molto lontani per alcuni periodi. Quindi ci siamo ritrovati a, come dire, riversarci dentro. Da lì parte, può nascere da un riff, può nascere da un testo e poi la costruiamo. Nel costruirla chiediamo poi al collettivo un riscontro e nel caso specifico di Softside poi la preproduzione è stata concertata con John Markson di Animal Farm Studio, di Drug Church,
0: perché voi siete andati in New Jersey,
1: in giusto? New Jersey.
0: Tra poco parliamo anche di questo, ma credo sia il caso finalmente di ascoltare qualcosa. Ci sono stati dei singoli da anticipare, ci sono adesso tutte le 10 tracce disponibili per voi, però noi partiamo dalla 4, che è quella che dà proprio il nome a tutto il disco. Tra poco continuiamo a parlarne.

0: cosa che poteva farmi arrivare viva all'ultima ora di malrumore, le sonorità del nuovo disco dei Feldspar, Soft Side. Ah, quanto ci voleva Rick. Perché abbiamo iniziato l'ascolto proprio con questa?
1: Intanto è la title track, prima cosa, e poi perché effettivamente è, come dire, tirare giù la maschera da subito.
0: Esatto, è così, sono in qualche modo cambiati anche i suoni, cioè l'hardcore c'è, quel tipo di direzione, quel tipo di produzione anche di cui poi voglio parlare, però mi pare ci sia un bello spazio alle melodie, a dell'armonico, qualcosa di... Che alcuni ho letto da qualche parte power pop, quindi cose del genere. Com'è stato proprio biologicamente il cambio di questo suono? Se è stata una scelta, se è successo, e poi anche l'effetto della parte di produzione, chiaramente.
1: Allora, secondo me, ma insomma credo di rappresentare un po' tutti, se diciamo che il primo disco è stato un po' un resoconto delle nostre storie, e questo invece è un po' la rappresentazione di quello che vogliamo essere, e quindi ci racconta meglio per come vediamo il mondo oggi, e ci racconta meglio anche musicalmente, perché i nostri gusti vanno nella direzione di una forma canzone che sia più intellegibile, che abbia lo spazio di dire quelle parole nel modo giusto, che, come dire, si addolcisca del contributo delle voci femminili, che in questo caso fanno un interplay con quella maschile molto molto più avanzato da un punto di vista proprio della produzione. E questo ci ha permesso di avere accesso, ecco, a una facility in New Jersey e a dei talenti che ci hanno supportato, che altrimenti in un formato un po' più riottoso, convenzionale, non avremmo avuto.
0: Ok, questo è veramente interessante. Quindi dopo il break andremo con Rick in New Jersey a scoprire com'è andata questa avventura, ma andiamo verso la pausa con un altro estratto da questo nuovo disco, Iron and Velcro. Cosa stiamo per ascoltare?
1: Stiamo per ascoltare un pezzo che tratta di quella dolcezza che mettono i familiari o gli amici nel volerti trattenere in un luogo quando invece il tuo bene vorrebbe che tu te ne andassi, e quindi il velcro piuttosto che le metafore delle catene, delle manette, è qualcosa di più sottile che è gestito con l'amore, ma allo stesso tempo non è detto che faccia il bene della persona che ha bisogno di andare.
0: Io spero che ci sia molto pop e felicità in questa canzone, ci accompagna fino al break. Loro sono i Feldspar.

0: your official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
5: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
15: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non le vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luanna Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No, Anagramma di Madre non è Dream.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
17: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
21: Ultimi 24 minuti di Malrumore iniziano adesso, in questo venerdì 9 ottobre. Polonia Zumo con voi ancora per un po' e ancora per un po' in compagnia dei Feldspar. Ma intanto l'ultimo salto indietro nel tempo. Youth Gone Wild, Skid Row.
0: Radio

0: anche se, come abbiamo sentito, non è che sia musicalmente solo morbido, non è solo velcro, non è solo velluto, c'è un po' di tutto in questo nuovo Softside. Siamo ancora qui in compagnia di Rick, grazie dell'attesa, insomma, di essere ancora qui con noi. Ci eravamo lasciati su la partenza per il New Jersey, nel senso la parte di produzione. Com'è andata questa storia, insomma, come siete finiti lì, oltre che diciamo per sonorità simili a lavori a scene?
1: Allora, per quel che ci riguarda, John Markson, che è il nostro produttore, è insieme a Will Yip la persona di riferimento per chi oggi vuole portare avanti un certo tipo di suono globalmente. Nasce negli Stati Uniti, quindi o lui o Will Yip. Lui ha una caratteristica, diciamo, più vicina alle nostre, e quindi che abbiamo fatto? Abbiamo scritto delle canzoni e ci abbiamo provato, le abbiamo mandate, però una persona che è molto impegnata, anche se è un ragazzo semplicissimo lì di campagna, e quindi ci ha rimbalzato fino a che non ha ascoltato 10 pezzi valevoli di essere prodotti. Quindi fino a che non ha sentito un corpo solido, è rimasto molto sulle sue, non ci ha detto venite. Dopodiché a un certo momento ha detto sì, ci siamo, abbiamo un disco.
0: Quindi voi avete iniziato a droppargli così due, tre
1: canzoni, lui ha iniziato a dire sì, questo no, questo meno, quindi è iniziato un po' di lavoro di pulizia dei brani, poi di feedback sui brani, e lì ci siamo un po', come dire, riscaldati, dicendo forse ci sta dietro, fino a che non siamo arrivati al go. E il go è stato venire su in New Jersey e facciamo sto disco.
0: Beh, quindi fino a qua mi è sembrato comunque già un lavoro abbastanza intenso. Poi
1: un anno di preproduzione.
0: Okay, leggerino. E poi una volta lì tutto fluido o
1: lì,
0: difficile?
1: Allora, tutto fluido tranne la mia parte, che è stato un dramma shakespeariano.
0: Perché?
1: Ma questo forse lo racconto per la prima volta.
0: Wow!
1: Ma sì, lo racconto per la prima volta, neanche la band lo sa. Diciamo che è andato tutto abbastanza liscio. È andato tutto abbastanza liscio. La batteria di Chris dei Drug Church, che ha registrato già quello, ed è andato abbastanza come un treno, un giorno e mezzo, due, se le fatte tutte, quindi c'era abbastanza spazio. Poi abbiamo fatto le chitarre, poi tutti gli altri interventi, il basso che l'ha fatto John Markson stesso, e poi c'era il tema delle voci, le voci femminili le abbiamo portate da casa, come si sa, e sono andate ineccepibilmente, senza errori, perché educate. Invece arrivo io e a un certo momento mi alzo la mattina e non avevo la voce.
0: Cavoli!
1: Proprio non
0: sempre
1: l'avevo.
0: È incredibile la puntualità di certe cose, eh?
1: E invece no, era tutta testa. Quindi a un certo momento passeggiate insieme al produttore nei campi del New Jersey e mi teneva per mano
0: in questo
1: accompagnamento. E poi abbiamo fatto una sola sessione tutti i pezzi, quindi 9 pezzi tutti di seguito, e poi l'ultimo il giorno dopo, insomma.
0: Beh, fantastico.
1: Sì, quindi diciamo molto emotiva, però dai, una bellissima esperienza. Però tornando alla, diciamo, alla crescita come individui, produrre con questi personaggi è esperienza di vita.
0: Ma quindi alla fine siete tornati con il disco che avevate in mente andando lì, oppure in realtà lavorarci avete fatto
1: più muscolo? Quindi. È uscito fuori il muscolo. Quindi. A un certo punto gli faceva da lontano a Stefano, che produceva le chitarre, Too White.
0: Bellissimo.
1: Sì, voleva lo sporco, voleva l'errore.
0: Quindi meno male che comunque ha aiutato a mantenere lo zampino, appunto, di muscolo. Però prima abbiamo nominato, insomma, io qui, tu oggi mi hai portato la versione vinile. Intanto, dove si trova il vostro nuovo disco?
1: Penso ovunque, perché è Goodfellas, quindi
0: esatto.
1: Everywhere.
0: E il vinile giallo?
1: Arancione. Arancione. Di un'altra nuance.
0: Bellissimo, ma l'artwork pure è meritevole di menzione.
1: L'artwork è io sono un grande fan, è quello che ci ha dato, diciamo, tutto l'immaginario. È Chris Wilson, artista illustratore di grande fama nella scena, di Kingston, Pennsylvania, anche tatuatore, ha fatto un sacco di cose che ci piacciono e ci segue dall'inizio, e siamo, come dire, nelle sue mani.
0: Io sono molto contenta perché leggendo di questa copertina ho sempre visto scrivere del materasso, il materasso protagonista della copertina. Quando c'è un procione sopra, come fai a dire che sia il materasso? Ma c'è veramente una metafora del materasso? Simboleggia qualcosa?
1: C'è una metafora del materasso. E il materasso che cosa è? Noi abbiamo riflettuto su una cosa: innanzitutto è un affare privato il materasso.

0: cosa che sta dentro casa, e quindi anche quella è la parte morbida. È morbido di suo, ma questo s'avanza a dire. Però la vera questione è che lì dentro noi ci sudiamo, ci facciamo l'amore, ci piangiamo, ci stiamo male, ci insanguiniamo, c'è tutto, e poi a un certo momento lo buttiamo, spesso a Roma, ai noi, anche per strada.
1: Dove capita.
0: E allora è come se a un certo momento noi buttassimo con lui anche tutto quello che c'è stato di carnale, di non carnale, di spirituale, un po' impregnato di quelle cose lì che se ne vanno, e insomma... E il procione che ci passa sopra.
1: Aia, dico io, come aia ha detto uno dei nostri ascoltatori, che ascoltando il brano di prima sul velcro con la sorella appena partita a fare un'altra vita in un altro paese. Yes, molto
0: tornerà,
1: bene.
0: Tornerà.
1: E salutiamo anche chi, vedi come tutto torna a mal rumore, oggi ha ricevuto il regalo da dei colleghi, proprio Softside dei Feldspar. Ha detto, ma proprio loro, ma non ci posso credere. Quindi meraviglioso. Detto questo, disco uscito, davanti a noi, che cosa abbiamo? Come pensate? Pensate di portarlo dal vivo? Ci sono già delle date dove possono seguirvi?
0: Allora, faremo una data 1 il 20 dicembre a Trastevere, al Back to Garage Fest, e sarà la nostra prima, perché adesso montiamo il live nuovo, che grosso modo modifica integralmente il nostro approccio, ma anche, diciamo così, nella costruzione. Dopodiché tour Italia a partire da fine gennaio, tour Europa da marzo-aprile, e poi chissà.
1: E poi chissà che non sia l'occasione per farsi un altro ripassaggino qui a Mal Rumore. Con cosa stiamo per salutarci? Sweating On, perché questa come ultima?
0: Allora, questa come ultima, perché a proposito di umori, allora, uno è il sudore dei concerti, la volevamo chiudere così, è il sudore di chi senza maglietta, con la maglietta, si sta addosso senza sapere bene chi ha accanto, eppure lo sa. E quindi è la storia, le storie di chi... prima di quel concerto viene magari da una situazione in cui supporta una comunità, oppure lavora per chi ha bisogno di avere un supporto da avvocato. Chiunque, da qualsiasi, come dire, provenienza, poi si ritrova lì e, come dire, ci si suda addosso.
1: Che bello.
0: Gli uni con gli altri.
1: Molto bello. Questa è una fotografia che abbiamo vissuto qualche sera fa tutti insieme a un concerto dove eravamo appiccicati. Che bello. Grazie Rick per essere stato da queste
0: parti.
1: Torna presto. Vi ricordo ancora una volta Southside, il disco fresco fresco di giornata dei Feldspar. Ultimo estratto per noi questa sera, Sweating On.

questo venerdì si chiude con un'altra bella notizia in un mondo che va a rotoli: il ritorno dei Death From Above 1979 Private Lives. Sono molto contenta, ne ero ignara, sto quindi scodinzolando. Arriverà un nuovo LP, un nuovo LP come dicono i professionisti, Private Lives, per questo stavo dicendo un nuovo PL, si chiama quindi proprio come questo singolo, uscirà il 29 gennaio, c'è ancora un po' da aspettare. Insomma, una formazione che mi è sempre molto piaciuta, con le loro proboscidi, vedi come tutto torna sempre. In realtà stavo leggendo le dichiarazioni su come sarà questo disco e si parla di intimacy anche qua, cioè di tornare indietro, di essere nella privacy della propria intimità, in un mondo, in un momento in cui c'è tanta sovraesposizione. Vedi tutto torna sempre, come io in questa settimana sono tornata al 2009. Perché? Perché mi sono rimessa ad ascoltare un disco di Marilyn Manson che per un secondo mi aveva fatto credere al ritorno già all'epoca. Parliamo di The High End of Low. Già ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, abbiamo ascoltato Pretty as a Swastika, un po' di volte abbiamo ascoltato Devour, qualche volta, soprattutto il giorno del suo compleanno, abbiamo ascoltato 15, e però l'ho riascoltato e cavoli, effettivamente era un gran bel disco, anche perché abbiamo una formazione incredibile, c'è il ritorno di Twiggy Ramirez, però c'è Tim Scold, insomma era bello, e mentre lo ascoltavo dicevo però pochi pezzi violenti, un disco che sembra un disco di demo di Elton John per tanti versi, cioè non tutti i brani sembrano completi e c'è molta melodia per essere Marilyn Manson, era un passo dal perdersi. Poi ecco, è che non ero ancora arrivata a riascoltare la traccia numero 12, si chiama We're From America e diventa abbastanza cattiva.

0: contiene veramente delle perle, anche e soprattutto dal punto di vista dei testi. Questo disco High End of Low, We're From America, portato avanti dal singolo Armageddon Motherfucking Geddon, che già solo quello bastava come gioco di parole, giochi di parole. Ma il rumore e tutto il resto tornano lunedì dalle 18 alle 21. Siamo veramente in ritardo, povero Matteo Strano. Intanto, prima di salutarci,
1: tu chiamali se vuoi fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Eddy Muscala non esiste, non fa il compleanno e quindi non è mai morto senza accorgersene. Poteva essere Ken, Batman o Semen, e invece Hitler, Mussolini, Simeon Flores e il nuovo sindaco di Carragratate. I procioni non saranno animali eroici, ma quelle manine. Quello che apprenderemo la prossima settimana è avvolto nel caos, così come cosa avevamo in mente quando ci piaceva lo ska. Questo è Malrumore.
0: Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Renault Captur 2023 a €12.990.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Supermercati BIM, Piper Family Agora.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, €1,99.
7: Supermercati BIM, Piper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
11: Bring on the night
2: on Radio Rock.
12: Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo e buon venerdì sera. Anche oggi a disposizione le nostre consuete tre ore. Iniziamo la playlist ascoltando il Joy Division.
2: Radio Rock. Back in time.

0: per mettere subito le cose in chiaro nella nostra playlist di venerdì 9 di ottobre, partiamo con una grande band, un grandissimo brano come Dead Souls da parte dei Joy Division. Fra l'altro so bene che questa scelta della nostra regia è particolarmente apprezzata anche dal nostro Simone Maurovic, che stasera, dopo un paio di settimane di assenza, riabbracciamo nella nostra trasmissione del venerdì. Saremo con lui a partire dalle 21.30. Intanto questi 20 minuti li usiamo così per salutarci ed iniziare ad ascoltare un po' di musica insieme. Ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, un grande abbraccio ovviamente anche a Pau, Sandro e ai loro ospiti. Pau e Sandro che aspettano lunedì per una nuova puntata di Mal Rumore. Noi invece, come al solito, insieme fino a mezzanotte. Voi intanto come state? Che progetti avete per questa serata? Se vi va, raccontatecelo attraverso i nostri contatti. Buona scusa per me per ricordarvi il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp. Facciamo un giro anche sul nostro sito internet radiorock.it e un ciao con la mano a tutti quelli che ci stanno guardando attraverso Radio Rock TV. Anche da lì, se vi va, potete intervenire nelle nostre dirette. Intanto, se vi gira in testa qualche band, qualche canzone in particolare e vi va di ascoltarla, fatemelo sapere attraverso i contatti appena ne ricordati. Noi ascoltiamo subito qualcosa di nuovo, rispettiamo l'appuntamento fisso con la novità delle ore 21 e questa qui gira dalle nostre parti solo da qualche ora.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: sapete, proprio il venerdì, la giornata nella quale inseriamo un po' di nuovi brani all'interno delle nostre proposte. Secondo me buona infornata anche per quanto riguarda questa settimana fra personaggi all'inizio della loro carriera e il signore che invece ci ha appena suonato la chitarra in questa Storm Watcher, che ha una carriera particolarmente lunga e prestigiosa, visto che abbiamo ascoltato il nuovo singolo del progetto di Toney Iommi in compagnia di Jorn Lande, ottimo, grande, grande, leggendario chitarrista, in compagnia ancora una volta nella sua carriera di un ottimo cantante. Anche questa la trovate quindi all'interno del nostro sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. E a proposito del brano appena andato in onda, caro maestro, come stai? Che ci racconti?
1: Ancora dovevo ascoltarla sta canzone nuova di Toney Iommi.
0: Visto? Pronti?
1: Niente, appena è partita ho detto Black Sabbath. Vado a vedere, confermata tutta. Praticamente composizioni del periodo Tony Martin, sì, Tyr,
0: ci sta,
1: ma con Jorni alla voce che ti fa sentire tantissimo Dio, quello vero che è morto.
0: Guarda, mi leggi proprio nel pensiero, caro il mio amico. Devo dire che anch'io, ascoltando questa canzone, pensavo magari un po' al periodo di Ronnie James Dio nei Black Sabbath, e quindi perché non sfruttare un assist del genere? Questa qui era intitolata Don't Talk to Strangers.

che non lo so, magari un bravo speaker sarebbe entrato in voce anche qualche secondo prima, ma che fai, parli sopra ad un riff del genere che pure se avremmo ascoltato centinaia di volte, devo dire che da sempre una grande soddisfazione. Don't Talk to Strangers da parte dei Dio, visto che a diversi di noi era venuta in mente la band e soprattutto il loro grandissimo leader. Mi fa piacere notare che come ogni sera all'interno dei vostri messaggi ne abbiamo davvero per ogni gusto per quanto riguarda la musica. C'è Marco che per esempio ci segnala l'uscita di un ennesimo EP postumo da parte del grandissimo Prince. C'è poi Andrea che invece ci lancia un grido d'aiuto, dice qualche giorno che fa questa proposta che io credo di non conoscere, Rain of the Brass Petals di Akira Yamaoka. Adesso magari andiamo a studiare mentre va in onda il prossimo brano, che fra l'altro ci porterà giusto giusto alla prima pausa, quella delle 21:30. Ascoltiamo qualcosa dei Deep Purple, che fra l'altro sono in tour in Europa proprio in queste ultime settimane. Questa qui era intitolata No One Came.

0: plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
1: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
3: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da €315 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €10.741. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Questo è Bring on the night.
11: Bring on the night.
10: La serata di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: Ascoltiamo uno di quei brani, secondo me, sempre particolarmente divertenti. Questo qui era George Thorogood. Arriva Bad to the Bone.
11: Radio Rock. Back in time.

0: se lo vedi, niente, ma proprio niente nella vita è per caso. Anche la nostra regia respira la presenza del nostro Simone Maurovic all'interno dei nostri studi, e quindi quale canzone migliore di questa qui per dargli il bentornato, caro Simon?
1: Ti stavo aspettando, caro Matteo Strano, anche se questa canzone potrebbe andare bene anche per un ennesimo reboot di un film veramente di tanti anni fa, che era Il duro del Roadhouse. Potresti essere tu il nuovo duro del Roadhouse con questa canzone qui.
0: Mi ci vedi
1: a
0: proprio
1: a fare
0: le
1: risse,
0: no?
1: Sempre,
0: assolutamente,
1: tutte
0: sì.
1: Le sere.
0: Bentornato, caro Simon, come stai?
1: Tutto bene, caro Matteo Strano, mi siete mancati in questi due venerdì. Ho avuto un pochino di giorni molto particolari, alcuni lo sanno seguendo Citofonare Maurovic, però grazie, veramente è stupendo essere di nuovo insieme a voi.
0: Che te, io in queste due settimane sono stato ridotto tipo il meme di John Travolta, no? Che si perde, perché ormai il mio calendario va proprio in sincrono con la nostra rubrica, quindi io setto il venerdì, senza di te non è più venerdì, e quindi le ultime due settimane sono un po' perso, non sapevo bene come comportarmi.
1: Ma quanto sei tenerotto quando fai così, però grazie veramente, guarda, fingo di crederci, però grazie veramente.
0: No, per fare un po' di show, un po' di spettacolo. Intanto anche stasera saremo in compagnia di Simone fino alle 23:30, in attesa poi di riascoltarlo nel corso del weekend. Tanti, come al solito, i messaggi dei nostri amici fra Telegram e WhatsApp. Qualcuno già indovina una di quelle notiziuole che mi stavi raccontando fuori dal microfono. Ne parleremo nel corso dei prossimi minuti. Intanto proseguiamo con una novità decisamente più morbida.
1: Ma direi ovviamente sì. Kingfisher, questa è How Lonely.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su
8: Radio Rock.

0: Vedi, il caos continua a gestire le nostre playlist. Dicevo che mi ero sentito un po' da solo in queste ultime due settimane, negli ultimi due venerdì sera, e quindi How Lonely,
1: vero,
0: come dicono i Kingfisher.
1: È vero. Comunque, allora, ti posso dire, nonostante quelle che sono state le mie difficoltà in queste ultime due settimane, però mi è mancato venire insieme qui, insieme a te, perché poi è il nostro piccolo angolo di paradiso. Da noi veniamo, ci passiamo le nostre due ore, perché poi noi siamo amici veramente da tempo immemore, ormai saranno 15 anni più o meno.
0: È più o meno, sì.
1: È più o meno, sì. Mamma mia, 15 anni.
0: Con un grande orgoglio, ma anche con un pizzico di vecchiaia.
1: Vero?
0: Sì, quello è.
1: All'incirca, sì, all'incirca 15 anni, però credo che poi questo alla fine, vuoi o non vuoi, perché noi siamo tipo Lady Hawk, cioè tu finisci il weekend, io lo comincio, quindi non ci vediamo mai. Siamo riusciti ad incrociare da un paio d'anni a queste parti le nostre strade, ed è una figata colossale.
0: Intanto, leggendo quello che ci scrivono i nostri amici, prima avevamo ascoltato i Deep Purple, un saluto a Fabio che dice: quella band è la cosa più hard, quindi più pesante, che riesco ad ascoltare. Sarà perché sono vecchio? Ci scrive il nostro amico.
1: No, io non ti definirei vecchio, ma ti definirei âgé.
0: Ah, vedi?
1: Vedi, cioè, che è un comunque, oppure maturo, che è un termine un po' più tranquillo, però per dire esattamente la stessa cosa.
0: Però sai che in questa chiacchierata ritrovo un po' di discorsi che ogni tanto faccio con mio padre, che ovviamente non è un grande appassionato di metal.
1: Ok.
0: Insomma, sono le sonorità più cattive, un po' lo disturbano. Diventa forse anche un po' una questione generazionale, cioè lui da ragazzino comunque dei Purple li ascoltava, e non è che c'erano tantissime band comunque più dure che suonavano,
1: sì,
0: più ad alto volume in quel periodo. Poi insomma le cose si fanno sempre più estreme via via che passa la storia della musica. Non so, te qual è forse la band più pesante che ti capita di ascoltare ogni tanto?
1: La band più pesante che mi capita di ascoltare, sai che è una bella domanda. Allora ti direi, forse se proprio devo andare sui capostipiti, ti direi, oddio, forse King Diamond, sai?
0: No,
1: forse tra una cosa detta penso King Diamond.
0: Figo,
1: guarda, ti avrei detto fino a un secondo fa gli Slayer, però poi alla fine King Diamond.
0: Fra l'altro degli Slayer ci inviava una notizia il nostro amico Paolo, dice: in uscita Rain in Blood con un vinile pieno di sangue. Questa cosa me la spiegavi un po' te prima, com'è che funziona questa roba?
1: Sì, in pratica penso poi prendano delle piccole gocce di sangue, le mettono nella pressa che serve per fare la cellulosa, per modellare il disco. Ovviamente poi quella goccia lì si espande per tutta quanta la superficie, e quindi il disco viene fatto pieno di sangue.
0: Ma è tipo un po' la Fantozzi, cioè il divano di pelle umana, questo,
1: sì,
0: è sangue umano, quello,
1: esatto,
0: dentro.
1: Direi proprio di sì. Che comunque oserei dire che gli Slayer non si sono inventati niente, perché arrivava molto tempo fa una band dal nome Private Function che fece il suo album. L'album ha una duplice veste di lettura. Se voi lo leggete dalla parte giusta, quindi con le scritte fatte bene, tutto sistemato, leggerete semplicemente dei numeri. I più âgé potrebbero però pensare anche ad una cosa: quando andavamo a scuola, noi sulle calcolatrici facevamo dei numeri, mettevamo dei numeri, girando la calcolatrice, poi alla fine sullo schermo appariva la scritta "sei bello".
0: Ah, certo.
1: Ok.
0: Certo.
1: Se voi provate ad invertire la copertina, quindi a metterla a testa in giù, la copertina dell'album dei Private Function, quei numeri diventeranno il titolo, che si chiamerà Hello Hassle.
0: Perfetto.
1: Stessa identica cosa. E il loro disco è fatto con l'urina.
0: Ah,
1: quindi per dire.
0: Vedi, come puoi pensare, birra?
1: No, invece no.
0: Comunque, mai stato capace a fare quei giochini sulla calcolatrice.
1: Ah, pensavo a fare album con l'urina.
0: No, vabbè, con un po' di materiale, con le giuste presse, sì, ci si organizza.
1: E tanto comunque, voglio dire, quello alla fine ti deve uscire dal corpo, da qualche parte la metterai, a quel punto la sfrutti anche dal punto di vista musicale.
0: Quanto vale.

0: 9 intitolata The Lover, loro erano gli Idols. Intanto mi sono andato un po' di incuriosire proprio sul sito internet degli Slayer, okay, su questa storia del vinile celebrativo di Rain in the Blood. Nel 2026 banalmente passano 40 anni dalla sua pubblicazione. Allora, il sangue è finto, c'è un liquido rosso che può ricordare ovviamente il sangue, ma mi verrebbe da dire per fortuna.
1: Sì, sarebbe stato bello il contrario, però dai, lasciateci sognare.
0: Si potrebbe anche pensare che il sangue lo mette chi si compra un vinile del genere, che viene la modica cifra di 89,90 euro.
1: Vabbè, però poi alla fine, sai,
0: dici,
1: cioè, no, avrei pensato, allora, ho visto box costare molto molto di più in realtà,
0: immagino, posso immaginare. Comunque, insomma, bella cifretta, insomma, ovviamente gli appassionati la spendono volendo anche volentieri. Da vedere è figo, insomma, almeno le foto che ho di fronte ai miei occhi, insomma, di sicuro una roba che fa il suo gioco. Hai mai speso 90 euro per un vinile, per un disco?
1: No, però non ti dico che ci sono andato vicino, però mi aveva stuzzicato l'idea di poter prendere, sai, le famose edizioni limitate, quelle cose un po' particolari. Però poi alla fine i conti in tasca te li devi fare. Ci guarda malcontento anche della settima ristampa, va bene comunque.
0: Allora, sono curioso a questo punto se qualche amico ci vuole raccontare al 3899 106 600, il disco più costoso, magari il cofanetto più costoso che ha nella sua collezione. Siete assolutamente i benvenuti. Io non è che ho pagato questa grande cifra, però a casa ho sono 30-40 euro per un doppio CD di Jimi Hendrix in edizione limitata, 1000 copie nel mondo, quindi insomma, non è una roba da grande collezionista, però.
1: Però alla fine 40 euro.
0: Più o meno, sì, se ricordo bene, sono passati tanti anni.
1: Però 40 euro per un'edizione limitata di Jimi Hendrix nel mondo, Matteo, speso anche bene,
0: Sì,
1: bravo,
0: dai,
1: complimenti.
0: Ripensandoci, vedi? Un acquisto molto molto figo. Fra l'altro, quelle canzoni banalmente non si trovano neanche su Spotify. Non si magari ce lo portiamo una sera, se ti faccio li portiamo in
1: molto
0: radio,
1: volentieri,
0: un po' di nostri
1: molto
0: dischi,
1: volentieri,
0: e magari li ascoltiamo con gli amici. Questi qui intanto sono gli Hives.

0: questi qui gli Ives. Cosa addirittura la sirena? Che cos'è questa polizia?
1: Police on my back.
0: Probabilmente sì, dovrebbe essere una citazione. Ci stavamo facendo un po' di chiacchiere, guarda un po' a tema di musica, dando anche un'occhiata alle vostre collezioni di dischi, partendo da questo super mega vinile da 90 euro degli Slayer di Rain and Blood. Vi avevamo chiesto qual è l'acquisto più costoso che voi avete fatto fra CD o magari anche DVD. Vediamo un po' che ci dicono i nostri amici.
2: Nel mondo, grande Matteo con Simone Mauro Bazzucchi.
1: E l'allero, che grazie.
2: Sì, forse il disco che il CD ho comprato a maggior prezzo è Pink Floyd The Wall.
1: Ok.
2: E poi stavo pure in fissa con i DVD, quindi pure i cofanetti di quel mariachi e tutte tante cose strane. Quello più brutto è stato quello dei Meganoid, forse poi ci ho usato per pulire il vetro da ghiaccio.
0: Addirittura, era successo.
2: Quello che finito ho fatto.
0: Perché?
2: Fa. Però qualcosa sì, era un po' un maniaco del collezionismo prima, e poi dopo te sposi, i figli, a casa, tutto quanto, alla fine non più niente. Ciao ragazzi, buona serata.
1: No, è vero, poi anche io ero un enorme collezionista di DVD.
0: Dai.
1: Ma veramente, enorme collezionista di DVD. Adesso poi sono stati soppiantati dallo streaming. Quindi,
0: YouTube,
1: sì, no, adesso è rimasto veramente un qualcosa di da collezionista, paradossalmente da collezionista.
0: Ma erano tipo dischi, cioè DVD dal vivo, quindi qualche registrazione di un concerto.
1: No, proprio video film in generale.
0: Ah, ok.
1: Parlo di film proprio in generale, Blu-ray, altre cose. Ho anche a casa dei DVD che fanno parte comunque del mondo della musica, dall'uomo che cadde sulla terra tipo con Bowie fino ad arrivare a 24 Hour Party People, insomma, passando per 8600 generi.
0: Allora, io mi ricordo che una volta ero andato in edicola, quindi siamo passati una marea di anni a comprare il DVD. Era una specie di raccolta dei primi videoclip dei Red Hot Chili Peppers,
1: okay.
0: Proprio la prima parte della loro carriera. Probabilmente non si arrivava neanche a Californication.
1: Madonna.
0: Che insomma, roba di sicuro vecchia. Chissà che fine ha fatto, perché poi le cose te le devi anche conservare nella giusta maniera, perché sennò ce l'hai.
1: Ma ricorda una cosa molto importante, che è uno di quei detti che non devi mai dimenticare: che casa nasconde ma non ruba.
0: In alcuni casi casa mia ruba.
1: Madonna,
0: mi perdo completamente le cose. Vediamo che ci dice anche Stefano. Benvenuto.
3: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
3: Io il disco che ho speso di più, o meglio, i dischi che ho speso di più sono stati il doppio CD di Enjoy dei CCCP,
1: okay.
3: Quindi una raccolta.
1: Okay.
3: Ho speso parecchio, 50 euro.
1: Vabbè, ma anche tanto.
3: E i CD sono del 91.
0: Guarda, fra l'altro, mi viene da dire che qui si potrebbe aprire anche un'altra parte del nostro discorso, perché se vi ricordate la copertina di questa raccolta dei CCCP, si giocava un po' con il classico logo della Coca-Cola,
1: esatto.
0: No? Quella scritta che un po' tutti abbiamo in testa, e quindi Enjoy invece che Coca-Cola, CCCP.
1: Bello però!
0: Non so, bel gioco fra il capitalismo più estremo e la visione invece della band. Te per esempio hai qualche packaging particolare per quanto riguarda i dischi? Ogni tanto escono anche delle cose abbastanza buffe e divertenti.
1: Allora, io ricordo che mi portò un mio carissimo amico, che poi salutiamo, che è Davide Calcabrina, che insomma è passato anche da queste parti,
0: certo.
1: Mi portò da quel di Londra una copertina particolare di London Calling, però fatta con ideogrammi giapponesi, vado un po' a memoria, ma stupenda, fighissima.
0: Fico.
1: Cioè, una cosa veramente stupenda.
0: Guarda, io invece un paio di anni fa ho trovato, devo dire anche proprio per 5-6 euro, quindi una cifra assolutamente piccola, una raccolta di John Lee Hooker, parliamo di uno dei grandi del blues. Adesso ovviamente noi non le usiamo più queste cose. Per esempio, quelle scatole tonde di metallo dove al tempo si poteva tenere o il tabacco o magari qualche crema per lucidare le scarpe.
1: Come no, sì,
0: ecco,
1: certo.
0: La forma è esattamente quella lì, te sviti e dentro c'è il disco di John Lee Hooker. Devo dire che per 5 euro anche quell'acquisto mi ha reso particolarmente felice.
1: Guarda, però niente di questo sarà peggio del contenitore dei biscotti al burro.
0: C'è un disco messo lì dentro?
1: No, perché tu hai parlato di sorprese, hai parlato di situazioni. Rimani con questo dubbio del cosa c'era dentro le scatole dei biscotti con il burro.
0: Va bene, intanto CCCP.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da €315 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €10.741. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Questo è
9: Bring on the Night.
10: La serata di Radio Rock.
11: Queste qui le Four Non Blondes, ascoltiamo un classicone come What's Up.
12: Radio Rock, back in time.

0: E questa canzone mi ha fatto pensare alla nostra playlist Simon di Ferragosto, no? Okay. Dove avevamo ascoltato un po' di cose da Falò, magari sì, da cantare vero. Tutti insieme con le chitarre acustiche. Ecco, questa sarebbe stata perfetta.
1: La
0: no?
1: sua, decisamente la sua. Questa è una canzone che secondo me, non ti dico che Linda Perry l'abbia pensata mentre stava facendo un Falò, ma è adattissima.
0: Potrebbe essere. E intanto ci avevi lasciato con quella storia della scatola di biscotti tonda, esatto. possibilmente blu, ma dico bene, sono tipo quei biscotti danesi.
1: Bravo.
0: Quindi 99% burro. Bravo. E 1% probabilmente zucchero.
1: Bravissimo, cioè praticamente 100% qualche cardiologo. Malattia esatto, vascolare. Però erano, a parte buonissimi e ok, però poi alla fine non era tanto il biscotto che ti andavi a mangiare, era l'utilizzo che se ne faceva dopo di quella scatola. Perché poi inevitabilmente quando andavi a casa di qualche parente, soprattutto qualche nonno, nonna, mettevi là questa scatola, aprivi, ti veniva una fame compulsiva, perché poi quando vai dai parenti, soprattutto i più anziani, ti viene fame e ok, aprivi questa scatola, pensavi di trovarci un biscotto, un residuato bellico, trovavi di tutto, trovavi Narnia, perché c'erano veramente i bottoni, ago, filo, tutto, qualsiasi cosa la trovavi lì dentro.
0: Io proprio letteralmente non credo di aver mai visto un biscotto dentro ad una scatola delle genere. Per esempio c'è Papo che su Telegram dice: vedi cosa potevi trovare nella scatola di latta dei biscotti se non una quantità infinita di bottoni di tutti i tipi, nella migliore delle ipotesi ago e filo.
1: Sempre quello.
0: Guarda, ci raccontava qualcosa del genere anche il nostro amico Roscio. Io propongo una variazione sul tema. Cioè? A casa mia non ho una di quelle scatole. Non so se i nostri amici, se magari anche te, avete presente le scatole di legno quadrate dell'Hotel Sacher,
1: okay.
0: no, di Vienna, dove ovviamente ti vendono le Sacher torte. Ecco, io a casa ho una di quelle che svolge un po' quella funzione. Lì dentro c'è un po' di tutto.
1: Cioè, ok, perfetto. Ma che poi è bello se ci fai caso, perché sono quelle cose dove tu non ci pensi minimamente poi a farne un altro utilizzo. Vuoi o non vuoi, lo prendi, magari dici poi lo butto, non ci faccio niente. In realtà però...
0: Adesso là è il canone. Svuota tasche per mettere magari gli spiccioli.
1: No, io ho un
0: tavolo. Casa.
1: No, io ho un sacrosanto tavolo che quando presi quella casa dove sono ora, la prima cosa che vidi ci fu l'isola. Uh-huh. Dietro l'angolo cottura dissi questa è la casa che fa per me. Io prendo e butto tutto là sopra.
0: Posso immaginare che giri prestigiosi hai fatto per scegliere la tua casa.
1: Guarda, io non è che vado a Vienna a prendere le Sacher, io.
0: Lo sappiamo bene. Questo qui a Perfect Circle. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su.

0: or should concern.
1: Devo dire, bellissima secondo me la fine di questa canzone, cioè, bella tutta, ma questo finale è proprio d'impatto, no?
2: Stupenda, come se fosse una telefonata.
1: Sì, bellissimo. Esatto, come se stesse parlando direttamente a te. Da questa bellezza passo ad una stupidaggine. Pensavo che è incredibile che nessuna band abbia mai fatto uscire un disco all'interno della scatola blu dei biscotti danesi, perché guarda, proprio un gol a porta vuota.
2: Guarda, allora, da adesso in poi, adesso noi andiamo, adesso svegliamo veramente quelli dell'ufficio brevetti in questo momento e depositiamo questa cosa, perché il prossimo che lo farà, perché succederà una cosa del genere, magari qualcuno amante del vintage, noi prenderemo i diritti su questo.
1: Tanto salutiamo un amico di cui credo sia giusto mantenere l'anonimato, perché ci scrive: io per una prima edizione del disco dei King Crimson, okay, no, The Court of the Crimson King, ho speso, mi pare, 600 euro.
2: Sei pazzo.
1: Poi in realtà mia moglie sa che è costato un decimo.
2: Ah, giusto. Beh, onde tanto, evitare problemi a casa.
1: Ogni
2: giusto.
1: Tanto capita. Sì, c'è anche sì. Ogni tanto mio padre torna a casa con dei gadget completamente folli di inutili e non credo che ci abbia mai detto il prezzo di listino, quello vero.
2: Però a quel punto tu basta che vai in giro un attimo su internet, cerchi qual è il prezzo reale, giusto per dire: papà, guarda che io so.
1: Vabbè, ma non si fanno certi controlli, no? Ci si vuole bene, okay. Quindi via. Poi dice: però quest'estate non andiamo in vacanza.
2: Ah, ecco, allora sapete anche perché.
1: Parlavamo anche di quelle cose un po' strane, di quei packaging, volendo anche un po' buffi, ogni tanto le band si inventano. C'è per esempio Fabio che dice: peggio degli occhialini 3D
2: mamma
1: contenuti
2: mia.
1: Nella confezione di Live at the Shepherd Bush Empire degli Europe. Ci sono poche altre cose al mondo, io questa roba non la sapevo. Cioè, ti compravi quel live degli Europe e ti davano
2: gli occhialetti.
1: Possiamo dire una delle cose più fake ed inutili della storia dell'uomo.
2: Ma completamente. A parte che comunque avevi dei problemi di diottrie infiniti, perché comunque tu ti mettevi della roba di plastica dove vedevi della roba sgranata male e tu pensavi di essere entrato, sai, nella nuova pagina, nella nuova era della cinematografia. Invece no.
1: Ma adesso io non so se c'è qualche ottico all'ascolto. Cioè, quella roba secondo me faceva male.
2: Molto male.
1: Non voglio dire stupidaggini, ma era una specie
2: di filtro di plastica.
1: Era una specie di LSD gratuito, cioè, o comunque legale, perché passavi 5 minuti a leggere, a provare a leggere una cosa con quegli occhiali e
2: diventavi pazzo.
1: Sbarellavi completamente.
2: E tu vedevi solamente la copertina di un album. Pensa a vederci un film intero così.
1: No, è incredibile.
2: Poi, ovviamente, andando avanti col tempo, ci fu un ritorno in auge per quanto riguarda il film 3D, che poi andò veramente a morire così.
1: È andata malissimo quella cosa, vero?
2: Sì.
1: Ma secondo te tornerà con tutte queste nuove tecnologie,
2: no,
1: metaverso, occhiali super tecnologici?
2: Oddio, se dovessero fare in modo che gli occhiali che magari già porti possano essere utilizzati anche per il 3D, allora sì, altrimenti non più. Guarda, non conviene neanche.
1: Ci aggiorniamo fra 4-5 anni.
2: Guarda come va
1: storia
2: a finire.
1: Che ha naso. Intanto, queste qui, Dark Tranquillity.

0: Questo qui è un brano dei grandi Dark Tranquillity all'interno di The Minds. Ah, e c'era il nostro Andrea che su Telegram ci raccontava di aver comprato al tempo la copia numero 313 su 3000.
1: Ok.
0: Proprio di questo disco. Nel 97 l'ho pagato 130.000 lire. Per fare un confronto, le novità all'epoca costavano invece 29.000 lire.
1: E beh, comunque poi alla fine vuoi o non vuoi, torniamo sempre allo stesso discorso. È un'edizione limitata, quindi è particolare. È normale che il prezzo magari anche per la collezione, poi per una futura rivendita ti costi quella cifra lì.
0: Eh sì, infatti questo probabilmente ha anche guadagnato valore nel corso del tempo. Fra l'altro ogni euro speso per i Dark Tranquillity,
1: ah beh, speso bene.
0: Mi sembra di dire sì, che sia un euro speso assolutamente bene.
1: Però posso dirti che dopo aver sentito questo brano qui immaginavo la faccia di tuo padre.
0: Oh. Cioè,
1: quando mi hai detto no, perché mio padre non è tanto da metal estremo, io immaginavo Matteo Strano che fa sentire: tieni papà, ho sentito questo brano nuovo. Senti,
0: guarda, questa scena,
1: guarda,
0: in Svezia,
1: senti un po'.
0: Bella, bella roba. Intanto errata corrige, perché siamo qui per dare solo e soltanto notizie.
1: È colpa della nostra redazione. Dannazione.
0: Cioè, no, Fabio ci raccontava appunto questa storia degli occhialetti 3D. Ne ci diceva appunto il titolo di questo album. Io ricordavo che gli Europe avevano nel repertorio un titolo del genere. Invece dice un DVD di Joe Bonamassa.
1: Guarda, la più credibile di Europe.
0: Vero?
1: Sì.
0: La cosa mi sorprende un poco, onestamente.
1: In realtà sì, in realtà davvero sì. Però posso dirti che una volta ho fatto uno sgarro ad una persona a una fiera per i dischi, alla fiera del disco, perché andai e presi direttamente da una cassettina, così era lì che mi stava attendendo, Eliminator degli ZZ Top.
0: Ah, bello.
1: E lo presi alla modica cifra, disco perfetto, tenuto meravigliosamente bene, 5 euro.
0: Ehi.
1: Appena l'ho presi, lo misi veramente addosso al mio petto, ero pronto con i 5
0: è
1: euro.
0: Mio.
1: Quel tipo Smigol è mio. Mi sono avvicinato per pagare accanto a me. Ma ce n'è un'altra di quella copia, un'altra copia di questo disco? Io no, credo che sia l'ultima. Ah, ma lo vuoi davvero? Io me lo sono guardato. Sì.
0: Ho dato
1: 5 euro e me ne sono andato.
0: Mazza, che sgarro, veramente.
1: Sono veramente una brutta persona.
0: Ogni tanto comunque capita, quando stai lì a scartabellare i dischi. Adesso dico una cosa veramente orrida.
1: Vai,
0: non so se ti è mai capitato, te ne so, stai guardando un cassone di dischi,
1: sì.
0: Individui una cosa che ti piace.
1: Sì.
0: Dici, però non sono ancora sicuro di volerlo prendere.
1: Lo metti dietro.
0: Vai a vedere quello accanto,
1: sì,
0: e se non c'è niente di,
1: sì,
0: più bello, torni.
1: Sai che l'hai messo là, esatto.
0: Non lo so, vi è mai capitato di fare una cosa del genere? Poi dici, la grande comunità di appassionati di musica.
1: La casa dell'inclusività.
0: Bravo, bravo.

0: devo dire un po' di soldini a questi signori qui, anch'io ne ho dati parecchi nel corso della mia vita. Penso che prima o poi chiuderò la discografia degli ZZ Top nella mia piccola collezione, che mi piacciono particolarmente.
1: Ti fa strano però pensare che dei tre ZZ Top storici è rimasto solamente Billy Gibbons?
0: Sì, che fra l'altro ne viene raccontato come un avido collezionista, visto che stiamo parlando un po' di cose del genere, ovviamente una marea di chitarre, anche tutta una serie di auto sportive. Mi hanno raccontato che in un suo vecchio concerto qui a Roma era approfittato di andare al centro, via dei Giubbonari, okay, no? Dove c'erano un po' di antiquari, facendo proprio un grande shopping, sì, di antiquariato e cose del genere.
1: E allora la domanda che ti faccio è: se tu avessi la disponibilità di Billy Gibbons, ok, qual è la prima cosa di cui andresti a fare immediatamente collezione?
0: Guarda, lo sai che ci pensavo qualche giorno fa un po' ad una storia del genere. Ammetto che io proprio non ho grande piacere o grande interesse a collezionare cose, andarmi a comprare questa o quell'altra questione, è un po' una passione che non ho. Ti posso raccontare che invece da piccolo mio nonno,
1: okay,
0: che ormai non c'è più, da qualche anno aveva un banchetto di monete antiche, bello, a Porta Portese. Ogni domenica aveva questa passione, ogni domenica andava lì con altri appassionati e appunto ogni tanto mi regalava qualcosa, ovviamente di piccolo valore, e quello proprio anche solo a livello affettivo. Se mai dovessi ricominciare una collezione, ecco, vecchie monete, vecchie banconote.
1: Anche per riprendere quello che ha lasciato,
0: sì,
1: tuo nonno.
0: Esatto, bello, ce l'ho lì nel cassetto e sta lì, insomma, una cosa che ogni tanto mi piace ricordare. E te, secondo me, col merchandising, sì, e le collezioni in generale, ci fai un po' di più.
1: Guarda, no? Allora, ti dovessi dire, secondo me, ho dato parecchio denaro al buon Michele Rec in arte Zero Calcare, perché ho acquistato molte delle sue statuine, nonché molti dei suoi lavori. In generale però, avendo due vetrinette all'interno della mia casa, appena si entra proprio nella mia casa, a sinistra puoi notare il mondo di Michele Rec Zero Calcare, uh-huh, e scendendo di Star Wars. Dall'altra parte Holly e Benji, arrivando fino a Slam Dunk e alla DeLorean di Ritorno al Futuro.
0: Cioè, ma è tipo tutta la squadra di Holly e Benji, 11 pupazzetti.
1: No, e ti ricordi quando uscì la collezione a cadenza settimanale di tutti i pupazzetti, anche della versione nazionale? Ce l'ho io.
0: Cioè, quindi tiene i 22, prima la squadra loro e poi la nazionale del Giappone?
1: No, allora, avevo i personaggi principali di Holly e Benji, quindi Benji Price, Tom Baker, Oliver Hutton, Junior Ross, bla bla bla. I gemelli Derrick che sono stati...
0: Certo.
1: No, ma tu dimmi qual è la posa classica dei gemelli Derrick.
0: Quelli che facevano la rovesciata insieme.
1: La catapulta infernale.
0: La catapulta.
1: Ok, sono stati ritratti con loro che sono uno sopra l'altro e sono pronti per fare la catapulta infernale.
0: Bello.
1: Per dirti quello che riesco ad avere dentro casa.
0: Guarda, un'altra cosa che non credo comprerò mai nella mia vita, ma se avessi proprio i soldi da buttare dalla finestra. Come si chiamano quei pupazzetti?
1: I Funko Pop.
0: I Funko Pop.
1: Sì.
0: Ecco, di quelli ne esistono diversi, molto carini. Due, tre me li comprerei volentieri.
1: Guarda, di Funko Pop io a casa ho sicuramente
0: 170,
1: quello.
0: 170.
1: No, solamente perché non ho spazio e perché ovviamente poi i soldi iniziano a finire. Però ho sicuramente quello di Kurt Cobain che tengo ancora da una parte. E poi ho una miniatura che però mi è stata regalata da quella che adesso poi è diventata la mia compagna, cioè la dottoressa Furore, di Ozzy Osbourne. Però me lo regalò quando ancora non eravamo insieme e ci stavamo conoscendo. Però la conoscenza iniziò bene.
0: Beh, direi assolutamente
1: di sì.
0: Se vi va di raccontarci anche della vostra collezione, magari di quelle anche un po' più strane, 3899 106 600, con il prossimo brano arriviamo alla pausa delle 22:30.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Questi qui Beach Boys, ascoltiamo un classicone assoluto.

0: No, visto quello che dicevamo prima, non sarebbe bello averci i soldi di Billy Gibbons e poter collezionare il cavolo che ti pare?
1: Porca miseria.
0: E tanto quei $200-300 in più.
1: So, ma che ci fai?
0: Che poco ti fa differenza. Avrei quasi paura a vedere quanti soldi ha fatto Billy Gibbons.
1: Tanti.
0: Nel corso della sua vita assolutamente meritati. Io sì, sono un grande fan, però bella per lui.
1: Considera che ha tirato su gli ZZ Top dalla fine degli anni 60, dal 1969 ad oggi. Fai un po' te.
0: E insomma, parlavamo un po' anche delle vostre collezioni. Vediamo che ci dite. Ascoltiamo la voce della nostra amica Barbarina.
2: Che figo, io c'avevo tutti gli accendini di Holly e Benji.
1: Bello!
2: C'avevo pure quello di Ed Warner. Pensavo, ho litigato con un'amica mia perché mi è sparito. Lasciamo perdere, sono morta. Ciao, raga, buonanotte.
1: Era molto figo Ed Warner ed era molto più forte di Benji Price.
0: Cioè, mi posso permettere, gli accendini sono una cosa molto pericolosa da collezionare perché proprio per definizione spariscono.
1: Esatto.
0: Quindi o non li fai mai uscire da casa tua
1: o li prendi estremamente brutti.
0: Sì.
1: Almeno tornano indietro.
0: Guarda, un paio di volte nella mia vita ci ho pure provato a comprare degli accendini un po' più carini del solito. Tempo che ti fai una serata al pub con gli amici.
1: Ma sì, ma già la prima sigaretta che devi uscire dici, ma che c'hai da accendere? Boh, è proprio, io essendo non fumatore, ma penso che quello sia proprio veramente un movimento classico del fumatore che prende e mette in tasca.
0: Sì.
1: E lì rimane.
0: Sì, questa cleptomania.
1: Esatto.
0: Che va un po' così. Salutiamo il nostro amico Dan che su Telegram ci manda un paio di belle foto. Quindi sicuro mi dai una mano te a interpretare un po' di cose. Vedo un Funko Pop. Quello è l'elmetto di un giocatore dell'NFL, di football americano?
1: Dovrebbe essere. Aspetta che lo guardo perché c'ho proprio la foto. Dovrebbe essere, proprio di sì. Perché comunque leggo NFL, quindi sì. Sì, sì, proprio sì.
0: Gli Space Marine. E poi dice un Jimi Hendrix a caso che non guasta mai. Io
1: sì,
0: ti dico, è l'unico musicista che ho mai appeso in camera mia. È proprio Jimi Hendrix.
1: Aspetta, fermo che ho visto quello che ha davanti al quadro di Jimi Hendrix, che è il personaggio di Chainsaw Man, che è una di quelle cose che ho visto di recente e mi sono innamorato della saga.
0: Che cos'è Chainsaw Man?
1: Chainsaw Man, allora vedi, tu la foto hai tre personaggi, però ce ne sono due con una motosega in fronte, ok?
0: Mentre tendo invece, a pensare che sia quello.
1: Mentre invece ce n'è un altro, è un animaletto, se tu ci fai caso. Quell'animaletto è un demone che prima di morire entra in contatto con la persona, perché la persona stava per morire, quindi si mettono insieme e quindi il demone, entrando all'interno della persona, lo fa diventare, tirando una cordicella sul petto, Chainsaw Man. Quindi da lui, da quello che è il suo essere umano, tirando quella cordicella, gli escono delle motoseghe dalle braccia e dalla testa e diventa l'uomo motosega.
0: Sembra un animaletto così carino, coccoloso.
1: Sì, proprio.
0: No, sbaglio?
1: Sì, tanto.
0: Avrei sbagliato alla grande.
1: Bello però che c'è, insomma, ve lo consiglio veramente.
0: Questa qui intanto la prossima novità.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: paio di settimane ormai nella nostra collezione di novità girano anche questi giovani ragazzi inglesi, si chiamano Kyo.
1: E sono votabili sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione novità. Voi andate, cliccate la vostra preferita, almeno ci date anche un'idea di quelle che potrebbero rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio. Matt, mi permetti un saluto e una commemorazione più che altro, perché oggi è venuto a mancare un gigante della radio che è stato Federico L'Olandese Volante. Ed è stato il primo che poi ha portato, pensa, neanche a farlo apposta, il rock in Italia da quelle che sono state le sue esperienze all'estero. E diciamo anche la verità, che se noi, che comunque facciamo parte della nuova generazione di speaker radiofonici, che siamo innamorati di questo lavoro, lo possiamo fare con questa dedizione, tanto, se non molto veramente, lo dobbiamo al buon Federico, che ecco è venuto a mancare oggi a 76 anni.
0: Guarda, assolutamente hai fatto bene, per quello che vale mi unisco anch'io. Verrebbe da chiederti, pensando un po' a personaggi del genere, se chiudi gli occhi, ce l'hai un momento legato al tuo essere ascoltatore di radio?
1: Sì.
0: Che ti ricordi proprio così al volo? Guarda, assolutamente hai fatto bene, per quello che vale mi unisco anch'io. Verrebbe da chiederti, pensando un po' a personaggi del genere, se chiudi gli occhi, ce l'hai un momento legato al tuo essere ascoltatore di radio?
1: Sì.
0: Che ti ricordi proprio così al volo?
1: Guarda, ricordo quelle che una volta...

0: iniziare ad ascoltare uno speaker che questa cosa qui iniziava a raccontare un po' di storie su Hell's Bells degli AC/DC, quindi già all'inizio di questa canzone
1: ti dai là per raccontare delle situazioni e delle storie abbastanza particolari,
0: poi insomma è uno di quei suoni che di sicuro ti acchiappa proprio al volo. E mi ricordo perfettamente, stavo pensando a cose del tipo: che figa questa canzone, ma che figo pure questo tipo che sta facendo di lavoro una roba del genere e mi fa ascoltare un brano di questo livello.

0: virgolette, ci offriva un dollaro.
1: Voglio dire, mica male però.
0: Hai visto? Un dollaro targato ACDC, per voi che non parlerete sul finale. Parlavamo fra l'altro anche di quel packaging, merchandising un po' strano delle band. Mi sa che questo finto dollaro viene
1: forse
0: fuori,
1: forse Money Talk,
0: viene fuori da un concerto del 91 dove a Modena suonavano ACDC, Metallica e Queensryche.
1: And more. Cioè, pensa agli altri more come erano.
0: Guarda, forse la nostra redazione riesce a recuperare anche gli altri nomi.
1: Forza!
0: Ma direi che insomma anche questi tre sono di sicuro in grado di fornirti un gran bel concerto.
1: Sì, bisognerebbe andare a vedere un attimino che era il sabato 14 settembre 1991 a Modena. Porca miseria, adesso guarda, vado a strigliare un attimo la redazione.
0: Quei pelandroni
1: che sono lì e stanno giocando, stanno facendo il sudoku all'edizione.
0: Un po' a proposito di radio, un po' a proposito di musica in generale, questo qui è una parte del racconto che ci mandava il nostro amico Andrea.
2: Io stavo studiando, mi fa: ma cosa stai ascoltando? E io, ma niente, la radio, ma in realtà sto studiando.
0: Classico,
2: la tengo solo come distrazione. Ah, va bene, allora guarda, quando hai un attimo, ascoltate queste due cassette. Allora, in una appunto c'era Back in Black degli ACDC, da un lato, e dall'altro lato 45 minuti, tre canzoni live e basta. Mamma. Ci sono entrati dei Deep Purple,
0: che erano, che si prendono il loro giusto posto,
2: esatto, Mistreated e Smoke on the Water. E in un'altra cassetta invece c'era Boy degli U2,
1: bello,
2: per cui cioè, è proprio esploso, bello, il mondo musicale, mi sono tuffato a pieno regime su tutto, anni 70, anni 60, anni 50, tutto.
1: Che tu ce l'hai poi quell'album tutto. Ti sblocca un po' la cosa?
0: Assolutamente sì, guarda, visto che si parlava di cassette in compagnia di Andrea, mi ricordo perfettamente un'estate di una marea di anni fa, eravamo al liceo, alla fermata dell'autobus, stavamo aspettando l'autobus per andare a fare un bagno in piscina, c'era questo ragazzo che mi dice: questa è una cassettina di una roba che si sente mio fratello, vediamo un po' se piace anche a voi. Era il Black Album dei Metallica.
1: Ah, una cosetta proprio. E tornando a quello che era l'album, il concerto che era andato a vedere la nostra amica, ho strigliato un po' la redazione.
0: Bravo.
1: E sono andato a vedere quei famosi And More, chi erano.
0: Che si guadagnino la pagnotta.
1: Esatto, quindi ACDC come proprio, no?
0: Headliner.
1: Poi Metallica.
0: Pensa un po'.
1: Queensryche, i Black Rose e i Negazione. Capisci nel 91 cosa andava?
0: Bella, bella roba. Uno di quei concerti dove diventa anche difficile decidere chi è.
1: Esatto.
0: L'headliner, che insomma parliamo di quattro nomi davvero clamorosi che recuperiamo in playlist ben più che volentieri.

0: stiamo parlando davvero di nomi storici. Ma quanto è figa, quanto è divertente questa canzone di Eminem and the Sniffers.
1: Tanto.
0: È una roba incredibile.
1: Oggi mette allegria.
0: Sì, sì, assolutamente sì. È una canzone perfetta per quanto semplice. Si ricordano anche i nostri amici ascoltatori di quel grande festival che ci raccontava Lea, AC/DC, Metallica, Queenslike and many more, che erano dei more di grande livello.
1: Erano dei more del tipo The Black Crowes e Negazione.
0: Guarda, c'è Max che ci manda addirittura un video estratto da YouTube proprio di quell'esibizione. 14 settembre 91, Monsters of Rock a Modena. Te avevi recuperato addirittura la scaletta?
1: Sì, allora erano 16 brani ridotti da 18 a causa di ritardi delle band precedenti.
0: Ma dai.
1: Immagino i due brani che hanno dovuto togliere per forza cosa potevano essere, perché sentite qui cosa hanno suonato nel 1991: Thunderstruck, Shoot to Thrill, Back in Black, Hell Ain't a Bad Place to Be.
0: No.
1: Fire Your Guns, Jailbreak, The Jack, Money Talks, Hell's Bells, High Voltage, Highway to Hell, Let There Be Rock, Dirty Deeds, Don't Dare Cheap, What a Load of Rosie, TNT e For Those About to Rock We Salute You.
0: Cioè,
1: 16 canzoni.
0: Ma questo è letteralmente un best of.
1: Ma questo è un best of.
0: Non è un concerto.
1: Questo è un best of.
0: Ma non lo so, ti viene in mente, ci sono sicuro, figuriamoci, però dobbiamo andare veramente ad altissimi livelli, altri nomi, altre band che potrebbero proporre una scaletta di 16 pezzi in un concerto così iconica. Qui penso si possa usare questo termine. Sono proprio 16 classici del rock, 16 canzoni incredibili una dopo l'altra.
1: Allora, sai che è molto difficile, è ovvio che ti devo andare a scomodare i Metallica,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: inevitabilmente devi andare sui nomi grossi. Però ecco, i Metallica, soprattutto poi, non so se hai visto delle immagini, stanno facendo allo Sphere a Las Vegas, cosa
0: no,
1: stanno,
0: no,
1: mamma, cosa stanno,
0: no,
1: combinando. Però ecco, per andare a vedere una cosa, cioè per andare a
0: pareggiare
1: esatto quello che è stato fatto nel 91 degli AC/DC, credo devi andare a pescare inevitabilmente sui nomi grossi.
0: Sì, sì, assolutamente sì, sono d'accordo. Iron Maiden è una band che mi
1: anche,
0: viene in mente,
1: certo.
0: Insomma, qualsiasi canzone fanno più o meno la conosci, insomma, moltissime di quelle sono davvero dei classici assoluti. Non lo so, vi va di darci una mano? Dobbiamo pensare a delle discografie proprio particolarmente
1: importanti.
0: Eh sì, importanti,
1: sì,
0: e celebri. Questi qui intanto erano relegati fra le band d'apertura,
1: i Many More.
0: Insomma, al tempo andavano molto bene anche loro.

0: quale band fra gli artisti in grado di fornire delle scalette di solo e soltanto grandi successi? Giustamente ci segnalano per esempio i Cure, ma anche Bruce Springsteen.
1: Giusto.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, sono molto d'accordo. Anche lì sì.
0: Mi sento anch'io particolarmente d'accordo. Qui qualcuno come Max ci scrive: comunque Metallica all'epoca 91 avevano già rotto il cazzo. Per tagliare le cose così, con la giusta serenità.
1: Per dire belle le set list che potrebbero fare, però.
0: Oddio,
1: anche
0: avevano
1: meno.
0: Già rotto le scatole, sì, Metallica inizio anni 90, sei d'accordo?
1: No, secondo me no.
0: Dai, forse alla fine no. Vediamo un po' che ci continuate a dire. Quanti siete, aiuto.
2: Beh, all'ultimo Monster Soul Rock, quello dell'anno dopo, nel 92, i Maiden fecero una scaletta della Madonna.
1: Ok.
2: Ma prima dei Maiden ci furono i Black Sabbath con Dio, un'oretta di concerto.
1: Sì.
2: Non ne sbagliarono una, eh. Erano in promozione con The Humanizer, ma hanno fatto una scaletta che veramente era un'offesa averli messi come secondi, secondo me. Ma io sono di parte con Black Sabbath.
0: Vabbè, siamo anche noi della stessa squadra, ma anche di questa avevi recuperato la scaletta.
1: Avevo recuperato anche questa grazie alla nostra alacre redazione.
0: Bravi ragazzi,
1: ma per dire, anche lì il 12 settembre del 1992 a quello che poi diventerà il campovolo di Reggio Emilia, l'area volo di Campovolo, si esibirono Iron Maiden come headliner, che erano il Fear of the Dark Tour. Poi Black Sabbath, per dire, Black Sabbath con Ronnie James Dio alla voce, Megadeth, Testament, Pantera, Warrant e Pino Scotto.
0: Pino Scotto?
1: C'era Pino Scotto.
0: Questo, appena abbiamo detto Pino Scotto,
1: è partito tutto. Vabbè, comunque, fiero Pino Scotto, potrebbe essere un'idea. Però tra pochissimo vi diremo anche quella che è stata la scaletta, perché sì, come setlist, secondo me non ha nulla da invidiare a quello che era stato fatto dagli AC/DC.
0: A questo punto, se vi va di aggiungervi 3899 106 e 600, intanto Fear of Pino Scotto.

0: Tutta un'altra storia.
1: Rockstar.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Darkline con cerchi glossy black e tetto a contrasto. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da €277 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Questo è
5: Bring on the Night.
6: Bring on the Night.
7: La serata di Radio Rock.
8: On Radio Rock.
9: Iniziamo l'ultima ora insieme con un classicone delle Heart. Questa qui era Barracuda.

0: gran brano, davvero.
1: Sì,
0: Rat, sono una di quelle band, forse dovremmo ricordare anche noi un po' più spesso, che davvero gran bella esperienza. Intanto mi sa che c'è il nostro amico Luigi che su WhatsApp forse ce l'ha con te, perché dice: vicino al dottor Strano c'è un tizio in bianco e nero. Ah, no, non
1: no, è l'altro. Sì,
0: è questo qui alle nostre spalle. Non so molto, ma potrebbe essere un nuovo speaker da sbloccare, come nei videogame. Chissà, magari ha anche una bella voce.
1: Guarda, allora, se qualcosa ai videogiochi mi hanno insegnato, bravo, è che i personaggi importanti di solito sono illuminati da sotto o da sopra. Non essendo così,
0: quel meme, no? Sì. Con tipo, che ne so, i sassi messi da una parte.
1: Se il videogioco mi insegna qualcosa è che sotto quel sasso si nasconde una missione.
0: Il nostro Luigi dice assolutamente bene. Qui c'è un cartonato nello studio di Radio Rock, direi più o meno ad altezza naturale,
1: eh sì,
0: grandezza naturale,
1: sì,
0: delle...
1: tolto il piedistallo, credo,
0: sì,
1: di sì,
0: del grandissimo Freddie Mercury, proprio immortalato in una delle sue iconiche pose.
1: Ecco, se torniamo al discorso del quale potrebbe essere una band che potrebbe fare una setlist di soli di soli caldo, comunque di soli pezzoni, è i Queen. Porca miseria,
0: sì, assolutamente sì. Ne parlavamo prima in riferimento a un po' di grandi concerti che proprio voi ci avevate raccontato. Volessimo ascoltare a questo punto qualcosa di Queen?
1: Potrebbe essere un'idea. Se vuoi, caro Matteo, al volo, grazie sempre alla nostra alacre redazione,
0: stasera
1: ti posso dire...
0: vanno come treni proprio. Stasera, bravi,
1: dopo due settimane che sono stati a gozzovigliare che
0: li
1: non c'ero.
0: Strigliati.
1: Ho detto, guarda, dopo due settimane adesso dovete correre,
0: ecco,
1: le fiamme.
0: La voce del padrone.
1: Le fiamme vere, come disse Battiato. Torniamo a quello che è stato il 12 settembre del 1992 all'Arena Campovolo di Reggio Emilia, perché c'è la setlist ufficiale degli Iron Maiden di quella serata.
0: Ah!
1: Dunque, partiamo da Be Quick or Be Dead, The Number of the Beast, Ratchide, che noi abbiamo rinominato, ah no, quella era Fear of the Dark,
0: sì,
1: From Here to Eternity, Can I Play with Madness, Wasting Love, Tail Gunner, The Evil That Men Do, Afraid to Shoot Strangers, eccolo, Fear of Pino Scotto, Fear of the Dark, Bring Your Daughter to the Slaughter, The Clairvoyant, Heaven Can Wait, Run to the Hills, Two Minutes to Midnight e Iron Maiden. E poi c'è stato anche l'encore.
0: Che fai via così dopo queste due canzoncine, certo. Che fai?
1: E poi c'è Halloween, Be Thy Name, The Trooper, Sanctuary e Running Free.
0: Vedi, c'è una nostra amica su WhatsApp, infatti ci scrive: mamma mia che belle sono tutte queste canzoni.
1: A tutte.
0: Aggiungendo anche: ma in realtà il vero super ospite di Radio Rock è il divano.
1: Sì, giusto. Che poi alla fine, insomma, no? Voglio dire, uno speaker deve rilassarsi, deve riprendersi un attimo, un'idea di quello che deve andare a dire in diretta, che si siede sul divano e poi tocca vedere se si sveglia, perché è comodissimo.
0: È molto comodo.
1: Molto
0: il divano
1: comodo.
0: Di Radio Rock,
1: no, veramente molto comodo.
0: Lo possiamo dire,
1: sì,
0: il divano
1: molto
0: di Radio
1: comodo.
0: Rock è davvero molto molto comodo. Brand new music right here.

0: vi consegno, nel corso degli anni sono diventato davvero mezzo fan dei Nothing But Thieves. Sì, proprio bravi, per dire bravi.
1: No, no, no, ma loro ce l'hanno queste cose. Poi noi veniamo sempre magari dal primo ascolto che abbiamo fatto della band da Amsterdam ad oggi, sì. Hanno comunque fatto un bell'arco di produzione, è vero.
0: Davvero, gran bel percorso. Ci scrivono altresì se quel divano potesse parlare.
1: Ho capito, adesso, se quel divano potesse parlare, ovviamente dal punto di vista della comodità.
0: Certo.
1: Cioè, che altro utilizzo si può fare?
0: Ma dei pisolini.
1: Dei pisolini, ristoratori, cioè, tra una diretta e l'altra.
0: Per esempio, le alte sfere mi danno appuntamento alle 3:30 di pomeriggio, trasmettendo poi alle 9.
1: Ti addormenti, comunque ti appoggi.
0: Approfitto del divano.
1: Della comodità. Riesci a dormire su un divano del genere, ma con confusione attorno?
0: No.
1: Zero. Io ho bisogno anche io di silenzio assoluto.
0: Assolutamente no. Ieri sera parlavamo se qualcuno di noi si è mai addormentato al cinema. Non so,
1: io sì, a me è capitato. Guarda, belle volte è capitato.
0: Beh, manco solo una volta.
1: No, perché soprattutto quando il film poi non mi prende, le poltrone sono comode, ho detto, eccola là, è fatta.
0: Vedi, intanto c'è Daniele, tornando anche all'altro discorso, credo che con i Doors selezionare 16 canzoni in scaletta sarebbe difficile, troppe rinunce. Lo sai che forse questo è un nome che non
1: con
0: so
1: i Doors?
0: Non so se mi sarebbe venuto in mente, perché
1: forse sì.
0: Non hanno suonato per tantissimi anni, però produzione decisamente importante.
1: Guarda, ce l'ho.
0: E decisiva anche la loro.
1: Ce l'ho, se vuoi, anche lì è gioco forza molto semplice. Se allora andiamo a prendere delle band che non esistono più, i Beatles. Ah. Cioè, già con i Rolling Stones è molto più semplice. Con i Beatles, che hanno fatto solamente album stupendi, prova a prendere 16 canzoni dai loro album e metterle su una setlist.
0: Guarda, qualcuno ci scriveva anche Bob Dylan.
1: Ulla.
0: Ma non gli va, ed è assolutamente vero. Io quando sono andato a vedere il suo concerto, mi detto, vabbè, comunque le conosco tutte, Bob
1: sì.
0: Dylan.
1: E invece
0: alcune non le ha fatte. Alcune, per farti dispetto, le suona in una maniera un po' diversa e quindi è un po' più difficile seguirlo.
1: Cioè, quindi non vuole che canti insieme a lui?
0: Ti vuole far rosicare. Bob Dylan è nella vita ormai.
1: Rosica, fa rosicare la gente.
0: Fa rosicare la gente.
1: Ci dicevano anche i Joy Division, però i Joy Division, anche lì gioco forza, è molto semplice perché hanno fatto due album.
0: Sì.
1: Qualche singolo, qualche cosa, però da Closer e da No Pleasures, da lì devi prendere. Quindi non vuoi, 16 magari sì.
0: Tanto,
1: forse 16 è proprio la durata di tutti e due gli album alla fine.
0: Tanto sblocchiamo il personaggio non giocabile.
1: Quello lì
0: dietro.
1: No, perché quello è ingiocabile veramente.
0: E allora. Have a fun!

0: non male.
1: Oserei dire mettici una pezza. Porca miseria.
0: Guarda, avevamo accennato al discorso anche in settimana in trasmissione. Ci sono delle cose che te sai che sono belle, no?
1: Esatto.
0: Cioè, di questo disco lo sai che
1: è tutto bello.
0: È letteralmente Live at Wembley dei Queen. Ogni volta che li riascolti, però, ci rimani come se fosse la prima volta.
1: Vero.
0: Cioè, ci rimani sempre. Cazzo, è così bello, ce cioè, lo sapevo, però incredibile.
1: Considerando che poi venivano da una dalla serata precedente, dove era andato tutto male. Che questa è la registrazione della seconda serata a Wembley. Nella prima serata andò tutto male, tanto è vero che Freddie Mercury pensò che alla fine sarebbe stato un flop clamoroso. È stato uno dei dischi live più fighi veramente che siano mai esistiti.
0: Che si saranno proprio detti, oh, però mi raccomando, stasera.
1: Oh,
0: meglio,
1: facciamo in modo che no.
0: Ieri, mi sa che ci sono assolutamente riusciti. Dice Andrea, dice: mi spiace, ma
1: eccoci.
0: I Beatles non sono niente a confronto degli Who.
1: Guarda, io devo capire veramente perché ci debba essere sempre questa contrapposizione. Cioè, è un po' il discorso del secondo me qui sono più fighi perché piacciono di più a me. Inevitabilmente. Allora, io ho letteralmente una frase di una canzone dei Rolling Stones tatuata sul braccio.
0: Oh.
1: Ma è inevitabile che non possa non riconoscere l'importanza storica che hanno avuto i Beatles. Anche perché lo avevamo fatto neanche non più tardi di quest'estate, il conto del quanti album avessero fatto i Beatles e quanto fossero importanti. Tutti gli album dei Beatles sono tutti belli. È impossibile, statisticamente parlando, che una band faccia tutti gli album belli. I Beatles ci sono riusciti.
0: Ma guarda, pensavo, allargando un po' il discorso da questo punto di partenza, ma cioè, secondo te questa roba funziona anche su altri mondi? Cioè, che ne so, uno dice quant'era forte Maradona,
1: sì,
0: e qualcun altro dice no, vabbè, però Pelé quanto è bravo come regista, che ne so, Spielberg, per fare il primo nome mi viene in mente, però Hitchcock, altro livello, sui libri.
1: Perché lì dipende sempre dal punto di vista personale, che deve sopravanzare rispetto a quell'altro. Cioè, credo siamo entrati veramente in una situazione in cui il punto di vista personale valga di più dell'oggettività. E che poi alla fine la soggettività stia superando l'oggettività.
0: No, ma forse in generale i nomi così famosi, no, proprio a 360 gradi in ogni mondo, sono un po' come un trigger, no?
1: Okay.
0: Cioè, te senti un Beatles, no, senti Maradona, no,
1: beh, guarda,
0: Messi.
1: Esatto, guarda, adesso è Ronaldo. Cioè, è inevitabile.
0: Ronaldo,
1: così come negli anni 2000, Totti Del Piero.
0: Ronaldo che è diventato Homelander di Boys, proprio letteralmente è diventato.
1: Ma fai niente. È diventato il cattivo di una serie TV.
0: Ma secondo te la fa apposta questa cosa? Cioè, lui ha visto The Boys e nella sua completa follia ha pensato: questo è un grande personaggio, io voglio essere questo? O gli viene naturale?
1: Gli viene naturale. Perché pensa che arrivato a 980 gol in carriera possa fare quello che vuole, e in tutta e il Portogallo, una nazione intera, una nazionale soprattutto intera, debba stare ai suoi capricci e debba continuare a giocare a 41 anni suonati. Non,
0: cioè,
1: si può fare.
0: Se seguite il calcio e avete visto The Boys, magari queste foto vi sono anche apparse. Nel caso, andatele a cercare, perché ci sono proprio letteralmente dei fotogrammi
1: dove sono
0: presi dalla serie e presi dalla conferenza stampa del Portogallo, dove Ronaldo è proprio letteralmente Homelander.
1: Il giorno in cui Cristiano Ronaldo inizierà a sparare raggi laser dagli occhi, iniziamo a preoccuparci.
0: No, se ci siamo,
1: più o meno, più o meno ci siamo.
0: Facciamolo continuare a giocare, perché sennò
1: un altro po'
0: ci mettiamo tutti dei guai. Caro il mio Maurovic,
1: caro il mio
0: Strano,
1: lo so, purtroppo è arrivato il momento di separarci per ritrovare gli Stranovic. Dovrete attendere una settimana, venerdì prossimo tra le 21.30 e le 23.30, mentre vi aspetto all'interno della Casa dell'Inclusività sabato tra le 21 e la mezzanotte con Domani Sera, ospiti le Dilemma.
0: Oh,
1: tornerà
0: bello.
1: Acoustic Lounge con le Dilemma live direttamente dagli studi della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Mentre sabato invece abbiamo iniziato, mentre domenica invece abbiamo iniziato la scorsa settimana con il nuovo orario tra le 20 e le 22. Perciò sabato 21 mezzanotte, domenica 20-22. Matteo, è stato un piacere.
0: Grazie di cuore a te.

0: 24/7 around the world, non-stop.
1: Non-stop.
0: This is Radio Rock.
1: Questo è
2: Bring on the Night,
3: la serata di Radio Rock.
4: Ringraziamo ancora una volta il nostro Simone che vi aspetta ovviamente nelle sere del weekend qui su Radio Rock, per quanto ci riguarda ancora una mezz'ora in reciproca compagnia.
0: Radio Rock, back in time.

0: Bring Me to Life per iniziare l'ultima mezz'ora insieme. Intanto ci scrivete in riferimento al cartonato di Freddie Mercury. Quello lì è il personaggio non giocabile di Radio Rock. Guarda, dici assolutamente bene, cara la mia amica. Parafrasando un po' il tuo messaggio, mi verrebbe da dire che il ragazzo, no, che si sente in questa canzone è stato il personaggio non giocabile nella carriera degli Evanescence. Insomma, lui ha prestato la sua voce a quello che ancora oggi è di sicuro un brano particolarmente celebre, per poi, non lo so, perdersi nelle nebbie della notte. Insomma, almeno io ammetto che ho un po' perso le sue tracce. Come detto, noi al solito andremo avanti fino alla mezzanotte, se vi va, ancora fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Tenete a portata di mano i vostri smartphone, che poi fra qualche minuto vi regalo anche un po' di biglietti. Avevamo accennato all'eterna, direi, diatriba fra i Beatles e le altre band, e appunto Andrea dice: poi se ti va un giorno ne parliamo, per me i Beatles sono stati, insieme ad Elvis, una truffa musicale. C'era tipo un documentario, no? Un film sui Sex Pistols, chiamato un po' nella stessa maniera. Adesso non abbiamo tantissimo tempo, ma figuriamoci, non c'è limite alle chiacchiere che possiamo fare su Radio Rock. A me nel corso di tutti questi anni era venuto in mente un pensiero, lo condivido con voi alla volo, poi magari lo riprendiamo con un po' più di tempo a disposizione, però se vi va di rispondermi anche semplicemente con un sì o con un no, pensando a tutta la musica che avete ascoltato, a tutte le band che ne conoscete, ecco, secondo voi il mondo della musica, questo bellissimo regno che apprezziamo così tanto, è o non è un mondo meritocratico? Cioè, nel senso, secondo voi le band che sono diventate così celebri e così iconiche, insomma, potremmo dire, se lo meritavano? O magari c'è qualcuno rimasto un po' nell'ombra per un motivo o per l'altro? Dico questo perché nel corso di tutti questi anni, magari anche per la nostra rubrica dedicata ai 60 e 70, mi è capitato di ascoltare, credo di poter dire, davvero tantissime band, e molte band mi hanno colpito in una maniera molto positiva. Detto questo, poi quasi sempre mi ritrovavo a pensare: va bene, bravi, però capisco perché i Beatles sono stati i Beatles e voi siete rimasti ad un gradino più sotto. Bravi anche voi nel vostro genere, bravo questo chitarrista, però capisco perché non sei stato Jimi Hendrix e via ne discorrendo. Se vi va, 3899 106 600, questi qui intanto Kings of Leon.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

0: secondo singolo da quello che sarà il nuovo album dei Kings of Leon, una di quelle band che insomma anch'essa inizia ad avere ormai una carriera particolarmente lunga. Ci siamo infilati intanto in una bella chiacchiera in questi ultimi minuti insieme. Saluto su WhatsApp il nostro Luigi che dice: credo che in generale i giudizi tranchant, no? Quelli un po' quelli proprio tagliati con l'accetta su gruppi che hanno mietuto successi planetari siano sempre estremamente soggettivi, tipo il nostro Sire, no? Tipo il grande Giuliano Leone che non sopporta i Queen. A me per esempio non piacciono i Doors e non mi capacito del successo duraturo dei Coldplay, eppure puntini puntini e puntini sui Coldplay. Poi si potrebbe aprire proprio un altro discorso. Ne avevamo parlato quest'estate al momento della Coppa del Mondo. I Coldplay ormai sono diventati un po' una specie di Shakira intesa come band, no? Insomma, anche Shakira ovviamente un grandissimo successo, è diventata più o meno una specialista nel costruire canzoni per eventi del genere. Stessa cosa che insomma potremmo dire negli ultimi anni è capitato anche ai Coldplay. Lì non lo so, forse esagerando mi viene da dire che fai proprio un altro lavoro, no? Non sei più una band che scrive le tue canzoni da inserire in un album e quindi magari anche per colpire il tuo pubblico in una maniera un po' più intima, un po' più personale. Scrivi proprio un jingle, no? Come si fa volendo anche per la pubblicità. Vediamo un po' che ne pensa anche Barbara in generale su questo discorso. Benvenuta anche a te.
1: Buonasera, io ho un pensiero. Secondo me oggi è anche più semplice sfondare nella musica perché si hanno molti più canali per poterlo fare in autonomia. Okay. Non c'è bisogno di una casa discografica o di un produttore o comunque di qualcuno di strutturato. Basta che fai la tua musica, la puoi caricare comunque su diversi siti o
0: sì,
1: comunque diversi modi per poterla diffondere.
0: Certo.
1: Mentre una volta forse, quando c'erano le case discografiche, i produttori che erano comunque molto potenti, lo sono
0: certo,
1: ancora oggi per
0: molto
1: carità,
0: influenti, chiaro.
1: Però prima i talenti li scovavano loro soltanto e costruivano magari anche un personaggio che secondo loro poteva andare bene per il pubblico.
0: Sì,
1: invece oggi magari c'è più varietà perché comunque persone che anche non hanno dietro situazioni comunque strutturate riescono a fare la loro musica, a diventare anche famose.
0: Guarda, dici di sicuro delle cose molto condivisibili, figuriamoci per quello che può valere il mio parere. Questa cosa detta che è giusta, però forse rivela anche il suo contrario, cioè nel senso poi più siamo a fare una cosa e più è facile che ti perdi nella massa, quindi da una parte assolutamente sì, la facilità, forse dall'altra parte però diventa ancora più complicato. Chiudo con le ultime due frasi prima di tornare in musica. Mi è capitato diverse volte di leggere delle interviste di band, magari degli anni 70, che dicevano una cosa sulla quale, ammetto, non avevo mai ragionato prima. Molto spesso si firmavano dei contratti per una serie di anni dove

dovevi produrre anche una serie di dischi. Diverse band dicevano: ok, per esempio abbiamo firmato per 4 dischi, il primo di questi è andato bene, il secondo poi alla fine è stato un mezzo buco, però avendo comunque quel contratto e quindi quei soldi a disposizione abbiamo potuto continuare a produrre musica e quindi la nostra carriera poi magari è tornata a essere di più successo con il terzo o con il quarto lavoro. Questa cosa ovviamente ad oggi un po' manca, o può mancare in generale se non hai un contratto del genere. Magari i primi 2-3 singoli vanno bene, poi esce l'intero album, non hai successo e a quel punto ti ritrovi, no, a trovarti proprio letteralmente un altro lavoro fuori dalla musica, perché insomma in qualche modo si deve pur campare. Sempre bello confrontarsi in reciproca compagnia. Direi che a questo punto si può proseguire con la prossima canzone.

0: Questo qui è il buon Tom Petty, Jam in the Mill, titolo di questa canzone. Saluto intanto un paio di Andrea che ci scrivono nello stesso momento su Telegram. Il primo dice: ma la domanda da farsi è: schifa di più Giuliano e Queen o Paulonia, gli U2? Lo sai che mi hai dato una grande idea? Una sera dovremmo organizzare una specie di celebrity deathmatch fra noi speaker di Radio Rock. Ognuno arriva qui in studio con la band che meno sopporta e vediamo un po' quello che è, quello che riesce a sopravvivere, magari grazie anche ai vostri voti. Un altro Andrea invece, anche lui sottolineava il ruolo non sempre o forse quasi mai, potremmo dire davvero positivo, delle case discografiche, delle etichette che molto spesso provavano anche un po' ad edulcorare il discorso, no? A renderlo un po' più gentile e zuccheroso, perché si pensa che così magari si possono vendere un po' di dischi in più, cosa che insomma in larga parte è assolutamente condivisibile. Poi magari ogni tanto, no, si può anche pensare che comunque quelli lì sono imprenditori che investono i propri soldi, ovviamente nell'ambito capitalistico, per farne sopra il più possibile. Quindi c'è però anche da pensare perché uno dovrebbe investire dei soldi su uno che non è particolarmente bravo o talentuoso, rischiando quindi di mettere in perdita il suo investimento. Insomma, non basterebbero 4 giorni per concludere un discorso del genere, e se vi va lo riprendiamo insieme bene più che volentieri. Per chiudere mi sembra giusto ascoltare anche il vocale di Gabriele. Prego maestro.
1: È tutto un complotto, è un complotto, non ce lo dicono.
0: Vedi che nel mondo che viviamo, no? Insomma, davvero ogni tanto viene da pensare una cosa del genere. Non so se seguite il calcio, l'ultimo complotto che mi è capitato di leggere su Vinicius, il fortissimo giocatore del Brasile e del Real Madrid. Avete presente il complotto di Paul McCartney, che è morto negli anni 60? Sta più o meno girando un complotto simile su Vinicius del Real, visto che il suo aspetto è cambiato particolarmente, e visto che insomma sta giocando particolarmente male, come detto, nel magico mondo che viviamo capita di leggere anche una cosa del genere. Intanto ringrazio voi, ringrazio Simone Maurovic, vi dico se vi va di inviare su WhatsApp il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen, che prima di andare via vi regalo un po' di biglietti per la loro data, che ci sarà non questa domenica, la prossima domenica 18 di ottobre. Ci vediamo alla wishlist per la musica delle Jen, degli Urtica e delle Dilemma. I biglietti già in prevendita su Dice, ma come al solito 3899 106 600, nome, cognome e la parola Jen. Detto questo, noi ci sentiamo lunedì. Davvero di cuore, godetevi il weekend.
2: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

la migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps.
1: Is it well? 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
2: I like it.
1: Questa è Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey!